0: raccomando, non ti lamentare che siete in ritardo.
1: No, ma Fernando, con calma, sono solo le 9.05. Buon pomeriggio proprio.
2: Buon pomeriggio.
3: Fernando, butta un occhio qua fuori. Guarda quanti siamo.
2: Da girati. Buon pomeriggio, anzi, sempre.

0: che l'inizio della settimana poteva anche essere peggio del weekend. Che essere peggio di questo weekend, insomma, per me, per qualcuno della radio, del mondo della radio, è stato veramente un brutto colpo, un brutto scherzo. Iniziamo salutando Freddy che ci
1: ciao
0: ha tirato
1: buon viaggio, grazie.
0: Un brutto scherzo e gli stiamo organizzando un bel festino d'addio qua a Milano nei prossimi giorni. Poi vi inviterò, vi informerò se volete partecipare. Avvio di settimana da...
1: da Urlo!
2: Buongiorno Fernando, buongiorno Procediamo, buongiorno a tutto il tuo staff. Una domanda, ma ce la facciamo a farcela oggi?
0: Ma guarda, noi ce la mettiamo
1: sentiamo.
0: Tutta. Poi non abbiamo bisogno di conforto, chiariamo subito le cose qua. Qua chi dà conforto siamo noi. Noi siamo chiamati,
1: sì,
0: noi che ci mettiamo davanti a questo microfono, a occuparci degli altri, far star bene gli altri. Che noi siamo in fin di vita.
1: È chiaro.
0: Perché chiunque ha un problema. Ad esempio oggi manca Aldo che ha un lutto in casa. Un abbraccio.
1: Ciao, e condoglianze davvero di cuore.
0: Ciao Aldo. C'è Marcello che Lucia ha perso la partita a pallone.
3: No.
0: C'è quest'altra accaduta stamattina.
3: Sì,
0: tu sei nata sconfortata come me. E quindi, capito, lascia stare, sta aspetto.
1: Ognuno ha le sue grosse.
0: Siamo noi che diamo le... speriamo di dare la carica in questa puntata del 12 di ottobre, 10 minuti dopo. No, chi lavora per la TV X?
1: Giugioli. La regina è scusata perché oggi
0: regina,
1: non sta
0: non
1: bene.
0: Non ti sforzare, io non voglio violare continuamente la privacy perché è diventata una lavanderia. Questo programma, una, cioè, sai, dove proprio sciacqui di tutto. Però la signora stamattina si è alzata sfiorando il dramma.
1: Sfiorandolo.
0: Il dramma. Io non voglio stare fermo con le mani tra le mani, qualche cosa devo fare prima che venga domani. Se lei starà dormendo non voglio disturbare, farò in modo che risveglio non mi possa più insomma alla fine si è alzata ed è svenuta stamattina ore
3: per due volte, ragazzi. Prima alle 7:15 e poi alle 8
0: da sola in casa adesso. Io non voglio che Giugio l'inquadri da sta parte e mezza sfregiata anche.
1: Ha un orecchio lesionato dalle ferite riportate nella caduta.
0: Io non so se ridere o di darmi una coltellata. Vabbè, come...
3: Sono viva.
0: Come...
1: Però guarda che attaccamento al lavoro, qua puntuale.
0: Guarda che attaccamento all'orecchio. Che non
1: Beh, quello si è staccato quasi.
0: Allora io non ti chiederò nulla.
3: Ma figurati.
0: No.
3: Monorica.
0: Io non ti chiederò assolutamente nulla.
3: Ma
0: fai quello che senti.
3: Allora canto.
1: Subito.
0: Dovevo sentire prima un medico. Allora apriamo la borsa, va, visto che siamo abituati a farlo. Io avevo pensato, io e te ci occupiamo del vitto.
1: Allora, io mi sono già fatta una ricerca sulle canzoni che erano in classifica il 12
0: fatta,
1: ottobre.
0: Era sufficiente, io mi sono già fatta, era... com'è?
1: La borsa apre più 0,82.
0: Ma va, chi te l'ha detto la roba?
1: Quindi c'è una flessione positiva. E lo spread è a 109 punti.
0: Se ti sente qualcuno che dici c'è una flessione positiva, quando mai uno si flette senza prendere una... cioè, capisci? Non è...
1: Vabbè,
0: mai
1: io la reputo una flessione positiva. I mercati sono ben propositivi.
3: A proposito.
0: Tu ti sei già vestito da lutto perché pensavi, no?
1: No, in realtà volevo mettere una giacca per omaggiare Regina.
0: Va bene, vogliamo cominciare una puntata da urlo? C'è un codice nuovo, attenzione, vale per tutta la settimana, segnatevelo se volete interagire con il format che rompe la nicchia. Il codice nuovo è questo:
4: 331 80 90 101.
5: Comunque la cosa bella del Procediamo è che anche se siete tutti vicino alla morte continuate a darci tanta allegria.
4: Procediamo.

0: qui canzone, giure. Testimonianza, storie di vita. Procediamo, R101, canale 67.
1: Buongiorno, procediamo. Buongiorno. Oggi si festeggia la Madonna, ecco, di Aparecida, perciò no, auguri a Regina. No. Ciao.
2: La padrona, no, di Rio, no, di Janeiro.
3: Buon onomastico.
4: Questo
3: allora
4: è un miracolo.
2: Grazie, brigata.
3: Ma ti ha salvato lei stamattina.
2: Mi ha salvato oggi.
4: Tu pensavi a far flettere positivo la borsa.
3: No, sì, è più 0,76, sta andando meglio.
4: E tu la sapevi sta roba?
2: Oggi non sapevo, grazie.
4: Cioè non sapevi della tua festa?
2: No, non sapevo.
4: E questo è un segnale che ti ha mandato la Madonna.
3: Non di tornare so là.
4: Adesso tornare là, la cosa che
3: no, per stare vicina alla, alla divina.
4: Quindi è la Madonna di Aparecida.
2: Io mi chiamo Aparecida in onore alla Madonna, perché quando sono nata diciamo a 9 mesi, mia mamma dedicò i nomi Aparecida a me in onore alla Madonna.
4: Prego,
2: per ringraziarla.
3: Sì, Nostra Signora Aparecida, patrona.
4: Vabbè, ragazzi,
3: del
4: cambiamo assolutamente registro. Ma non è che dando un occhio a quello che accade nel mondo è meglio della situazione nostra. Stiamo lì. Uno è impazzito di là, ha cambiato la storia in 10 minuti, il tuo amico Trump, adesso non si capisce nulla, tutti sono alle prese, chi pensa alle campagne elettorali invece di pensare a situazioni un attimo più ampie, più serie. Ma la gente, quindi, non gli se ne fotte, pensa a se stessa. Per il resto, cosa può salvarci? Stamattina chiedo veramente a voi straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili,
4: di dare il meglio di voi stessi, datelo in ricordo di Regina.
3: Ma il ricordo è qua. Pensando a Regina.
4: Cosa si chiama Aparecida?
3: È apparente.
4: Capito, può essere una roba. Quindi mi dovete tirar fuori di quelle canzoni, ma di quei pezzi esagerati mai sentiti alla radio, mai nella vita. Non so, sono cosa positiva. Ok, per la canzone ti fa stare bene, quindi diamo un'occhiata. Il live oggi, quindi il numero è 331 80 90 101. Il live salta.
3: No, il live ci sarà, Regina.
2: Certo, sarà.
4: Sì.
2: Come no?
4: Fai il live in esterna?
3: Sì, io a proposito ho individuato 4 brani che erano in classifica il 12 ottobre.
4: Tutti insieme, tutti.
3: No, 12 ottobre 1984. Moving on dei 900.
4: Scarata.
3: 12 ottobre 85, Into the Groove. Madonna, 12 ottobre 1990, Sotto questo sole, Lati di biciclette e Francesco Baccini.
4: No.
3: 12 ottobre 1994, Seven Second, Yosundur.
4: Bah, Yosundur. Quella è tua. Allora, io pensavo oggi al compleanno, se non sbaglio, di Luca Carboni. Volevo mangiare Lucchino nostro.
3: Vediamo.
4: Con un pezzo di Luca Carboni, altrimenti lo facciamo domani. Quindi la signora decide di cantare.
3: Ho anche una piccola curiosità storica: potrebbe cantare anche America della Nannini, perché ricorre il 534esimo anniversario della scoperta dell'America da Cristoforo Colombo.
4: Minchia,
2: tanta cosa!
4: Ti sei fatta di fentanyl.
3: Prima dose.
5: Dai ragazzi, un'idea ce l'avrei. Ci chiameremo Procediamo verso Lourdes.

0: bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: avvio di settimana da urlo, ne procediamo in radio e in televisione. 9.32, tanta preoccupazione, anche tanto affetto, tanti messaggi. Per Regina, non è successo niente, state calmi, tranquilli.
1: Grazie.
0: Un piccolo incidentino, arrivano a chiedere anche: ma chiude il tour, ferma il tour? Ma no, il tour continua, no?
2: Assolutamente.
3: Ma quale tour?
0: Il suo.
1: Non c'è una data ancora, ma va bene, noi aspettiamo.
3: Ma non c'è neanche il titolo del tour.
0: Ma non dirlo, ma comunque sì. Ragazzi, è un periodo, questa parte per noi, per la radio, una la Regina che ha un problema, il Papa che ha un problema,
1: Leone,
0: il
1: caro.
0: Campo Largo che ha un problema, chi non ha un problema? Alzi la mano chi non ha un problema stamattina, ce l'abbiamo tutti, però abbiamo la soluzione, perché solo concentrandoci, cercando di acquisire ancor più lucidità, possiamo sgomberare il campo da qualunque problema. E allora sai che ti dico? Così.

0: chiesti, Marcello, qual è il problema più grosso? È del campo largo? Sì. No, dai, scherziamo. Mandiamo un bel saluto invece al Papa. No, non al campo largo.
1: Caro Leoni, Papa, altissimo.
0: Altissimo.
1: Un abbraccio e buona guarigione. Andrà
0: un abbraccio
1: tutto
0: di
1: bene.
0: Cuore,
2: in bocca al lupo per l'operazione.
0: In generale a chiunque ha qualche problemuccio di salute. Ora, veniamo a noi, alla salute psicologica, se siamo belli centrati o se siamo obnubilati. Obnubilati. Allora, cos'è? Ne abbiamo due. Attenzione. Abbiamo quello vero e difficile? Ah, allora facciamo quello più facile di Regina. Andiamo per ordine, visto che oggi abbiamo tempo, forse. Quindi
2: quel che ci resta.
0: Ne sbattiamo un paio. Prima quello più facile e poi andiamo man mano facendo crescere la difficoltà.
2: Quindi, cos'è? Contusione 2026.
0: No, cos'è?
1: Cos'è?
0: Fin
1: 2026?
0: Fin di vita.
1: Grazie.
0: Grazie. Questo è il titolo, attenzione, il test è questo.
1: Spesso vengono usate con imprudenza. Cos'è?
2: Con prudenza o con imprudenza?
0: Imprudenza. Spesso vengono usate. Cos'è? È un quiz? Non è un test psicoattitudinale?
1: È un test psicoattitudinale.
0: Ci deve essere logica qua. Uno deve ragionare per logica. Attenzione.
2: Un'obiezione. È stato concepito prima o dopo le due botte?
1: No, prima delle botte.
0: Ah, tu dici che poteva essere viziato. Cosa volevo dare? L'incapacità di intendere e di volere anche.
2: Dai. No, che magari se oggi sono un po' così è giustificata.
0: Vabbè, allora vi lasciamo lì a pensare. Com'è la domanda?
1: Cos'è? Oh, 2026, grazie. Spesso vengono usate con imprudenza.
0: Hanno già risposto le parole.
1: Bravissimi!
0: Oh, mamma, già subito, che cioè, va bene, facile, ma così proprio in bocca. Tu invece non ce
2: ne. Ma dopo la botta ne hai fatti altri?
0: Certo, lei è un continuo. Va bene, dai, andiamo che è tardi.
3: Procediamo!
4: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
3: Su R101.
5: Che

0: quando torna a Torre Suda, così l'occhio guarisce presto con questa giornata che sta facendo bella. Ciao Ciccio.
1: Ciao Ciccio, grazie, saluti. Ciao, a Torre Suca, Suda. Suda. E tra l'altro il posto dove io risiederei, diciamo. Va bene, abbraccio a tutto il sud. C'è stato, tu avevi un servizio sulla situazione del maltempo, sui danni che...
2: Assolutamente no.
1: No, appunto.
3: Brava Sabri.
1: Allora andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, Ale.

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: artista in Brasile, sì, sì. La patrona, no?
1: Del, sì, la patrona del Brasile. Del Brasile.
0: Vedi,
1: del Brasile.
0: In un giorno come questo ti ha mandato dei segnali. Dei
2: richiami. Mi aiutata.
0: Allora, ragazzi, c'è la ruota. Chi va? No, no, ma prendere tu la ruota. Vabbè, dai, Sabrina, no. Dai, vabbè, dai. Che diamo, oggi un po' di rispetto. Non sta, poi ti sei vestita da. Come ti
2: è
0: sei
2: bellissima
0: vestita?
2: Sabrina.
0: Chi lavora in televisione?
2: Giugioli.
0: Buongiorno Giugioli, buon lavoro, canale 67 R101 TV. C'è la ruota, ci sono 7 canzoni. Vi ho chiesto di dare il meglio di voi perché stamattina avevamo proprio bisogno di una bella botta. E così è, 7 una più bella dell'altra. Sentite.
3: Canzone verde.
4: Per la canzone che ti fa stare bene, John Jett, I Love Rock and Roll.
3: Canzone viola.
5: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene più Machinery Propaganda.
6: Canzone blu.
7: Buongiorno imparagonabili e soprattutto insuperabili, sono Bea dalla provincia di Varese. Oggi la canzone che mi fa stare molto bene è Personal Jesus dei Depeche Mode.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno inimitabili, per la canzone che ci fa star bene propongo I Can Wait dei No Jews.
6: Canzone rossa.
10: Buongiorno Rosalba da Terni, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è With or Without You dei U2.
11: Canzone fucsia.
12: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Life was on Mars di David Bowie.
6: Canzone gialla.
13: Buongiorno. Procediamo. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è This Must Be the Place, Talking Heads.
0: Talking Heads. Dai, Talking Heads ai Propaganda. Io personalmente direi un Depeche Mode perché oggi abbiamo proprio bisogno di un personal Jesus.
2: Eh sì,
0: che
2: come
0: dici?
2: No,
0: vediamo. Canzone gialla.
6: Canzone gialla.
13: Buongiorno, procediamo. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è This Must Be The Place, Talking Heads.
0: Oh mamma. Davvero? La conosci te?
1: Ma va. A parte che poi dice Talking Heads, ma io leggo Davide Barne. Ah, è lo stesso. È uno di loro.
0: Davide Barne facevo parte di Talking Heads, no? Ma roba da matti. This Must Be the Place. Oggi ricercate le catene del resto, vi ho chiesto delle super bombazze. Questo è un pochino di nicchia, anche se noi la combattiamo, cerchiamo di romperla quotidianamente la nicchia. Oggi però ci sta Talking Heads.

0: 50 anni non l'ho mai sentita. Se ti consola. Oh mamma, mi scrivono 50 anni non l'ho mai sentita. Se ti consola anch'io 37 mai
1: che
0: sentita.
1: Sole, mamma mia.
0: Allora,

0: io devo sapere.
1: Va bene, era la canzone che ti fa stare bene. Talking Heads, tu li conoscevi Talking Heads?
2: Ma certo.
1: Un altro pezzo, un altro successo di Talking Heads, eh?
2: Adesso non mi viene in mente. In inglese però.
1: Come non ti viene in mente in inglese?
2: Non sto scherzando.
1: Vabbè, che brutto fa. No, lascia stare, lascia stare. Era la canzone che ti fa stare bene la prima di stamattina. La, si fa ogni ora qui su R101, no? Si sceglie la propria canzone, canzone che fa parte della nostra vita, ma in particolare quella delle 10.40, 10.45, è una canzone che riporta le dediche, degli omaggi, insomma, non solo la scelta di una canzone, ma anche indirizzarla a qualcuno e possibilmente, come dire, stimolati, insomma, da un sentimento, dall'amore, che ce lo stiamo scordando, anche come si scrive. Con due M, amore.
2: Solo una.
1: Vabbè, insomma, avete qualcuno, oggi ce n'è, di pensieri, ce ne sono per tante persone, per tante situazioni, per tante circostanze. Allora, lasciatevi andare un attimo, pensate ad una bella canzone d'amore, ci mettete una dedica e mandate un vocale a questo numero ora.
3: 331-80-90-101.
4: Procediamo!
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101. Che

0: Procediamo avanti tutta.
1: Fernando, buongiorno. Io voglio ringraziare R101, sì, perché sabato sono andata a vedere il concerto di Anastasia con i biglietti che ho vinto partecipando al Golden Ticket.
2: Grazie mille,
1: è stata una cosa bellissima. Ciao, sono Cinzia.
2: C'eri anche
3: Confermo,
2: tu,
3: io sono andata alla data di fine.

0: Firenze.
1: Com'è?
0: Spettacolo straordinario, lei ancora con una bella grinta carica, coristi bravissimi, band superlativa.
1: Esagerata.
2: Brava.
1: Al Mandela Forum?
0: No, eravamo al Teatro Verdi di Firenze.
1: Ah, bello il teatro. Ha parlato di me, mi ha citato?
0: No.
1: Ti ricordo nulla questa cosa. Prima
0: però ho parlato in inglese, quindi ho capito poco.
1: In bocca, così hai capito, ti mettono la lonza. E poi ciao, chi si è visto? Siete tutte uguali.
2: Dai, non è
0: vabbè,
2: vero.
0: Vabbè, hai limonato lei, si ricorda, siamo tutte così.
1: E vabbè, più o meno. Allora, 2 minuti dopo le 10, questa è R101 in radio, in televisione, il Procediamo. Siamo a proposito di concerti. Noi saremo anche pronti per il live, il mini show.
0: Vabbè, mo' paragonarlo a un concerto.
1: Oh, perché un po' di rispetto? Non
2: sono 2 minuti di brividi.
1: 2 minuti di brividi oggi alle 10:12, quindi fra 10 minuti il tempo di organizzarci con i musicisti. Allora, cioè era in ballottaggio America di Gian Nannini, oggi ennesimo anniversario, 12 ottobre 1492, l'estate delle mie, delle tue.
0: Bravissimo.
1: Va bene, cioè è facile questo, quindi anniversario, non facciamo America perché sarebbe troppo banale. La signora invece fa Yusundur e Nere Cherry, che era prima
0: in classifica il 12 ottobre 1994.
1: Urmase. Ma che sì, 90 è possibile, sì, dai. Sì. Te l'ha cannata in linea.
0: Aspetta che controllo, sbaglia. Ma è 1994, confermo.
1: Allora, tra un po' il live, il mini show, se siete nel cuore di Milano, noi siamo in largo Stati Uniti d'America, dove c'è il building di Radio Media, sette di studi di R101, fra 10 minuti la signora dal vivo e il mini show, Regina di Fuori. Tra poco, andiamo!

0: Stavo contando le battute per il live, qui si fa tutto, questo è un varietà, ragazzi. Oggi fa un passo indietro l'informazione, anche se siamo sul pezzo, noi procediamo anche sull'informazione, non è che manca Aldo e che qui non si.
1: Cosa sta succedendo? Però manca, si sente.
0: Cioè, in Europa si sta cercando di rispondere a Trump per questo disimpegno inaspettato. Quali sono le ultime notizie, Sabrina?
1: Le ultime notizie sono di Trump che ha annunciato una tregua della quale Zelensky non sa nulla.
0: Questo è quello che
1: quindi
0: si dice.
1: Attendono risposte dal
0: questo
1: Cremlino.
0: È quello che si dice al bar, no? Ecco, non
1: faccio io là sono stata. Quindi questa è l'informazione massima,
0: esatto,
1: per oggi.
0: La commentiamo da bar. Diciamo queste informazioni da pasticceria.
1: Brava, ragazza di pasticceria.
0: Ragazza di pasticceria, ma quindi queste elezioni Zelensky le accetta?
1: E ci sta pensando.
0: Devo chiamare il barista. Allora, informati, chiamalo, vedi cosa dice. No, Zelensky furbamente, devo dire, ha risposto: va bene, se c'è sta tregua si faranno le elezioni. Ma di sta tregua energetica, soprattutto, quindi la condizione di non attaccare la raffineria e quant'altro, non se ne parla assolutamente, cioè non lo sa Putin. Tutto questo perché? Perché si avvicinano le elezioni di mezzo tempo, ecco, come si dice, negli Stati Uniti d'America, per cercare di avere qualche conferma, tira in ballo gli agricoltori americani che non ce la fanno più con il gasolio, queste figurati i nostri, bello. Attenzione, allora, potete andare fuori?
1: Sì, voglio solo fare una specifica, ecco, che sentiamo. Il pezzo di Yo Son Dur, Seven Second, è cantato con una cantante che si chiama Nene Cherry.
0: Certo, figlia di Dan Cherry, che è grandissima.
1: Nominiamo sempre Yo Son Dur, ma diamo atto anche a Nene Cherry.
0: Di Eagle Eye Cherry, hai capito? Cugina di Francis Cherry. C'ha tutta la famiglia dei Cherry, anche Massimo Cherry.
1: Va bene, andiamo noi.
0: Andate fuori. Giugioli, riprese esterne, regina è di fuori.
2: Regina di fuori.
0: Assaggio, un antipasto, un bocconcino per verificarne la cottura. Ottobre in diretta in radio e in televisione. Se mi dai per favore l'esterna, aggiungioli, perché voglio vedere questa, far vedere questa Milano in questo avvio di settimana. Bella giornata, limpida, terza, pare che sia un po' così in tutta l'Italia dopo il weekend piuttosto brutto, soprattutto per il sud Italia. Regina, mi senti?
3: La sento benissimo.
0: Allora, è collegata in esterno, come potete vedere. Purtroppo anche, non so se si vede, perché mi dai il ritorno? Giungioli per favore, dell'esterna, grazie. Se no vengo con un bastone di là, perché la prima volta te lo chiedo con l'educazione. La seconda insisto, la terza vengo e distruggo tutto, mixer video e tutte le telecamere. Beh, insomma, perché volevo vedere se si nota il cerotto, perché c'ha l'orecchia scocciata. Ma ci senti bene?
3: Io vi sento benissimo, okay. Ma non vi vedo,
0: Quante battute, cosa devo fare?
3: Allora, immaginatemi.
0: Ok, quante battute ha per verificare l'attacco?
3: Sono 4 battute e poi attacca.
0: 4 battute da quanto?
3: Non importa, dai.
0: Quindi
3: io
0: potrebbero
3: so che
0: essere
3: sono 4.
0: 8 mezze battute, 16 quarti di battuta.
3: Ah, può essere 32 battute a questo punto.
0: Sentiamo le battute. La signora canta un pezzo che era primo in classifica nel 1994. Pezzone esagerato. Seven Second, Yo Son Dur e Nene Cherry nella versione di Regina Saraiva.
4: Pull my seat.

0: Quindi di sbagliarla un po'.
1: Ma con la cine ne chiesie monesima.
0: Porca miseria.
1: E mai è model di
0: apale. Anche l'audio è buono.
1: Rugone.
0: E
1: di rudine.
0: Sì, è di rudine.
1: Spiosi. On di u pratic.
0: Quale pratic?
1: Charme sfondo.
0: È russo quello, dai.
1: Back to bone, best not
0: no,
1: over.
0: C'era già il
1: coro.
0: Secondo me.
1: There's no comfort in the skin of living together. It's not a second,
0: no.
1: Seven sì. Second way.
2: Brava regina,
1: just as long
2: dura.
1: As I stay.
0: Dai.
1: I've been waiting.
0: Dai, riprendila bene come l'inizio, dai, vai.
1: It's not a second, seven second way.
0: Dai.
1: Just as long as I stay.
0: C'è un po' dietro, dicono.
1: I've been waiting.
0: Va bene, chiudila lì. Basta.
3: No, sai, la botta forse ha fatto tornare. Bene, bella, veramente
0: potete
3: bella voce.
0: Tornate, potete tornare in studio. Ma la mia domanda è: siamo, è andata in televisione, l'avete vista? È andata su canale. Ah, perché abbiamo problemi di collegamento. Ha fatto apposta. Cioè, dovete boicottarmela. Vieni, regina, con calma, attenta ai giramenti di testa. È un avvio di settimana un pochino difficile perché il fine settimana è stato un pochino turbolento. Allora?
4: Oh, che meraviglia.
0: Dove ti sei persa ad un certo punto? Sì, però dai, meno peggio del solito, dai. No,
4: no, la
0: tu l'hai sentita
4: parte.
0: Mentre facevi le riprese?
4: Sì, ma non vedevo il video. Voi non l'avete potuta vedere, regina?
0: No, questo è un grave...
5: Assolutamente no, non abbiamo visto niente.
0: Allora
4: perde il 75% dell'esibizione.
6: No. È vero, almeno,
4: ripetiamola.
0: Il 60, infatti. Almeno il 95, ma io che poi ho fatto tutto, cartolina, Milano, non si è visto nulla?
4: No.
0: Cioè, c'ero soltanto io, video.
4: Sì.
0: La stiamo distruggendo, sta televisione.
5: Procediamo!
7: Procediamo!

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: arrivato, comunicato ufficiale.
1: Pure stavo, oggi,
0: stavo
1: incidentati.
0: Anche le note di apprezzamento puntata da...
1: Da, da Urlo!
0: Ora, avvio di settimana del Procediamo, devo soddisfare la curiosità e la scommessa di un ascoltatore. Anzi direi, sigla, la curiosità dell'ascoltatore. Prego, sigla!
1: La curiosità dell'ascoltatore!
0: Allora, gente pazza, qui piove e le strade sono allagate, non so dove sia, però io parlavo di bel tempo ovunque. Meravigliosissimissima, scrive, la scelta dei Talking Heads che abbiamo contestato come prima canzone d'amore, in quanto particolarmente ricercata e sconosciuta ai più. Ma ho bisogno di sapere che pezzo faceva da base al messaggio che avete fatto per comunicare che si può fare una dedica d'amore. Pensa a te! La base sotto, stiamo facendo scommesse, qual è il pezzo?
1: No, no, hai sbagliato. Lei vuole sapere qual era il brano di sottofondo al messaggio vocale dell'ascoltatore che chiedeva
0: i Talking Heads. Cerca di sintonizzarti ogni tanto.
1: Ah, io pensavo che intendessi la nostra sigla del Cotanto
0: Amore.
1: La nostra
0: sigla vuol sapere. La nostra sigla è frutto... No, la sigla di...
2: Non con tanto amore.
0: Brava, brava. Non con tanto amore. Questa, vuoi sapere questa? Se no vattene, da parte. Vabbè, questa è Con Tanto Amore, una sigla inedita, realizzata da noi, scritta da...
2: Da Regina Saraiva.
0: Da Regina Saraiva, e che insomma è nostra praticamente, che lancia la canzone d'amore che ti fa stare bene, che faremo tra poco. Anzi, a tal uopo... Se ne hai una bella d'amore con una dedica a qualcuno che ti sta facendo stare bene sto periodo, che ti sta sostenendo, di cui sei magari invaghita, innamorata o delusa, o un anniversario, manda pure un vocale al 331 80 90
1: 101.
0: Abbiamo del tempo per dire, e allora attenzione, vi si lancia il chi è figlio di cos'è.

0: La prima volta è capitato di qua, perché capita, sai, gente che approccia la radio anche in età adulta, se, o che cambia, o che... E che dice, cos'è figlio? Chi è? Quell'altro, l'amore, la roba, insomma, vai.
1: Vabbè, figlio di Apollo.
0: Questo è un format che non ha nulla a che fare con la radio del passato, cioè un format che si proietta nel futuro, chiaro? E che quindi ha bisogno di una certa capacità d'ascolto. Ecco perché i nostri ascoltatori sono i migliori in assoluto in quanto ascoltatori professionisti. Ora mi sono fumato tutto il tè, che poi c'è da interpretare anche il conduttore qua. Per questo il chi è figlio di cos'è? Mi rimanda ad un altro. Mi sono bruciato tutto il tempo. Andiamo.
2: Procediamo!

0: sul balcone prima e non ti riusciva nemmeno a vederti da lì.
1: Amici,
0: nemmeno dal vivo si riusciva a vederla.
2: Comunque non abbiamo visto Regina, abbiamo visto solo Fernando che la perculava.
0: No, che perculare, maleducate, non permettete, io figurati, mi limito a commentare l'esibizione. Allora, visto che il live, il mini show, non si è visto in televisione, lo rifà, ma non la stessa.
1: Okay.
0: Ne approfittiamo per fare un happy birthday, gli auguri a Luca Carboni che compie 64 anni e alla signora canterà dal vivo, per cui c'è un mini show supplementare in avvio di settimana. Canterà Ci vuole un fisico bestiale.
1: Eh sì, amici.
0: Io avrei scelto Ci stiamo sbagliando.
1: No,
0: ci
1: fisico bestiale.
3: A che ora?
0: Boh. Adesso lo stiamo dicendo, poi vediamo se c'è tempo. Però mettiamolo lì alle 11:12.
3: Ok.
0: Che in replica saranno le
1: 11:12, 2, 3, 4. Sono le 4:12.
0: Bravissima. Le 4:12 per chi ci sta ascoltando in replica. Ora vi lanciamo una canzone bellissima. Parlano benissimo di questa canzone uscita da poche ore. Prego, Velletri.
3: È l'ultimissimo singolo del superlativo, straordinario, incredibile. La miglior voce italiana maschile, Marco Mengoni, Giornate perse.
0: Adesso chi li sente gli altri cantanti?
3: Per me è così.
0: Vabbè, sentiamo.
4: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri

0: bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: sentimenti insomma vengono fuori per via di insomma circostanze, di pensieri particolari. Io personalmente stamattina sono rimasto colpito da questo momento che ho avuto Regina e ho pensato: senza Regina cosa si fa qua?
1: Oh, allora il mio primo... Hai ragione.
2: Davvero, grazie.
0: Sto scherzando.
1: E sei svenuto pure tu.
0: Come? No. Allora, è il momento della canzone d'amore che ti fa stare bene, cioè delle belle canzoni con dei pensieri, insomma, che vengono fuori dal cuore. E siamo qui per ascoltarli, prego.
3: Buongiorno, siete fortissimi. È tutta bella Radio 101, ma il procediamo è il top. Per
0: questo.
3: La canzone d'amore vorrei ascoltare ancora di De Crescenzo.
0: Oh, che bella.
3: E la dedico come sempre a tutti quelli che si amano.
4: Ciao insuperabili, per la canzone d'amore mi piacerebbe tanto sentire la descrizione di un attimo dei Tiro Mancino. La dedico a me stessa e alla descrizione di un attimo molto speciale che è rimasto per sempre nel mio cuore. Grazie, ciao, siete insuperabili.
5: Ciao a tutti, per la canzone d'amore che ti fa stare bene vorrei sentire una canzone in ricordo di una delle più belle voci italiane scomparsa 20 anni fa, Andrea Parodi. La canzone è Non posso riposare. Grazie e buona giornata a tutti.
6: Buongiorno Radio 101.
0: Buongiorno.
6: Per la rubrica La canzone che ti fa stare bene, io vorrei dedicare a mio figlio Alex, nato a maggio, la canzone Comuni Immortali di Achille Lauro, perché è proprio quella canzone che io ho ascoltato quando ero in travaglio e quando si è fatto molto difficile, quando ho temuto di non farcela. E quando è passata questa canzone alla radio ho pensato che un giorno l'avrei riascoltata con lui vicino, e così è. Grazie a tutti, siete fantastici.
7: Buongiorno, procediamo.
0: Buongiorno.
7: Sono Lisa d'Aluzzo a Testino. Oggi con tanto amore vorrei dedicare alla mia mamma la sua canzone preferita di sempre, La Bamba dei Los Lobos.
8: Buongiorno Fernando, per la canzone che mi fa stare bene a tema amore vorrei dedicare questa canzone a mia figlia. La canzone è Luce di Elisa. Luce perché lei è la mia luce, lei è una luce meravigliosa e immensa nella mia vita, e purtroppo paga l'errore che io ho fatto tanti anni fa. Ho scelto un uomo sbagliato, un uomo ignorante e cattivo. Purtroppo io sono riuscita a liberarmela, lei no, perché è pur sempre suo padre. Peccato che ha un padre cattivo, egoista, inesistente e violento. È violento. Io vorrei veramente tanto che lei si liberasse di questa persona, come sono riuscita a farlo io tanti anni fa. Io amo da impazzire mia figlia. Lei è la mia luce. Lei è luce.
0: E allora vedi di starle... vicino, di fare l'impossibile se la situazione è questa.
9: Salve, sono Cinzia da Vigevano. Io vorrei dedicare la canzone di Serena Brancale, qui con me, a mia madre che è appena deceduta, e io sento un vuoto immenso dentro di me e la mia vita è come se non esistesse più. Vi ringrazio, buongiorno.

0: Lorena Brancale, la scelta della canzone d'amore che ti fa stare bene è andata su questo pezzo che si legava insomma alla circostanza che sta vivendo una nostra ascoltatrice alla quale insomma siamo vicini come a tutti, no? Abbiamo sentito qualcosa gioiosa di qualche ricordo di situazioni di gioia e tante altre di dispiacere. Qualcuno magari scrive: perché questa tristezza? Perché questa è una faccia anche dell'esistenza. Bisogna anche pensare ogni tanto, e magari anche se noi siamo bene, siamo euforici, siamo in un trend positivo, c'è gente che vive situazioni un attimo diverse e che magari hanno bisogno anche di uno sfogo e anche di una buona parola, no?
1: Che fa sempre
0: bene. Abbraccio a tutti, era la canzone d'amore che ti fa stare bene, si rifà domani mattina. Siamo ben lieti di ricevere le vostre indicazioni, le vostre dediche. Mandate un vocale scegliendo una canzone d'amore e una dedica a chi volete voi a questo numero
2: 331 80 90 101.
0: Volete giocare, bambini?
3: Andiamo.
0: E adesso vi faccio giocare. Prendiamo una parolina dalla canzone della signora Brancale. Quale prendiamo?
4: Leggo il testo, strofa. C'è una canzone alla radio che suona e che parla di noi.
0: Come la partita? Leggo il testo, strofa.
4: No, strofa.
0: Ok.
4: C'è una canzone alla radio che suona e che parla di noi, di quell'amore che resterà sempre, non passerà mai. E quando ti penso lo sento arrivare, quel brivido dentro che attraversa il cuore.
0: Qua dove prendi bene, puoi prendere canzone ad esempio, potresti prendere anche radio. Però radio
4: potresti prendere sempre
0: o potresti prendere ora, quindi ora, sempre, canzone o radio?
5: Radio.
0: È radio difficile, bella.
5: No.
0: Dimmi tu una cosa.
5: On the radio.
0: Ok. Vabbè,
4: con la musica alla radio, Laura Pausini.
0: Anche canzoni alla radio degli Ah, volete andare sul difficile? E allora mi dovete trovare a un centinaio di canzoni forti, perché poi da queste ne scegliamo 7 che contengano il termine radio. Ok, c'era anche Radio Taxi della Vanessa Paradis. Quella era Jolie.
4: C'era anche Radio Robbie Williams.
0: Ce ne sono tante, ok? Ma tiriamo fuori le più belle con un vocale ora al 331 80 90
2: 101.
6: Procediamo.

0: casa tutti quanti. Finale.
1: Ask her to my baby.
0: Benvenuti nel varietà del lunedì mattina. Beh, possino caricare 4 minuti dopo le 11. Questa è R101 in radio e in televisione. Stavo leggendo con somma sorpresa centinaia di titoli di canzoni. Di canzoni o testi con il termine radio. Noi che pensavamo, beh, qua è difficile, non si
2: invece
0: riesce.
2: No.
0: Si va da rap, cosa resterà degli anni 80? Dice, è la radio,
2: e la
0: canta,
2: radio
0: canta. Poi vabbè, per eccellenza, Radio Gaga, la radio di Finardi storica, Radio Baccano di Giovanotti, Video Killer di Radio Star, Enrique Iglesias, era Enrique Iglesias, Succame la radio.
2: No, Succame la radio è, mi sembra lui Sponzi e Enrique Iglesias.
0: Succame la radio.
2: Ah, ce n'è un'altra che succa.
0: No, è quella, una, e non è Subame la radio. Ma poi in negrita Radio Conga, ti rendi conto?
3: Bello.
0: Ligabue ne ha tre con la radio. Ma anche Vasco, passami, ridammi la radio. Ma ci sono veramente, cioè, delle volte tu dici vabbè, ce ne saranno tre, e invece un miliardo. Bravi, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: E sapete cosa c'è?
2: Vai.
0: Vi regalo chi è, il figlio di cos'è.
4: Cos'è?

0: Questo è altro, in realtà, se io potessi vi metterei a stipendio.
1: Oh, che tutte,
0: tutte, ma buono, non quattro soldi. È vero? Oh, vabbè. Sentiamo chi è il figlio, cioè sentiamo chi è che una costola è il figlio, insomma, di cos'è un test psicattitudinale che ormai conoscete bene, chi è un pochino più mirato, perché si riferisce ad un personaggio, ok? E noi, per, come dire, presentarvelo ad uopo, quello è galoppo.
1: Ah, ok.
0: Ci mettiamo anche la canzone. Sentite le indicazioni che sono in questa canzone inedita. Chi è? Che pezzo! Qua ci avviciniamo a Sanremo, ragazzi.

0: Chisso.
1: Porca
2: ma il
1: miseria.
2: Finale era di Giuliano De Negramaro.
0: Beh, così a bordo bello.
1: Un pezzo da Sanremo mi sembrava non è, sarà la nostalgia da Giacobbe ai Tiro Mancese di tutto. Allora, sono Smilzo.
2: Magradasso,
1: attenzione, chi sono?
2: Delle truffe, un vero asso. Un super fulmine sulla pista e il mio brand è primo in lista. Grazie al mio fascino profondo ho stregato tutto il mondo.
1: Smilzo, Magradasso, ho stregato tutto il mondo. Il mio brand... Capperoni, quante indicazioni qua, eh? Vi voglio lesti, mirati, precisi, come dei cecchini, per modo di dire, ok? Dei cecchini, come dice Regina. 331-80-90-101, ripeta velocemente, vedete.
2: Sono Smilzo Magradasso, delle truffe un vero asso, un super fulmine sulla pista, il mio brand è primo in lista. Grazie al mio fascino profondo ho stregato tutto il mondo.
1: Paul Newman?
3: Vabbè, sono meravigliosi.
1: Tutto, no, ma non mi interessa perché ho tutto sto lavoro per niente, per tre secondi. Paul Newman.
3: Bravia.
1: Adesso che c'è, avevano scritto.
2: E adesso chi lo contesta?
1: Allora, in realtà hanno scritto Lupin, sono arrivati in centinaia, Verstappen, perché c'era e Paul Newman. Sai che sono Smilzo Magradasso. Piriforme, insomma, Paul Newman, bell'uomo, Gradasso perché è stato protagonista, immagino, tutta una serie di personaggi, la stangata.
2: Delle truffe un vero asso per la stangata.
1: Esatto, poi?
2: Un fulmine sulla pista, boh.
1: Ha fatto il pilota in diversi film. Ah, perché questo doveva spiegarlo Aldo.
2: Sì.
1: È l'ultimo qual era?
2: Grazie al mio fascino profondo ho stregato tutto il mondo, dagli è torto, tra i più belli della storia.
1: Il brand, qual è? Cosa che diceva il brand?
2: Il mio brand è primo in lista.
1: È primo in lista perché il Paul Newman è un orologio, è un...
2: Ma è suo? Quel brand?
1: No, si chiama Paul Newman, è della Rolex, è un Daytona Paul Newman che costa... un sacco di soldi, uno dei modelli.
2: Mamma mia,
1: della
2: anche
1: Rolex.
2: Orologiaro sei.
1: Daytona Paul Newman è uno degli orologi più prestigiosi tra i Daytona della Rolex. Ci stava tutto, io c'ero quasi arrivato. Su Rolex sono imbattibile, soprattutto su quelli falsi.

0: 101. Procediamo.
1: Fernando, comunque volevo farti i complimenti perché riuscite, anzi, perché siete tutto il tuo staff a tenere il livello alto malgrado tutte le notizie che purtroppo oggi ci sono arrivate.
2: Va bene, livello alto.
3: In più con Newman ha fatto anche una fondazione, la Dinamo Camp, a Pistoia, nella zona della Betone, dove trattano ragazzi disabili.
2: No. Allora, Paul Newman era il chi era il personaggio misterioso purtroppo bruciato in pochi secondi. Oh ragazzi, li chiamiamo imparagonabili, sono bravi, c'è poco da fare, tanto lavoro per nulla, come succede, cioè no, per pochi secondi. Vabbè, domani vi mettiamo, alziamo l'asticella e vediamo. Grazie comunque della vostra partecipazione. 11:17 si va verso il mini show supplementare, tra poco dal vivo. Ale.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
2: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Ai.
1: Ma è possibile, eh? Che è truffino con uno 0273 10 38. Vabbè, presa in carico, state attenti, arrivano, mi riferisco a messaggi che continuano ad arrivare, che tentano di truffare molti di noi. Sono le 11:30, questa è R101, come promesso, oggi avvio di settimana, noi nell'avvio di settimana diamo il meglio, ma non solo, oggi anche un mini show supplementare,
0: sì,
1: perché il primo non è andato bene, ma anche il secondo.
2: Ma il secondo non si sta collegando l'app di riferimento.
1: Per favore, intanto andate in esterna.
0: Andiamo,
1: dai, che diamo...
2: ma se non si collega l'app, che usciamo a fare?
1: Vai, non ti preoccupare.
2: Vabbè, prendiamo un po' d'aria.
1: Nel tragitto accade di tutto, ricordati. Il tragitto può essere insidioso, ma può essere anche foriero di novità. Con calma, e dai! Mamma mia, devo spingere tutti i giorni qua. Una spinta continua, devo trascinare. Devo trascinare pesi morti, ecco, diciamo in questa maniera. Va bene, allora, mini show supplementare live della signora Regina. È un'occasione anche per fare gli auguri a Luca Carboni. Oggi è il suo 64esimo compleanno. La signora ha scelto "Ci vuole un fisico bestiale", ma andiamo per ordine, vediamo se nel tragitto si è messa a posto il collegamento. Cioè, non è che dobbiamo fare un collegamento tra Milano e il Kilimangiaro, no? Per dire, dobbiamo fare un... sento la voce la sento,
0: c'è,
1: e vedo anche,
0: amici,
1: le immagini. Sigla!
3: Regina di fuori, regina vai fuori.
1: Giungio, ridammi le immagini, sì, la vedo. La vedo, la vedo, la vedo, la vedo. Col cappotto lo fai?
0: Caro, c'è vento.
1: C'è vento.
0: Ciao amici.
1: Dai, sì, una temperatura mite. Va bene, va bene, va bene. Scegli tu come farlo. Omaggio a Luca Carboni. Buon compleanno, Luca. La signora ti canta "Ci vuole un fisico bestiale".
4: Ci vuole un fisico bestiale.
1: E l'attacco è andato.
4: Per fare quello che ti pare. Perché di solito a nessuno.
1: Non sforzarla.
4: È bene così come sei.
1: Sta andando benissimo, vedi il vento nei capelli, che bello così.
4: Tu ti cercavi comprensione, sai. Comprensione, sai. Ti trovi lì in competizione, sai. Competizione.
1: Adesso,
4: sai,
1: c'è il secondo attacco, no? Che è quello più difficile. Vediamo.
4: Ci vuole un fisico bestiale.
1: Preso e portato a casa, preso.
4: Per resistere ai urti della vita.
1: Vabbè, per quella cosa lì.
4: Ma

0: sinistra, destro oppure dritto.
1: Bene, bene, anche le immagini.
0: Infatti è che c'è sempre un rischio. Ci voglio un attimo di pace, sai, di pace, sai. Di fare quello che ci piace.
1: Andiamo,
0: sai,
1: sul finale, pace, finale, sai, finale.
0: E come dicono i proverbi.
2: Oh regina, con la botta in testa oggi canti meglio, brava.
1: Sì, sì, canta meglio. Parlateci
0: mente
1: sopra
0: sana,
1: anche,
0: corpo
1: tranquilli.
0: Sano.
1: Cioè, la signora mi ricordo che sta
0: e
1: cantando dal vivo.
0: Perché
1: potete arrivare col vocale sopra, va bene tutto adesso.
0: Ci vuole molto allenamento, sai, allenamento, sai. Per stare dritti contro il vento, sai, contro vento, vento, sai.
1: Finale.
0: Ci voglio un fisico
1: finale,
0: bestiale.
1: Capite? No, la parte lenta che mi viene.
0: Per stare nel mondo dei grandi. E poi trovarci a certe scene.
1: Rischia di frantumare il record di durata senza deragliare, eh?
0: Ci voglio un fisico bestiale, sai, bestiale,
1: no, no,
0: sai.
1: No, la fa la porta
0: anche
1: a casa.
0: Per bere, per fumare, sai, fumare,
1: la porta,
0: sai,
1: a casa.
2: Applausi.
0: Ci voglio un
2: regina.
0: Fisico bestiale.
1: Sì, sì, andateci sopra anche.
0: Il mondo è un grande ospedale,
1: ecco, lo sapevo, il suo ospedale.
0: Siamo tutti un po' malati, esatto. Oh sì, ma oh sì. Dio esiste, siamo bene.
1: Siamo bene. Abbattetela.
0: Grazie, auguri. Dai. Luca,
1: torna subito di corsa adesso, fai con calma. Dai, non voglio creare altri incidenti perché è stato un avvio di settimana caratterizzato insomma da qualche momento di impasse fisico. Va bene, auguri Luca. Era l'occasione per fare gli auguri a Luca Carboni, la signora Ines esterna in radio e in televisione ha interpretato, non c'è niente da criticare, è andata
2: brava regina, ah, come spaventa.

0: impastata per niente. Un po' di Brasile. Senti, come stanno le cose in Brasile?
1: Ragazzi, c'è fermento.
0: C'è fermento, la portiamo a casa?
1: Io spero di sì, per tutti noi brasiliani.
0: Sì, per tutti noi. Va bene, erano Tiro Mancibella questa, no? Velletri.
2: Tiro Mancino e Simona Molinari assieme. Nuvole bossa in blu,
0: bene,
2: il titolo.
0: Bella, bella. Andiamo verso la bombazza.
3: Procediamo!
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
4: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
5: Apri R101.
0: R101.
6: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: abbiamo fatto riferimento alla situazione politica, questo ballottaggio. Quando è il ballottaggio in Brasile?
1: Il 24 ottobre, ragazzi.
0: E tu andrai anche al ballottaggio?
1: Assolutamente sì.
0: Ti hanno già detto dove?
1: Eh sì, è sempre lo stesso indirizzo.
0: Lo stesso indirizzo, un ristorante praticamente.
1: No, no.
0: Allora c'è un tuo connazionale, anzi molti tuoi connazionali che seguono un signor Luciano Cesa, che è brasiliano, che racconta della politica. Vabbè, salutiamo tutti i brasiliani. Ciao. Ora c'è la ruota da noi. Lanciami la ruota in portoghese, dai.
1: E aí, galera bonita?
0: Galera c'è sempre, poi.
1: Agora tenho aqui.
0: Aspettate, imparate un po' di portoghese, portate a casa qualcosa oggi, dai.
1: Aqui tem a roda para as sete músicas que vocês escolheram.
0: Bella di scogliera.
1: Aquela música especial.
0: Especial.
1: Que vocês mandaram sete. Registração. E quem sabe que vai sair de vocês
0: que
1: também.
0: Se não estiver bem, capito?
1: Você fica bem com essa música.
0: Fica bem. La cosa più importante, fica bem. Allora, sette canzoni legate ai sette colori. L'hai detto questo in portoghese?
1: Sì.
0: E come l'hai detto?
1: As sete músicas que vocês escolheram.
0: Ah, scogliera, sono i colori.
1: Scoglieron, sì.
0: Ah, scogliera, capito? Vedi che impari, Belletri.
2: Sì, già mi sto scoglionaio, vai.
0: Parole maleducata. Allora, dicevo, sette canzoni, sette colori con una parola che deve essere contenuta nel testo o nel titolo, che radio. Una fatica, ma ne abbiamo scelte sette su centinaia. Ecco.
3: Colore verde.
4: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone mi farebbe stare bene con il termine radio e Ligabue con certe notti. Ciao.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno inarrivabili, sono Fulvio da Milano. Oggi la canzone che mi farebbe stare bene a tema radio è Happy Radio di Edwin Starr.
7: Canzone blu.
8: Buongiorno, procediamo.
0: Buongiorno caro.
8: Per la canzone a tema Radio Gaga dei Queen.
9: Canzone azzurra.
10: Per la canzone che mi fa stare bene con la parola al suo interno radio, Radio Conga in negrita.
11: Canzone rossa.
12: Buongiorno ragazzacci, la canzone con il tema radio per me stamattina ho scelto Videoclip del Radio Star.
13: Canzone fucsia.
14: My Radio di Daffy.
15: Canzone gialla.
16: Ciao Fernando, sono Claudia Tatalocci. La canzone con la parola radio che mi piacerebbe ascoltare è 1950 di Amedeo Minghi.
0: Ma tante altre ne abbiamo conosciute. Vabbè, c'è la radio di Pinardi, canzone della radio degli stadio che sono rimaste fuori. La radio a 1000 watt degli 883, mai sentita nella vita. Vabbè, sono entrate queste sette special scogliera.
1: Ok,
0: adesso di quello che succede.
1: Adesso ragazzi,
0: no,
2: in portoghese.
0: Dai, ormai.
1: Agora fica ligado aí, galera
0: fica
1: bonita,
0: ligado.
1: Che li vai girare.
0: Ma scusa,
1: essa
0: fica
1: roda
0: è ovunque, ma per cosa vuol dire fica?
1: Fica vuol dire fiche attento, state attenti.
0: E quindi fica sempre.
1: Attenção.
0: Attenção.
1: Ecco. Ele agora vai rodar essa roda aqui,
0: okay.
1: E vai sair a cor da música que você escolheu.
0: Adesso?
1: Agora a cor é azul. Qual é a canção azul?
7: Blu. Canzone blu.
8: Buongiorno, procediamo.
0: Blu è sempre azzurro.
8: Per la canzone a tema Radio Gaga dei Queen.
0: C'è andata. Ma, è
2: ma se blu si dice azzurro. Azzurro come si dice?
0: Blu. È blu.
2: Non come c'è, si dice, Reggie?
0: Non c'è l'azzurro e il blu in
1: è
0: Brasile.
1: Azzurro.
0: È quello. O ti sta bene o te ne vai a casa.
1: È azzurro.
0: Ready

0: ragazzi, questa canzone oggi non vuole essere una giolinata, ma ci sta tutta, dedicata alla memoria del grande Federico, che grazie, noi tanto apprezziamo e abbiamo apprezzato in Puglia.
1: Allora, Radio Gaga, vero, perché anche gli ultimi anni, insomma, della sua vita li ha vissuti in Conversano, in Puglia, là dove poi, insomma, è finita la sua esperienza. Era Radio Gaga, vedi, manco a farlo apposta è venuto fuori oggi il termine radio per la canzone che ti fa stare bene. Avete tirate fuori centinaia, scelte sette, tra queste la sorte a sua volta ha indicato Radio Gaga dei Queen, che abbiamo appena sentito. Tra un'ora, sempre in portoghese, cosa succede su R101?
2: Oh, meus amores, daqui a uma hora exatamente, fiquem ligados.
1: Sempre fica, cioè,
2: fica ligado. E vai ter a música de amor.
1: Veloce.
2: Que vocês ficam aqui. Aquela música que você quer dedicar ao namorado,
1: no,
2: a um ex-marido.
3: Quella è domani.
2: Ah, no, desculpe. So,
1: vediamo, ce ne va. Tra un'ora c'è la canzone che ti fa stare bene. Un vocale al 331-8090.
3: 101.
4: Procediamo.
5: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
4: Su R101.

0: guardami negli occhi e vuoi nascazzi quando lo dico io, cioè quando lo penso io, non te lo dico, ok? Scusate, questo è un esperimento nuovo, la
1: ma
0: radio,
1: fate, fate
0: nuove facce della radio, capito? No, quando io lo penso tu devi dirlo.
1: Anche vai, fuori tempo.
2: Vai, vai.
1: Vabbè, vai.
0: No, facciamo

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Svegli, la parola a dire più svegli d'Italia, lo saranno per davvero, anche quest'oggi i nostri ascoltatori dimostreranno di essere tra i più svegli d'Italia per partecipare e diventare protagonisti assoluti del buongiornissimo, lo vedremo fin da subito al 331 80 90 101, si parte da qui fino alle 7 perlomeno via lisci come l'olio, buongiornissimo.
0: R101 Buongiornissimo, i più

0: delicatissimo James Morrison ad aprire la mattinata, ma soprattutto le dirette di R101 in questa nuova giornata, in questo martedì ragazzi, sono le 5.04, buongiornissimo da Riccardo Russo. Dicevamo martedì, sì, capito, però è il 13 anche da calendario. Di quale mese già che non ricordo il mese? Ah, è ottobre.
1: È un giorno fantasioso.
0: Lo sarà anche oggi.
1: L'autunno incombe.
0: Sì, sì, sì, sì, quello.
1: Qualcuno
0: sì.
1: Fa l'esoso.
0: L'esoso anche oggi.
1: Le foglie cascano.
0: Oh yes. Si spera almeno un pochino. Desiderio è ovviamente sentire il più possibile i più svegli d'Italia pronti, operativi e soprattutto belli partecipi a tutto quello che andremo a chiedervi, a fare, a proporre come sfide, come di consueto nel buongiornissimo, anche in questo martedì 13 di ottobre, dove al microfono c'è Riccardo Russo. Lo sapete, ormai vi ci conosciamo da una vita, e per chi non mi conoscesse ancora, forse la prima volta, ecco, venga a fare cucù subito, dire buongiornissimo e presentarsi perlomeno come si fa. E tra persone educate e civili. 331 80 90 101. Mentre alla parte tecnica in regia il nostro buon Edu Mondino è a riposo, è ai box, un attimo fermo ai box, acqua e olio, deve sistemare un po' di cosine perché ieri non stava proprio benissimo, mi diceva c'ho un sentore che forse domani sono a casa. Infatti a casa, al suo posto, a vincere il jolly e quindi a essere qui alle 5 del mattino, il buon Giuseppe Milano. Bravo Giuseppe, ha vinto lui a estrazione proprio. C'è stato un concorso ieri pomeriggio tra tutti i tecnici che tremavano lì, no, speriamo che non chiami me, no, ha vinto lui, Peppe Gnello Milano, che si fa tutta la mattinata proprio bella dritta, tirata dalle 5, poi anche proseguirà con la banda fino alle 9. Bravo! A che ora si sarà svegliato il nostro Peppiniello questa mattina? Me lo vuole dire? Eh? Alle 3, me l'ha detto in cuffia. Alle 3! Boia! Va bene, capita, ogni tanto capita. Quindi dobbiamo tenerlo bello sveglio con chiacchiere e sfide al 331 80 90 101. Vedo già arrivare qualcuno che si affaccia, magari ci potrà dare delle indicazioni per la prima chiamata di oggi, la prima partecipazione. Sentiamo se
2: buongiorno,
0: ci dà dei
2: Ricky,
0: temi.
2: Buongiorno a tutti, Luca. Ciao. Il vostro pasticcere della provincia di Modena.
0: Buongiorno.
2: Oggi è un buongiornissimo.
0: Speriamo, si
2: temperatura
0: spera.
2: Temperatura perfetta per chi ha sempre caldo.
0: Sì, eh? È
2: Ricky,
0: la via di mezzo.
2: Oggi è la giornata internazionale contro...
0: Sì. Contro chi?
2: Il si dice
0: preparato
2: oggi è la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali.
0: Ah, io a bene.
2: Ricky sveglio da mezzanotte e un quarto sono, quindi ci può stare una piccola defiance.
0: Come no, a voglia, sì, anzi mi scuso anche se ti ho preso un po' in giro, ma si fa per ridere, voglio dire, da mezzanotte. Qua c'è la gara a chi si è svegliato prima, c'è un altro che si è svegliato con, eccolo qua, sentiamo come si è svegliato. La sveglia,
3: dai, sbrigati!
4: Menare.
3: Guarda che quella va indietro di 10 minuti.
4: Il bambino è puntuale,
0: è
4: invece.
3: Dai, sbrigati a prendere il caffè, sono le 4:15.
0: Sì, erano le
4: 4:15. 4:15.
0: Certo.
4: Non vedo l'ora di morire per fare una bella dormita.
0: E via, questa è la frase che abbiamo un po' da sottotitolo nel buongiornissimo tra tutti noi più svegli d'Italia, che ci indica la via verso che cosa? La prima sfida di oggi, far partecipare tutti al giro sveglie. Vogliamo capire chi si è svegliato prima di tutti e per quale motivo, perché non è detto che è solo un motivo di lavoro, che il 90% la motivazione è quella, insomma, no? Però per gli altri so che, come spesso accade quando lanciamo questa sfida, le motivazioni possono essere diverse, tutte da raccontare al 331 80 90 101. Certo, battere il pasticcere lì è abbastanza difficile, mezzanotte o un quarto, però per tutti gli altri quelli buongiornissimo è servito e siamo qua che vi aspettiamo con la mia bella sveglia impostata con la suoneria dei BTS Dynamite. Vai.

0: Certo, svegliarsi con Dynamite dei BTS impostata come suoneria è tanta roba, perché carica, carica, sveglia anche un po' tutto il palazzo qualora abitaste in un condominio. Non lo so se sarebbe la cosa giusta e buona, sarebbe anche bello approfondire proprio la tipologia di suono delle vostre sveglie quando andiamo noi ad impostare la sfida a chi si è svegliato prima e perché. Il più sveglio tra i più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Abbiamo sentito l'amico, mezzanotte un quarto, ma per lavoro giustamente.
1: Pasticcere deve andare a mettere mani in pasta presto al forno.
0: Giusto, ancora vai, sentiamo.
2: Buongiornissimo, allora, sveglio dalle 12.35, Silvio panettiere di Bagnolo Cremasco, già sentito, procediamo
0: certo.
2: Si va avanti, evviva!
0: Evviva, viva, viva, lui mezzanotte 35, anche, ma è tutti i mestieri che richiedono una... Come si fa? A che ora vanno a dormire quelli che si svegliano a mezzanotte 35? Alle 8? Alle 9? Alle 8? Alle 9 è troppo tardi però, cioè si dorme troppo poco, capito? Vabbè, vabbè, vabbè, ancora, ancora, ancora, ancora.
3: Buongiornissimo Ricky, Monica. Ciao. Da Rovereto, provincia Trento.
0: Sì.
3: La sveglia avrebbe suonato alle 3.30, ma la cagnolina mi ha svegliato alle 3 per
0: Bello.
3: Bisogni fisiologici.
0: Ah.
3: E allora ci siamo alzati. Buona
0: certo,
3: giornata
0: certo.
3: A tutti, un bacione.
0: Ecco, ecco le motivazioni che volevo sentire. Tu imposti una sveglia, che è già prestissima, 3.30 nel cuore della notte, però la cagnolina alle 3 praticamente... Ah, aspetta, aspetta che è suonata la mia. Sentite, questa qua è il rumorino della mia sveglia. L'ho staccata, perché ho attaccato, vabbè, comunque una suoneria che insomma, non è così invasiva, per cui tante volte non la sento. Questo è un problema effettivamente, ma è per non creare disagio al resto della famiglia alle 4 del mattino, capito? Quindi è una suoneria, si sente e non si sente. Fortunatamente finora si è sempre sentito e sono sempre stato qua alle 5 del mattino. Gradirei un applauso su questo, grazie. No, perché non è facile, mai bucato una sveglia. Ora, l'ho detto, domani sono sicuro succederà qualcosa di strano, perché non va mai raccontate questo, come mai detto prima, previsioni funeste. 5.14, le sveglie raccontate questa mattina nel Buongiornissimo dai più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Dai, dai.
4: Enjoy the music.

0: Ciao, sono Bresh.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se poi stai già andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: fammi dare uno sguardo, sincronizziamo gli orologi, 5:20, ok, perfetto, questo è il buongiornissimo in diretta su R101 con i più svegli d'Italia che mi raccontano un po' come è andata la nottata appena trascorsa attraverso la sfida delle sveglie, chi si è svegliato prima e perché. 331 80 90 101, vi attendo lì tra pochissimo, tutti in onda con me, vai. R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Ciao.
3: Da lunedì a venerdì dalle 5 alle 7 su R101.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
9: Apri R101.
8: R101.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: R101 Meteo.
12: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per questo martedì. Tempo stabile, con parziali annuvolamenti su nord e regioni adriatiche. Ancora qualche pioggia possibile su Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. Temperature in calo in pianura padana, sulle regioni adriatiche e al nord-est. Valori anche leggermente sotto la media sulla parte orientale, picchi di 24-25 gradi sui settori a ponente. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che bello, siamo tornati negli anni 90 così de botto, inaspettatamente, ma neanche tanto. Qua si fanno dei salti indietro nel tempo con la musica pazzesca, anni 80, anni 90, in questo caso la Bush, i suoi dolci sogni, tra l'altro, Sweet Dreams, quei dolci sogni che tutti quanti noi stavamo facendo prima che suonasse la sveglia, vero? Eccolo qua. No, povero Gallo.
1: Devi smettere di rompermi le scatole tutte le mattine all'alba. Ti avevo avvisato. Gallo avvisato, mezzo accoppato.
0: Ma quello fa di mestiere il gallo. Si mette lì e ci sveglia. Però noi siamo talmente impostati con sveglie pazzesche prima che si svegli il gallo. Siamo noi a svegliare i galli, tra l'altro. È l'umano che va a svegliare il gallo e il gallo che ci tira la scarpa addosso. Praticamente il contrario di quello che accadeva nel mitico film Ragazzo di Campagna. 331 80 90 101. Perché? Perché stiamo raccontando, meglio state raccontando voi, com'è andata la nottata, che ora è suonata la sveglia, il giro sveglia è famoso per capire chi si è svegliato prima e perché. Dai, dai, continuiamo a sentire.
2: Buongiornissimo, prego. Ricky, Mirko, Paolo, sveglio dalle 2:15 come tutte le mattine.
0: 2:15.
2: Rientrato oggi dalle ferie, ma se ci penso che ieri ero ancora a pucciare i gioielli di famiglia nel Mar Rosso.
0: Ah beh.
2: Come mi girano, madroni. Vabbè, si è ritornati alla vita di sempre. Ciao, ciao.
0: Parlava ovviamente del frutto di stagione, le castagne, no? I marroni, quelle lì che lui aveva appoggiato nel Mar Rosso per prendere un po' di, diciamo, d'aria, acqua insieme. Beh, adesso sono buoni. Bella immagine, grazie che ci hai regalato dal tuo rientro ferie di ottobre. Vabbè, dunque è brutta, è la prima sveglia dopo le ferie, se poi è così prestiva, ma no, difficile da superare. Però come hai visto siamo qua. Aspettavamo, non siamo andati via, e per cui ben ritrovato, bentornato. Ancora.
3: Buongiornissimo Ricky.
0: Oh, una donna.
3: Sono Stefania d'Alba. Io sono già sveglia dalle 4:30 perché devo andare a lavorare. Lavoro su turni, questa è la settimana dove faccio il mattino. E niente, quindi buon lavoro a tutti. Ciao.
0: Buon lavoro a te, voce ancora un po' assonnata, come giusto che sia, difficile, quei mestieri in cui ti impongono di fare turni, per cui capitano a settimane, cioè una settimana in cui ti svegli la mattina, una settimana nel pomeriggio, e poi quando tocca svegliarsi e far la notte o fare questi orari qui, uno non si abitua mai, perché almeno uno avesse continuità, vedi per esempio il sottoscritto, ogni giorno alle 4:15 suona la sveglia e di dopo anni e anni e anni dice: oh, ma ti sarai abituato? No, niente, non c'entra assolutamente. Tutte teorie che lasciano un po' il tempo che trovano. Ancora uno.
4: Buongiorno Ricky, Silvia da Bari. Io 3 volte a settimana mi sveglio alle 5 per andare a camminare, perché è l'unico momento libero della giornata che ho. Poi tra il lavoro, accompagnare le bambine, ormai ragazze, da una parte all'altra, è impossibile trovare altro tempo per me. Niente. Ciao, buona giornata.
0: L'unico momento in cui può fare del movimento, del jogging, della corsa, del camminata, veloce però, camminata veloce perché aveva il fiatone qua, la nostra amica, alle 5 del mattino. Vabbè, io segno tutto intanto, 331 80 90 101 per raccontarmi un po' le vostre nottate, la vostra nottata. In questo 13 di ottobre, martedì, con i più svegli d'Italia, c'è anche Tiziano Ferro.
5: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore è al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Se ne va via sempre un po' così, Olivia Dean, mugugnando un pochino come facciamo noi quando suona la sveglia in questi orari improbabili. Ci dobbiamo svegliare, sì, ma per quale motivo? Soprattutto questa notte lo stanno raccontando proprio i più svegli d'Italia, come sempre protagonisti, al 331 80 90 101. Prossima.
1: Buongiornissimo prossima. A tutti, io sono sveglia alle 4:50 più o meno, sono sì. Già in macchina. E mi sveglio così presto tutti i giorni soltanto per andare in palestra.
0: Non
1: sto bene e niente. In realtà io lavoro da casa, quindi potrei tranquillamente svegliarmi un minuto prima di attaccare, ma no. Io mi sveglio alle 4:30.
0: Bravo.
1: Buon lavoro.
0: Allora, intanto 4:30 o 4:50? Qua non si è capito, sei partita con le 4:50, poi chiuso con le 4:30 per andare però in palestra. Cioè, nonostante lei posso andare anche secondo me in altri orari, niente, cioè, ha questa costanza, che quanta forza di volontà ci vuole, perché io non ce l'ho neanche un 2% di quella roba lì, non ce la farei mai. Complimenti, per me è massima stima nei vostri confronti per queste sveglie così e per queste motivazioni. Ancora, vai, ancora.
2: Buongiornissimo Ricky. Allora, consiglio per tutte le persone al di sotto dei 40 anni, sì. 45. Va. Dormite adesso che ce la fate, perché facciamo? Quando arriverete tipo la metà 59, la sveglia dovrebbe suonare alle 4:50, ma voi alle 3:07 più svegli del suddetto gallo di prima.
0: Quello capita già a me sotto i 45 da diverso tempo, da quando faccio questi orari e questo programma per voi. Sì, molto spesso, non sempre, ma molto spesso, tipo la sveglia impostata alle 4:15, ma alle 4 l'occhi sbarrati, o alle 4:10, perdi quei 5 minuti che potevano essere fondamentali. Niente, ti svegli prima, gli occhi si sbarrano prima, non sai perché, forse per l'ansia da prestazione, nel caso radiofonico parlando ovviamente. Io sono andato a informarmi, ho trovato anche un articolo che dice: apri gli occhi poco prima che suoni la sveglia, è buon segno, dicono gli esperti, sai, no, che ci sono sempre gli esperti e quelli che studiano queste cose. Svegliarsi, aprire gli occhi prima che suoni la sveglia è segno che il corpo funziona bene, il ritmo circadiano anticipa il risveglio e regola sonno e energia. Vabbè, sarà, noi lo prendiamo per buono, però insomma anche quei 5 minuti in più non avrebbero fatto malissimo. Vai, ancora uno.
3: Buongiornissimo Ricky, Max dalla provincia di Milano.
0: Ciao Max.
3: Sveglio praticamente da ieri mattina alle 11.
0: Salito
3: sul camion alle 1:30.
0: Sì.
3: Fatto il solito giro, scaricato a Malpensa. E adesso me ne sto andando a letto. Tra un'oretta sono a casa. Ho fatto il dritto, quindi. Ciao, buongiornissimo e buona giornata a tutti.
0: Il drittone. Vai con Taylor Swift su 331 80 90 101. Che vite che conduciamo, che conducete. Vabbè. Grazie per essere qui. Svegli, sveglissimi con la nostra musica anche, certo.

0: E questo era il nuovo singolo di Taylor Swift su R101. Sono le 5:44 in questo istante, per essere proprio precisi, dimostrare di essere in diretta ed andare ad acchiappare che cosa? La prossima canzone che tra poco inseriremo in palinsesto, grazie a voi, le vostre richieste, arriva al momento della canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, il numero è sempre quello.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Ciao.
1: Da lunedì a venerdì dalle 5 alle 7 su R101.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Lo vedo all'alba e al tramonto.
7: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
8: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
7: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
8: Mina.
6: Dracula.
7: Ascoltalo ora su Audible.
9: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo.
10: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro. Prova anche le linee Sunsilk Luminous, Keratin e la novità Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sunsilk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
12: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Noi esaudiamo i vostri desideri in musica, in particolare ci teniamo ai più svegli d'Italia in questi orari così difficili per svegliarsi e darsi la carica, automotivarsi. Ci va anche la canzone che fa star bene soprattutto, quindi sentiamo tra i tanti chi c'è che desidera per primo.
1: Vorrei mettere I'm Still Standing di Elton John, è la canzone che mi fa stare bene.

0: E questa ha fatto star bene anche me. Credo anche tutti più svegli d'Italia su R101 nell'appuntamento che si ripete ogni ora, qui tra i minuti 40 e 45 più o meno, insomma, per le canzoni che vi fanno stare bene. Quindi fate come il nostro amico, non si è firmato, Mi piacciono più quelli che si firmano, che magari dedicano la canzone che fa star bene a qualcuno, insomma, vabbè, ci danno anche degli spunti in più. Fate un po' come vi pare, basta che richiedate quella canzone lì che vi piace tanto, vi fa svegliare bene al 331 80 90 101. Mancano una decina di minuti alle 6, stiamo cercando di capire a che ora è suonata la vostra sveglia questa mattina. La prima sfida è cercare appunto di intuire chi si è svegliato prima tra i più svegli d'Italia. È una gara. Prego,
1: venghino. Buongiorno, venghino. Riccardo, questa qui è la sveglia birichina.
0: Eccolo.
1: Tutte le mattine mi sveglia, ma attenzione, sì, non suona quasi mai perché mi sveglio un attimo prima. Ma sono sicuro che se non dovessi metterla, non mi sveglio più. Ciao, a meglio da Brescia.
0: Quello è vero, ne abbiamo parlato qualche minuto fa, insomma, di tanta gente che soffre questo problemino imposta la sveglia in questi orari così già difficili, ma si sveglia prima e quindi spegne la sveglia prima ancora che... quello però è un problema che però, dicono gli esperti, è un buon segno, è segno che il corpo funziona bene, il ritmo circadiano anticipa il risveglio e regola sonno e energia. Sarà, dicono però a me, anche quel quarto d'ora in più farebbe anche la differenza, ci sarebbe stato bene, ecco, capito. Va bene, prossimo, dai.
2: Ciao Ricky, sono sempre io, Marzia dall'Uzzo Testino.
0: Salve.
2: Anch'io,
0: Marzia,
2: ho quel problema di svegliarmi poco prima della sveglia, ma mi rincuore il fatto che gli esperti dicano che va bene così.
0: Sì, così.
2: Comunque
0: così.
2: Non è importante che ora ci si alza, importante è come ci si alza, perché io ho 25 anni che apro un bar. Beh, e sono ancora felice di alzarmi per aprirlo. Ciao,
0: bene.
2: Buona giornata a tutti.
0: Bene, felici per te, per il tuo bar, dove risuonerà ovviamente R101 e magari ci sarà anche uno schermo lì, la butto lì, molti bar ce l'hanno, la TV accesa sul canale 67 per apprezzarci anche live dalla banda in poi, tutte le dirette, tutti i video ovviamente di R101. Abbiamo ancora una nostra amica, dai, chiudiamo con
3: ciao,
0: chi?
3: Ciao R101, io sono sveglia dalle 4 perché sto andando dalla mia bimba che è ricoverata in terapia intensiva neonatale all'Umberto I di Roma, a cui devo fare veramente complimenti perché me la stanno anche coccolando quando io non ci sono.
0: Certo.
3: Perché sono tornata a casa per stare insieme all'altro piccolino che ho a casa e passare almeno una notte con lui, e niente, voi mi fate compagnia mentre sto andando lì.
0: Ma grazie a te, guarda, per aver condiviso insomma la tua nottata e la tua sveglia. In particolare un abbraccio alla tua piccola, mi raccomando, facci sapere tutte le cose che andranno alla grande, mi raccomando. Grazie per esserci. A tutti quanti voi, ci sen Smith qui.

0: dimentica. Non mi dimentico, cara Elisa, di disannunciare il tuo brano Kintsugi, che chiude la prima ora di Buongiornissimo in questo martedì 13 di ottobre, sono le 6 del mattino. Non mi dimentico neanche di salutare la redazione pronta ad aggiornarci sulle prime news di oggi e poi ricordare ai più svegli d'Italia che il Buongiornissimo prosegue sempre al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il prodotto interno lordo dell'Italia, più 0,8% nel 2026, con un'inflazione al 3,3%. La crescita economica nell'area euro rallenterà all'1,1% quest'anno, per poi registrare una lieve accelerazione nel 2027. L'invito di Giorgetti: usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari delle bollette. Il titolare dell'economia parla alla Camera con un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con Bruxelles per contenere il costo del gas che produce energia. Così Meloni ad Assolombarda. Dirò all'UE cosa non va su flessibilità ed energia, aggiunge, ammettendo una crescita ancora troppo debole. Sulla nuova legge elettorale, presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore del testo, prime udienze a gennaio. Trump difende la sua idea di tregua, c'è perché l'ho detto io, e Putin la vuole più di Zelensky, accusa.

0: NATO avverte la Russia, se attaccati risponderemo. Intanto Mosca e Pechino rafforzano la cooperazione marittima in difesa dei commerci. Calcio, la sesta di A si chiude con due successi casalinghi, Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Oh yes, perché i più svegli d'Italia sono solo qui, lo sanno tutti ormai, solo su R101. Apriamo le dirette dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, con Riccardo Russo qua al microfono, il buon Giuseppino Milano questa mattina la parte tecnica in regia, e i più svegli d'Italia, veri protagonisti, fin da subito, sempre solo al 331 80 90 101. Yeah.
0: Buongiornissimo, i

0: Ci si sveglia così anche con petardi, fuochi d'artificio, quelli di Katy Perry, me l'ho detta io che pronuncia, Katy Perry, Firework ad aprire la seconda ora del buongiornissimo 6.09 da Riccardo Russo qua al microfono in questo martedì 13 di ottobre. Abbiamo già trascorso la prima parte con i più svegli d'Italia, come sempre protagonisti da queste parti, e le loro sveglie, le loro vite notturne, storie pazzesche. Tra tutte ce n'è una che voleva dire anche questo, però sentiamo un attimo.
1: Intanto vi ascolto a quest'ora, sì. Siete favolosi.
0: Oh, grazie, prendiamo questo complimento. Brava, perché l'ha detta al plurale, dedicandola ai suoi colleghi più svegli d'Italia. Però perché di tanto in tanto? Sempre, sempre, se la cosa piace, siamo favolosi, lo dimostriamo tutti i giorni. E allora stai lì attaccata tutte le mattine, quando insomma le sveglie sono così alle ore beatissime, come amiamo dire noi. E sono favolosi più svegli d'Italia, lo dimostra in ogni sfida che propongo tutte le mattine, legata magari ai fatti del giorno, alle giornate mondiali, a quello che accade riguardo all'attualità, e sono sicuro che saranno favolosi anche oggi nel partecipare ad una sfida, come dire, assurda. Secondo me verrà bella. Io sto per proporvi qualcosa di molto divertente, perché prendiamo spunto da una notizia di cronaca. Voglio dedicare questa sfida ad un personaggio comico che ci ha lasciati ieri e che ha fatto la storia della radio prima, della TV poi, con la sua comicità davvero surreale. Ne sentiamo un pezzetto. Vai.
2: Patroclo!
0: Patroclo!
2: Patroclo!
0: Un pazzo. Poi cantava, adesso canta. E vabbè. Ale! Io ero un bambino piccolo, ridevo come un matto. Mamma mia. E poteva andare avanti delle ore dicendo nulla praticamente, e faceva molto ridere. Io ero bambino, ringrazio il mio babbo che mi ha cresciuto a pane e alto gradimento tutta la banda di Renzo Arbore, con queste surrealità pazzesche che poi, guarda caso, mi ha portato a essere qua più o meno a provarci. Non dico, no, non voglio dire di somigliarci neanche lontanamente, però insomma, se lo stimolo non arrivava da quelle cose lì, per cui dobbiamo dire grazie. E io perché voglio impostare la sfida su questo personaggio, sulla comicità surreale? Perché so che tra di voi si nascondono un sacco di personaggi e un sacco di doti pazzesche. Lo so dalle scorse sfide in cui le postiamo, e vi ho sentito cantare, vi ho sentito recitare, vi ho sentito anche imitare e addirittura riprodurre suoni. Quindi io la sfida di oggi tipo lui. La sfida la voglio impostare in due squadre, da una parte imitatori, dall'altra i rumoristi tra i più svegli d'Italia. Quindi nella squadra degli imitatori, quelli che come me si divertono a fare le voci, no? A imitare, scimmiottare un po' di personaggi, persone famose. Dall'altra i rumoristi, quelli che sempre come me, perché mi piace un po' tutte queste cose qua, si divertono, si dilettano a produrre suoni, rumori di qualsiasi cosa, così. Caffettiere, il treno, strumenti musicali, non so cosa ne verrà fuori. Verrà fuori un misto tra alto gradimento e la corrida. Abbiamo anche una sigletta dopo, magari. Perché poi la corrida partiva proprio dalla radio, la prima edizione. Corrida di Corrado, sempre in quell'epoca là più o meno, in cui dei pazzi scatenati come voi si cimentavano, si mettevano in gioco giusto così per ridere. Tutto chiaro? 331 80 90 101, da qui alle 7 vedremo se vincerà la squadra degli imitatori. Scegliete voi il personaggio che volete imitare, che sapete imitare, o dei rumoristi, quel rumore che sapete fare benissimo e lo volete rifare al telefono per noi. Io sono qua, vi aspetto. Che puntata sarà? Io non ho idea. Andiamo.
3: Salita del volo con destino alla felicità.

0: cosa verrà fuori da questo buongiornissimo. Io non lo so, ma aspetto veramente di tutto. La puntata forse più assurda di sempre tra i più svegli d'Italia, perché abbiamo lanciato lì la sfida tra imitatori contro rumoristi, proprio stile corrida, ma poi il pretesto era un altro, insomma, nel ricordare personaggi assurdi creati dalla banda di Renzo Arbore, tra questi appunto ricordando Giorgio Bracardi e i suoi personaggi. E voglio sentire chi si presenta per primo, in quale squadra e con quale personaggio magari imitato. Prego, prego, venghi, venghi.
1: In galera.
0: Sempre lui.
1: Ciao Riccardo, Marco Aiguria. Sai che sono un distributore di benzina,
0: sì,
1: e stiamo guardando la trasmissione e tutti ridono.
0: Ah, sì.
1: In galera.
0: È bello, mi piace la cosa che dei distributori di benzina ormai, per cercare di buttare su un po' di allegria, visto che nel far benzina viene tutt'altro, mettano magari Alto Gradimento o comunque il buongiornissimo e sentano Bracardi. In questo caso quindi l'imitazione era proprio sul personaggio che ci ha dato lo spunto di questa sfida. Lo possiamo sentire, quello vero? C'è anche...
2: Così.
0: Era un tormentone, uno dei tanti.
2: In galera!
0: 331 80 90 101, le vostre doti qua le vogliamo tutte quanti tra imitatori. Scegliete, dovete dirmi nome, da dove, e poi dichiarare cosa imitate o cosa producete come suono. Puntata surreale, assurda, come soltanto voi sapete ovviamente fare. Vi aspetto, è buongiornissimo.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: Da lunedì a venerdì dalle 5 alle 7 su R101. Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco.
4: Golden Ticket.
3: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare alla mostra evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101.
4: Golden Ticket.
5: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
0: Volete riascoltare il buongiornissimo in qualsiasi momento della vostra giornata? Andate sul sito r101.it e andate nella selezione repliche. Potete riascoltare tutte le vostre albe qui su R101.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Lo vedo all'alba e al tramonto.
11: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
12: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
11: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
12: Mina.
10: Dracula.
11: Ascoltalo ora su Audible.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo. Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
19: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo e se volete...
20: Il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
21: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
22: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
23: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
24: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
25: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: R101 Meteo.
26: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile con parziali annuvolamenti su nord e regioni adriatiche. Ancora qualche pioggia possibile su bassa Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. Temperature in calo sulle regioni adriatiche e al sud. Valori anche leggermente sotto la media nei settori orientali. Al contrario, picchi di 24-25 gradi sui settori occidentali, versanti tirrenici e isole maggiori. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ah, ve la siete fatta la cantatina, del mattino qua su R101 con Gianna Nannini, la sua sei nell'anima, le 6:30. Qua ci sono i più svegli d'Italia che partecipano a una delle sfide credo più assurde di sempre stamattina, perché abbiamo impostato la sfida con questa sigla qua, tra l'altro la sigla che rimanda a un programma dell'epoca in cui tutti si sfidavano nelle varie capacità, diciamo, le varie doti, principalmente vocali. Da una parte gli imitatori, dall'altra i rumoristi. Voglio vedere come ve la cavate. Lo so che siete bravi. Me lo dicono già dalla regia che stanno arrivando veramente tantissimi. E che concorrenti! 331 80 90 101. Chi vuole partire con cosa? Sentiamo. Va bene, sono pienamente d'accordo con lei, signor Paperino. Ma questo non può mancare mai. Quando tu parli di imitazioni, tra i più facili viene abbastanza facilmente questo. Tanto non devi dire niente. Poi c'è chi si specializza anche nel cercare di parlare veramente, io ogni tanto ci provo anch'io, ma non lo faccio, Vabbè, buongiornissimo, si è capito? Si è capito niente, ma tanto non si capiva proprio anche l'originale, quindi che volete da me? Ancora, avanti.
1: Ciao ragazzi, una buona giornata ad Albano!
0: Albano! Ma potete svegliarvi alle 6:30 e provare a fare Albano? Questa è una mucca vera però, cosa c'entra? C'erano anche i rumoristi degli animali, o meglio, gli imitatori dei versi di animali. Vorrei sentire anche quelli, io so che ci sono quelli tra di voi che si dilettano in questa specialità. Non sento rumoristi. Questo è Paolo Dini, mi ricordo, faceva la foca monaca. Sì. Molto bravo anche lui. Gli imitatori per il momento sono in vantaggio. Ce n'è un'altra.
2: Buongiornissimo Ricky.
0: Ciao.
2: Allora, io da un paio d'anni ho messo gli occhiali.
0: Ok.
2: E da allora ne è uscita da me la signorina Carlo della Marchesini, fantastica.
0: Sì, l'abbiamo
2: parlato. Siccome che sono cegata.
0: Beh, perfetto.
2: Niente, l'adoro. Ormai è diventata una frase quotidiana. Carla da Ferrara.
0: Era a Carla che fa l'imitazione della signorina Carlo, si chiamava in quel caso, il mitico personaggio con il tormentone della Anna Marchesini. Abbiamo quella vera, ufficiale,
3: originale. Siccome che sono scegata, riesco a vedere se c'è qualcuno in sala oppure no. E volevo raccontare la mia storia.
0: La sentiamo un'altra volta, però bello ricordare anche questi personaggi attraverso questa sfida assurda come non mai. Imitatori da una parte, rumoristi dall'altra. Mi raccomando, la modalità deve essere bella, Nome, da dove e poi dichiarare cosa si imita o si riproduce, insomma. 331 80 90 101, bella puntata.

0: delirio, è il delirio più assoluto stamattina qua nel buongiornissimo, ma d'altronde era quello un po' che mi aspettavo, lanciando la sfida tra imitatori e rumoristi, le doti pazzesche dei più svegli d'Italia.
1: C'è il golden ticket, ecco. Diamo il numero?
0: No, non vale.
2: Buongiorno,
0: sia tra di me la
2: sfida. Con il procediamo.
0: Imitatori di Proce, arrivano gli imitatori di Proce. No, dicevo, qua c'è il numero uno degli imitatori di Proce. Volete mettermi alla sfida? State sfidando il conducente, quando? Il conduttore. Ma guardate che vi mettete su una brutta strada. Poi incomincio, la prendo seriamente la cosa, la sfida. Come fate voi? Imitatori in vantaggio, dicevo, rumoristi pochi, me ne aspettavo di più. Cioè, mi aspettavo più roba tipo lì, caffettiere, treni, robe varie. Ancora devono arrivare, si devono ancora svegliare. Ancora sentiamo qualcun altro.
3: Ma il mio pensiero è chiuso.
0: E chi è questo? Pavarotto.
3: Basta. Io vedo solo dentro me.
0: All'alba vincerò. Vediamo, vedremo chi vincerà questa sfida all'alba delle 7 del mattino nel buongiornissimo di oggi. Ancora uno, dai, mi sto divertendo.
4: Abbiamo quella vera.
0: Ale. Gallo. La gallina.
5: Ma
0: tutta la fattoria. Fatti quasi tutti gli animali della fattoria, fatti, perfetti, messi.
6: Buongiorno,
0: da una
6: ragazzi,
0: parte.
6: Questo mamma è il gallo che vi dà la sveglia la mattina.
0: Immaginare voi in auto verso il lavoro alle 6:30 del mattino che fate il gallo, fate questi rumori qua, mi fa bello, mi piace molto.
7: Ciao,
0: mi...
7: sono Bruno, sì, da Brescia. Io ho un talento che è quello, dai, per imitare gli animali, tipo
0: anche
7: la gallina.
0: Ha fatto anche l'uovo. Oh, ha fatto l'uovo. Bravo! Basta, però cioè, uno solo, ma l'ha fatto bene. Okay, quindi
8: mi piace da erba.
0: Ale! Bello questo. Questo era il taglia erba, quindi abbiamo anche il rumorista, finalmente un punto anche alla squadra dei rumoristi che dovrebbe giocare, non si era ancora fatto vivo nessuno. Taglia erba è difficile da fare, non me l'aspettavo. Complimenti. 331 80 90 101. Ci sarebbe qualcuno capace di imitare Cremonini, Cesare Cremonini, però secondo me sta ancora dormendo Leo, quindi svegliamo quello vero, the original. Come si fa?

0: ragazzi, tutto il sound di Cesare Cremonini su R101. Alle 6.41 si va alla ricerca dei vostri talenti stamattina nella sfida più pazza di sempre, nel buongiornissimo, tra squadra imitatori, squadra rumoristi. Al 331 80 90 101 cerchiamo nel frattempo anche una canzone che vi faccia stare bene. Vado, acchiappo, torno, metto in onda e vi accontento a tutti, va.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Scommetto che vi siete svegliati con quella canzone che vi ronza in testa e state aspettando che magari una radio ve la passi, tipo R101. Come si fa per richiederla? Mandate titolo e artista al 331 80 90 101.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Frequenziamoci con Iren.
8: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
9: Perché sono già cliente Iren per due case.
10: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
11: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10:30 allo store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
7: Frequenziamoci con Iren.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
15: No!
14: Del vetro?
15: No!
14: Di carta e cartone?
15: No, no!
14: Di plastica e metalli?
15: No!
14: Dell'organico?
15: Certo che sì!
14: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
15: Facile, no?
14: Scopri di più su biorepac.org.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
20: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
19: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
20: Basta che sia un Qashqai.
21: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
20: Wow, una bomba.
19: Tranquilli, intendeva l'offerta.
21: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
0: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
24: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: La canzone che stare bene.
2: Ogni ora su R101 potete richiedere la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101, come ha fatto lei per esempio. Ecco,
26: la canzone più bella di sempre è Just the Way You Are di Billy Joel.

0: Bella sì questa canzone, come diceva la richiedente, la nostra amica che ha richiesto Billy Joel su R101 a pochi minuti dalle 7 del mattino nel buongiornissimo di oggi, martedì 13 di ottobre, più pazzo che mai perché abbiamo messo su una sfida, l'abbiamo proposta per la prima volta, forse anche lui, no non è vero, non sarà di sicuro l'ultima perché ci state facendo ammazzare dalle risate. Tra imitatori da una parte e rumoristi dall'altra continua la gara, vediamo quale delle due squadre vincerà. Avanti gli imitatori, mi dicono.
1: Buongiorno,
0: prego.
1: Buongiorno a tutti. Nino, zuzu, Nino, abbacca fuoco, Nino, zuzu.
0: Se non faceva zuzu non capivo mai, se non avrei mai capito, bombolo. Facile, categoria proprio della pagina numero uno del manuale degli imitatori. Avanti tutta, prossimo, chi è? Che è? Oddio.
2: Dovrebbe essere una moca.
0: Dovrebbe, brava, che hai usato condizionale. Perché no, poteva essere confuso con il cosino che ti mette il dentista per tirar fuori, cioè, per la ma poteva essere. Però ci ha provato, brava, rumorista, quindi punto a questa squadra. Ancora uno. Vabbè. Basta? Non si è neanche presentato, proprio ha lasciato lì sul marchio di fabbrica che era il cagnolino. Non abbiamo capito che razza fosse, però imitazioni di animali continuano ad arrivare aiosa. Ancora uno.
3: Tommaso autista.
0: Ciao Tommaso.
4: Abbi pazienza, sono Riccardo. Non ho capito un cazzo di quello che dovevo fare.
0: Non si dice.
4: Appena fermato la pattuglia, che gli dico? Abbi pietà, la media la multa. Abbi pietà.
0: Bravissimo, mi piace. Autista lì alle 7 del mattino a fare l'imitazione male di Fantozzi. Perché poi le imitazioni belle sono bravi tutti, come Leo a fare. Ma fatele male, è difficile farle. Invece bravi tutti. Adesso vado a tirare un po' le somme e capire quale delle due squadre ha vinto la partita. 3-3-1-80-90-101. Tra poco il verdetto finale.

0: Proporre la sfida tra imitatori e rumoristi, amici.
1: Dai, ma questi sono imitatori in erba, nel senso che la fumano.
0: Come darti torto dopo quello che abbiamo sentito per omaggiare e ricordare un grande della comicità surreale come Giorgio Braccardi. Com'è finita qua la sfida, però? Tra imitatori e rumoristi a vincere la gara di oggi sono gli imitatori! Imitatori di qualunque cosa, animali in particolare, personaggi di fantasia, ma anche personaggi noti, conosciuti, tipo lui. Senti.
2: Bussa via, brutta pertuccia. Ma che è sto?
0: Uguale.
2: Sporaio 101. Bussa
0: preso.
2: Via. Io so io.
0: E voi non siete. Non dire. Sì. Sapevamo come chiudeva quella battuta del mitico Sordi, che era preciso, identico, ancora uno.
3: Riccardo, brutto stupido, te l'ho detto più di una volta. Mentre io dormo, tu fai la radio. E mentre
0: bravo,
3: tu fai
0: però.
3: La radio, io dormo.
0: Lui è bravissimo.
3: Buona giornata, da Andrea. Buona giornata, Ricky, Andrea da Teramo.
0: Non usciva più dal personaggio, neanche nel firmarsi. Va bene, grazie, siete stati come sempre incredibili, bravissimi, grazie a tutti per il buongiornissimo. Ci si ridà l'appuntamento alle 5 del mattino domani e noi proseguiamo la mattinata con quei altri pazzi scatenati della banda di R101. Tra poco!
4: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
5: Ciao.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa ha previsto il ricorso a tecniche poco invasive con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi. L'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di una settimana. Sull'agenda si naviga a vista. Il Fondo Monetario rivede al rialzo il PIL dell'Italia, più 0,8% quest'anno, con un'inflazione al 3,3%. La crescita economica nell'area euro rallenterà all'1,1% nel 2026, per poi registrare una lieve accelerazione l'anno prossimo. L'invito di Giorgetti, usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari nelle bollette. Il titolare dell'economia lancia un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con l'UE per contenere il costo del gas, così Meloni ad Assolombarda. Sulla nuova legge elettorale presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore del testo, prime udienze a gennaio. In Francia, attacco informatico ai sistemi di refrigerazione, colpiti centinaia di supermercati, perse grandi quantità di prodotti freschi e surgelati. I danni ammonterebbero a svariati milioni, aperta un'inchiesta a Parigi. Calcio dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. La sesta di A si chiude con due successi casalinghi, Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Bevi Coca-Cola.

0: Vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione su strade e autostrade, sulla diramazione Roma Sud verso la A1, tratto chiuso per incidente tra San Cesareo e il bivio diramazione Roma Sud A1 Milano-Napoli. Ci sono 2 chilometri di coda per il tratto chiuso tra Monte Porzio Catone e San Cesareo. Sulla A1 verso Napoli, traffico bloccato per incidente tra il bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone. È chiuso il tratto tra il bivio a 1 diramazione Roma Sud e Valmontone. Ci sono 4 km di coda per il tratto chiuso verso Napoli tra il bivio A1 A24 e il bivio A1 diramazione Roma Sud e proseguendo 3 km di coda tra il bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone. Sulla statale 62 della Cisa, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Aulla statale 665 Massese e l'incrocio Montelungo. Prudenza e buon viaggio.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: La banda di R101 con Iren, offerte luce e gas, internet wifi, fotovoltaico e assicurazioni. È bello avere sempre qualcuno su cui contare. Scopri di più in store o su irenlucegas.it.

0: Del martedì, buon 13 ottobre a tutti più svegli d'Italia, già in pista dalle 5 con il nostro Riccardo Russo, il suo buongiornissimo, e con un bel buongiornissimo vi accogliamo qui questa mattina. Dalle 7 alle 9 troverete noi Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Ciao amici, buongiorno a tutti, benvenuti.
0: Ma buongiorno. Oh. Buongiorno Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ho trovato il bagno piantonato,
1: Come mai?
2: È un obiettivo sensibile, militare.
0: Sono tornati
1: amici.
0: Oggi, ieri era il Columbus Day qua, l'ambasciata americana era deserto.
1: Il consolato, l'ambasciata è quella.
2: Noi abbiamo qua fuori una garitta, come si chiama?
1: Garitta.
2: La garitta dell'esercito italiano, con dei militi che, poveri, caldo, freddo, sono lì 24 ore. Quindi devono avere stipulato una sorta di convenzione con il nostro bagno, che è adiacente. Quindi spesso mi capita di trovare dei militi che piantonano
0: sono i servizi segreti.
3: I servizi segreti.
1: Oh mamma mia, sì, appunto. Allora, tutta roba che nessuno dovrebbe sapere, o comunque lui lo dice alla radio, capito? Se vuoi dire anche dove sono le auto dei carabinieri disposte agli angoli, fallo.
2: Vabbè,
1: pure.
2: Vengano a farla da noi, io sono fiero di questo.
1: Capito?
2: Se si può aiutare la patria in qualche modo.
0: Dai bene l'indirizzo, tanto li mandiamo tutti lì a Livorno, a casa di Leonardo.
4: No, sono maresciallo, buongiorno.
0: Oh, buongiorno, salve. Maresciallo.
4: Che facciamo? Diamo tutto? Non me li dello.
2: Diamo la posizione di Google.
0: Certo.
4: Non lo so io che vogliamo fare.
0: Manca solo quello. Gli imitatori hanno vinto il buongiornissimo.
3: Bello,
0: signor
3: bello.
0: Fiaschi.
3: Una gara più assurda di mai, di sempre, anzi. Nel buongiornissimo, imitatori contro rumoristi. Leo, dovevi esserci tu come.
4: Lo so, ho sentito. Hanno vinto gli imitatori.
1: Però ho sentito un rumorista che ha fatto la macchina taglia erba. Mi è piaciuto un sacco, giusto?
3: È difficile anche farlo.
1: Fatta bene.
3: Bravi.
0: Buongiorno,
3: bravi tu.
0: Ricky Russo.
3: Salve.
0: Salve, salve.
3: Salvissimo.
0: Martedì 13 ottobre, oggi la banda vuole istituire una giornata mondiale. Tanto ce ne sono più di 2500 all'anno, se ne festeggiano più di una al giorno sicuramente. Manca il vastità dei signori.
1: Sì. Bello,
3: mi garba.
0: Oggi è il giorno della vastità, giornata mondiale della vastità.
1: Si celebra quella cosa della quale non ve può fregare di meno.
0: L'ultima cosa magari che vi hanno raccontato di cui non ve ne frega niente.
2: Sì, ecco, questo mondo insufflato dalla cultura dei social che spesso spara così, alla fine inciampi.
0: Ma anche alcuni quotidiani.
2: Non volendo, sì, anche ormai altre molte testate online su delle notizie che sono sparate come l'inizio di una nuova guerra intergalattica e poi magari scopri che Giulia De Lellis ha cambiato lo smalto alle unghie, un po' quella roba lì, diciamo.
1: Che Tony F adesso usa un altro marchio di carta igienica,
0: diciamone una vera. Era su tutti i giornali, su tutti i social ieri. Tony F e Giulia De Lellis hanno festeggiato il primo compleanno della figlia Priscilla e lui si è vestito da elfo.
3: La vastità, la vastità, la vastità. Ma certo che sì.
0: Di orecchie a punte, te lo vedi, Tony F.
2: Posso tornare al bagno a fare il contrappello?
1: Vai.
0: A proposito di appello, buongiorno a Giuseppe Milano in regia, un abbraccio al nostro Edu Mondino un po' acciaccato a casa, mentre torna in sede Matteo Torre in produzione, ormai in cima alla classifica del campionato, qua non li muove più nessuno.
1: Sì, è stato due giorni a Roma, parla come un politico, già è bastato un weekend, è tornato che mi ha fatto la finanziaria.
2: Cosa ha parlato di convergenze,
1: ma
2: del campolargo?
1: Parallele, queste cose qui.
0: Era ieri su tutti i giornali, c'è un notizione su Dua Lipa, ve lo dico dopo.
3: Non vediamo l'ora.
0: Che dici?
2: No, cioè, è quello che dico io di Dua Lipa. Si parla di quattrini, Dua Lipa che è venuta.
1: Fermo lì.
0: Facciamo hype. Prima partiamo questa mattina.
2: Vai con
0: proprio
2: l'hype.
0: Con lei.

0: Dualipa, Don't Start Now su R101. Invece vogliamo proprio iniziare adesso. Oggi deve risuonare la sigla della vastità.
1: Sì.
0: Per le prossime due ore, dalle 7 alle 9, per la diretta di R101.
1: Senti, quella tipo cosa della quale non ve ne può fregare meno.
0: Dai, l'ultima cosa che vi hanno raccontato, che magari siete dovuti stare lì a dire: ma veramente?
2: Solitamente iniziano con: ma lo sai che segue una notizia?
1: Allora, c'è una clip ridicola che ricorre sui social, dove c'è il marito seduto sul divano, la moglie che arriva da una stanza dietro e dice a lui: caro, vado a fare la doccia, ma oggi non mi lavo i capelli. Lui la guarda e fa: lì potrebbe partire una vastità.
0: Nella
1: no?
0: nostra testa parte sempre, in realtà, quando sentiamo determinate frasi.
1: E quindi quella volta che vi viene da dire: e allora? Che mi interessa.
0: La vastità.
1: Ma tu avevi
0: la vastità.
1: Una chicca su Dua Lipa.
0: Dua Lipa, signori, si trasferisce a Milano. È pronto il treno?
3: No. Sto cercando casa io, ora me la becca Dua Lipa. No, ragazzi.
1: Gliene hanno assegnata una popolare.
2: Diciamo che
1: è amica del sindaco. No,
2: viene per risparmiare.
0: Sì. Viene
2: senza
0: per
2: nulla
0: risparmiare
2: togliere a Milano la madunina.
1: Ma com'è che a Milano risparmiano i ricchi e pagano di più quegli altri?
2: È così. Ma non è la prima.
0: C'è un'imposta fissa per chi guadagna all'estero, una tassazione leggera sull'eredità.
2: Sì.
0: Vicina di Naomi Campbell.
1: Eccola.
4: Dove volevo andare
5: a me
4: io?
5: Comincia a interessare la cosa.
3: Dai, vedere che mi
5: potete
3: chiama l'agente.
5: L'indirizzo.
3: Mi chiama l'agenzia e mi dice: scusa, la casa che avevi visto l'ha presa Dua Lipa.
2: Sì. Voleva andare in piazza Udine all'Ambrata. Infatti,
3: io ho preso il box.
1: Vi racconto una conversazione surreale avuta con una persona che non vedevo da tempo. L'ho incrociata e fa: ma dove sei finito? Fa: adesso vivo a Dubai. Ah, perché? Ma perché? Perché a Dubai non si pagano le tasse. Ok, ma cosa fai a Dubai? Niente. Vabbè, niente anche a Milano, non paghi le tasse. Cioè, se non fai niente, nemmeno a Milano
2: ma
1: le paghi.
2: Ma lascialo a Dubai. Devo dire, no, però questa cosa di Dua Lipa potrebbe avere una venatura di gnagnismo che a qualcuno potrebbe interessare.
0: Vabbè, cosa fai in giro a Milano a cercare di incrociarla?
2: No, ho provato a cercare Snoop Dogg per le Olimpiadi un mese, non è mai riuscito a trovarlo. L'ho avvistato da tutte, l'hanno visto tutti, meno che io.
1: Quindi è vero che Milano sta diventando una città per ricchi.
0: Trovi Dua Lipa alle poste che fa la raccomandata ricevuta di ritorno.
2: E io gli faccio il balletto Don't Start Now con la raccomandata.
6: Ciao banda, io e Maria Grazia oggi facciamo 30 anni di matrimonio e abbiamo una bellissima ragazza di 19 anni che si chiama Beatrice. Ciao amori, Giuseppe da Savona.
5: No, che cattiveria.
2: Perché siamo un bastardo. È andata a cercare.
1: Scusa.
0: Se non sapeva ancora che sarebbe stato il vastità dei oggi. Okay.
1: Complimenti. Siamo noi che siamo stupidi nel midollo. E quindi sì, però in una giornata in cui vi chiediamo di denunciare le cose di cui non mi frega niente.
5: È questa
1: cosa qui.
7: Tipo buongiorno banda, per la vastità vi propongo mio padre. Quando lo sento io so tutte le morti, tutte le nascite della mia città natale.
1: Così,
7: ma che me frega!
1: Sì,
7: buona giornata!
5: Vero.
1: Adesso è un modo per farti sentire ancora parte del paese da cui è origine.
0: Esatto,
1: no?
0: Infatti volevo dire proprio il parente che tira fuori tutto il parente. Ma lo sai che la cugina della zia della vicina di casa, quando parte così già sai che
2: sono le serie TV di una volta. Del resto poi il padre manifesterà anche la sua soddisfazione per andare al pannello lì dei morti e vedere che anche quel giorno lui non c'è. Quindi è contento e glielo racconta con soddisfazione.
1: Mamma o papà non sanno che tu sei via da 30 anni, sei fermo a quelli di cognomi. Quindi quando lei parla di scrivere mille nomi, dando per scontato che tu li possa conoscere,
2: è complicato.
1: Magari sono i figli dei nipoti, dei cugini, e che ne sai tu?
0: Dai, tirate fuori l'ultima cosa che vi hanno raccontato di cui non ve ne fregava proprio niente. Al 331 80 90 101, mentre tra poco una cosa molto interessante.

0: R101. Dammi il regalo.
1: Lì tutti a cercare cose di cui non ce ne frega niente. Invece questo altro che ci piace tanto. Il dammi il regalo della banda di R101. E che regalo, signori.
2: Mamma mia, abbiamo che cosa, Cristiano? Abbiamo. Io leggo Wild Child.
3: Wild Child di Alex Warren. Bell'album.
2: L'album di Alex Warren. Pensate, Alex Warren, da senza tetto che era, è diventato una star della musica. Esatto percorso inverso tuo.
1: Eccolo qua. Me vorrei che descrivesse il disco che stiamo mostrando sul canale 67 del Digitale Terrestre. E mi dite di che colore è.
2: Lo so, il colore della pistoiese. Io sto zitto perché l'ho scoperto ieri. Che nome viene dato a questo colore?
3: Ah sì, c'ha un pantone.
2: Sì, sì, prova a dire, prova a dire.
1: Vabbè, diresti arancio.
3: E invece?
1: È tangerine.
2: Che abbiamo scoperto è una variazione del mandarino.
1: Okay. Il mandarino
2: e ha origini dalla città di Tangeri.
4: Era invece interessante.
5: Quanto l'ossido.
3: A Tangeri ci stava il mizio Archimede.
1: Lo apprezzerà. Vedi? Questo quando disco
3: dico le cose io non parte.
1: A ridosso.
3: Certo.
1: Lo apprezzerà chi riceverà questo bellissimo album e chi sarà il primo che ci manderà un WhatsApp audio al 331 80 90 101 dicendoci: sono Ciro da Bergamo Alta, R101
2: Ciro a Bergamo.
1: Un esempio.
2: Allora fai Beppi da Pozzuoli. Sì.
1: Per dire.
2: Esatto.
1: Al 331 80 90 101 quando il nostro maresciallo darà il via ufficiale.
5: E allora, siete pronti? Generalità? Sì. Sì. Generalità. La devi comunque. Non si può partire col via. Si può ritornare, prendere i banchi e andare via.
1: Allora, basta. Forza. Nome, città, R101, dammi il regalo, è semplice.
5: Vai, via, dammi il regalo!
6: Dammi il regalo! La banda di R101.
7: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
1: In TV sul canale 67 del Digitale Terrestre o anche nel vostro telefono. Usciamo proprio da lì. Scaricatevi l'app per portare R101 ovunque stiate andando.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Sostituiscio!
14: Leo, si dice sostituiscilo!
13: Sostituiscio!
15: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
16: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
17: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
18: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
19: Scelgo sempre la formazione più adatta.
20: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
21: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
22: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
21: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
23: Messaggio promosso da Sanofi.
24: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
25: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
26: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
27: R101 Meteo.
28: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile con parziali annuvolamenti su nord e regioni adriatiche. Ancora qualche pioggia possibile su bassa Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. Temperature in calo sulle regioni adriatiche e al sud. Valori anche leggermente sotto la media nei settori orientali. Al contrario, picchi di 24-25 gradi sui settori occidentali, versanti tirrenici e isole maggiori. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
29: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Chiamateci convivendo al 331 80 90 101, perché siete davvero in tantissimi. Qui c'è l'R101. Dammi il regalo.
1: Ciao, sono Esti da Messina. Dammi il regalo.
0: Avanti.
2: Katia da Orbassano.
3: R101, sono Riccardo. Dammi il regalo. D'Andria.
1: R101, dammi il regalo.
4: Coda.
1: Valentina da Imola.
5: Da Marco da Bernatini. Dammi il regalo.
6: Sara Roma, dammi il regalo.
7: Ciao, sono Cetti dalla Codorta. R101, dammi il regalo.
0: Ciao, Cetti.
8: Buongiorno, banda. Sono Giuliano da Livorno.
4: Lui.
8: Dammi il regalo.
4: Lui.
0: Non è che scegli tu così, però.
4: Lui da Livorno.
9: Questa massa di questuanti
10: è arrivata un sacco di gente e lui deve scegliere quello di Livorno,
4: certo.
10: E poi si chiama Giuliano, che mi dà
9: Damiano.
0: Vabbè, mettiamo tutto in ordine. Chi è arrivato primo?
11: Dai, Damiano. Giuliano, vai.
12: R101, dammi il regalo.
0: La più veloce è stata lei, Marzia da Torino.
13: Sono Marzia da Caselle. R101, dammi il regalo.
10: Marzia,
9: si parte.
10: Dove
13: ciao.
10: Sei? Ciao, tesoro.
0: Ciao. È vicino all'aeroporto, lei quando vuole piglia
13: e
0: va. Ciao Marzia, buongiorno, hai vinto.
13: Ciao, buongiorno a voi.
0: L'album di Alex Warren.
13: Wow!
4: È una casa a Cascina Gobba.
10: Allora.
9: Non è vero.
10: Però è interessante la storia di Alex Warren. Per lui, prima di arrivare al successo, ha vissuto per 2 anni nella macchina di del
4: Leonardo Fiaschi.
9: Di Warren G.
10: Dormiva in macchina. Eccola. No, vastità. Insomma.
0: Ah, no, è così. A noi interessa sapere cosa fa Marzia di bello a Torino, a Caselle.
9: In quale macchina vivi?
13: Vivo in una Y.
10: Il traffico, si rischia di vivere davvero in auto.
9: Che fai? Ti abbiamo interrotto nella tua routine quotidiana? Ti stai avviando a lavorare, a fare, a brigare?
13: Lavoro, sì. Io lavoro al comune della città di Torino.
9: Bene. In qualità di, possiamo saperlo, siamo troppo indiscreti.
13: Della ragioneria, mi occupo del rendiconto.
10: Quindi la Tari, la Tarsu, la Pursu, tutto ti viene pagato a te.
13: La chiusura Pursu dei conti, un po' tutto.
9: Poteri forti.
0: Quindi torinese fino al midollo, sarai tifosa di una delle due squadre di Torino.
4: Rispondi bene perché c'è in ballo il disco.
13: No, in realtà no, di nessuna delle due.
9: Vedi?
13: Ho acquisito un'altra squadra.
0: Quale?
13: L'Inter.
4: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Di Alex Warren,
4: arrivederci. È caduta la linea.
0: Grande Marzia. Allora, giochiamo anche con la nostra Jingle Machine, perché potresti vincere anche i gadget.
10: Allora,
13: creiamo
10: gadget anche quelli di cartone. Ci sono poi.
4: Bravo, numero uno. Non me l'aspettavo da te.
0: Si sta staccando un adesivo. Adesso li rimettiamo.
10: Pur di perculare la gente, mi metto da una parte e dall'altra.
4: Bravissimo.
10: In virtù delle convenienze. Allora, ci sono 16 tasti numerati dall'1 al 16. Verranno chiesti a te 3 numeri, 3 possibilità. Devi trovare questo.
4: Regalo!
10: Ok.
0: Non ti va bene 3 possibilità?
9: No, dovrebbero essere 3 poi tutti i giorni, alla fine, prima di 7-8 pippoli non si va
0: Marzia
9: a casa.
0: Marzia ce la può fare.
10: Allora, nel qual caso a te arriverà, oltre all'album di Warren, anche un bel malloppone di gadgets di R101.
0: Dai, vai. Vediamo. Marzia.
13: Numero 4.
4: Quattro.
0: C'è un suggeritore da quelle parti.
4: Quattro.
0: Vado.

0: Ha perso, che peccato.
1: Marzia, concentrati.
2: Ha ancora perso, ancora due numeri.
1: Dai. Vabbè.
3: Ok, proviamo con l'8.
2: Numero 8.

0: Mamma insegnami a rubar.
1: Ecco Cencio che parla male di Stracio.
2: Esatto.
3: Sono Luciano Spalletti.
1: Mister.
3: Per favore, io volevo dire alla nostra amica, per favore, ma cerca di trovare il modulo, il numero giù. Chi ti ha dato quel numero? Devi cercare il numero. Ma c'è, quanti giocatori ci sono in campo? Quanti giocatori ci sono in campo? 11.
0: Quanti?
3: Se te ne metti 11. Altri due, se te ne metti altri due, a quanto
0: sono
3: vai?
0: Sono gli arbitri quelli che...
3: E allora prova a dirlo.
4: 13.
3: E allora capisci? Capisci?
0: Fate schifo.
3: No. Non mi arriva mai nemmeno un gadget per queste cose a me, capito?
4: Grande Marzia, complimenti.
5: È stata grazie a voi.
1: La mano santa del mister Spalletti.
2: Luciano, invece di far vincere i nostri, fai vincere la tua squadra.
3: Una cosa alla volta,
2: Una cosa alla volta. Va bene, Marzia, però noi siamo contenti perché alla fine l'aiuto è stato efficace.
5: Grazie mille.
4: Chi c'eri con te che ti suggeriva?
0: Sì, Rocky alla porta.
4: Come si chiama?
5: Matteo.
4: Allora ciao Matteo, ciao Marzia, buona giornata.
5: Un saluto alla famiglia.
4: Cosa?
1: Un salutone alla famiglia.
4: Certo.
1: Va bene.
4: E famiglia.
1: Ciao.
4: Un po' si entra nel periodo.
5: Ciao, grazie mille.
4: E facci un arrabbio alle Wiwa anche da Matteo.
0: Dai.
5: E Wiwa.
0: Arrivederci.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Ok, Linda.

0: Fever Dream. Abbiamo appena regalato il disco di Alex Warren. Abbiamo appena istituito la giornata mondiale della vastità. Qual è l'ultima cosa che vi hanno raccontato di cui non vi fregava una fava, come dice Cristiano?
1: Beh, oddio, cioè, un'espressione un po'
2: la dice lei, ma la attribuisce a te.
1: Allora va bene.
0: È 331 80 90 101. Rispondete alla banda.
3: La banda di R101, il morning show più divertente d'Italia. Da lunedì a venerdì dalle 7 alle 9 su R101.
4: La banda di R101.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
7: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
11: Mantenere il veicolo nella corsia.
12: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
11: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
13: Chiama 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
14: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
15: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
0: Quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
16: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
17: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
20: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
21: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
22: La piadineria.
20: La più buona, perché mia.
23: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
24: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
25: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
26: Via, via.
25: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
27: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
3: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Cif, un solo spray. Cif, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
9: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
26: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
27: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
26: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
27: Basta che sia un Qashqai.
28: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
27: Wow, una bomba.
26: Tranquilli, intendevo l'offerta.
28: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
29: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Appuntamento con la banda di R101, con la canzone che ti fa stare bene, lì dove veniamo a sfrugugliare nelle vostre voglie musicali. Potete proporci la vostra canzone al 331 80 90 101 come ha fatto questa voce amica.
1: Sono Monica e la canzone che mi farebbe stare bene è Victim dei Culture Club. Ciao!
0: Hai la voce di Boy George che torna qui su R101 alle 7.48.
2: ho sbagliato ritmo.
0: Siamo nel 1900, l'album è Color by Numbers.
2: Mamma mia, anche te, 83.
0: Grande Paolo! Number, davvero.
3: Culture Club. Una buona annata col vino, per quello si ricorda.

0: Ragazzi, grazie, questa canzone è bellissima, sì. Oggi inizierò la giornata in un modo migliore, grazie mille.
1: Bello, bello regalarvi queste canzoni, no, perché uno la richiede.
2: Parlava di porompo un po' prima.
3: Io e Cristiano l'abbiamo ascoltata abbracciati teneramente.
1: Uno la chiede, gli altri l'apprezzano. Potete farlo anche voi attraverso il 331 80 90 101 in questa che da oggi diventa la giornata mondiale della vastità.
4: La vastità, la vastità, la vastità.
3: Certo, sì.
4: Di quel che ce ne frega.
3: Perché ormai siamo abituati a titoloni sensazionale, fantastico, fantasmagorico e eccezionale.
2: Il web si commuove.
1: È vero. Il web insorge.
3: Dicono mezza frase, lasciano tre puntini affinché tu con un click vada a svelare la vastità della realtà che c'è poi dietro.
1: Succede sul web, ma anche tra le mura di casa, sovente. C'è questo.
2: Sovente.
5: Sì. Che bello!
2: Dal 92 non sentivo dire sovente in radio. Andiamo avanti.
6: Bene, sì. Bene. Purtroppo devo dire che la vastità è nei confronti di mia mamma. Mm. Quando mi viene a raccontare per filo e per segno come è andata l'ultima puntata di Affari Tuoi. C'ha 83 anni e stiamo lì ad ascoltarla. Ciao, buona giornata Daniele da Bergamo.
1: Ciao Daniele, come era vestito, chi ha vinto, che regioni hanno giocato.
5: Mia mamma dai consigli alla televisione si arrabbia se non la seguono.
3: Davvero?
5: Dai, scegli l'Umbria, scegli l'Umbria, te l'avevo detto.
7: È vero.
2: E ne ha 40 poi, tua mamma, di anni. Pensa arrivare a 80.
3: Ma sai come sarebbe divertente invece un programma così, con l'interazione del pubblico da casa?
2: Feroce?
1: Ognuno può davvero dire la sua. Sì. Eviterei. Parenti ma anche amici.
8: Ciao banda, sono Giusy di Ragusa. Quando telefono a una mia amica mi dice sempre: sto lavando le tende, mi sono passata l'aspirapolvere, ho fatto i vetri, le persiane, domani devo andare da mia suocera a fare le pulizie. Ma che cosa me ne frega a me di quello che fai? Ma io ti telefono per sapere come stai, non per sapere che cosa hai pulito. Ciao banda.
3: Ciao tesoro, ma è vero, perché
1: planning della giornata.
3: Ci sono persone, vero, che sì, chiami e siccome respirano devono spiegarti che hanno la giornata impegnata. Cioè che fanno tutto loro fanno.
7: Infatti veramente abbiamo l'amica, attenzione.
3: Ma guarda, ieri ho camminato, ho messo un piede davanti, poi quell'altro ancora.
1: Ah sì, no, ce l'abbiamo in linea.
7: È lei.
8: Buongiorno banda, buongiorno. Volevo dire alla mia cara amica Giusy da Ragusa che sto ascoltando la radio pure io e ho capito che si riferisce a me. Guarda un po', sono io che gli ho fatto scoprire il 301, cosa si sfoga con voi? Ma almeno io queste cose le faccio in casa, cara mia, tu le fai? Ma mi sa che da oggi è finita un'amicizia con me. Perché non mi chiami in maniera privata invece di mandare messaggi alla radio? Che carina che sei.
7: Chiamatevi.
3: Fate finire due di amicizie e evita di chiamare anche noi.
7: Ecco, bravi.
3: Wow.
1: Beh, tra poco qui su R101.
7: L'hai già detto.
1: È proprio quello, il torto.

0: 7.59, signori, qua c'è il Tortorella Challenge dopo Madonna su R101.
1: Eccola qui la sfida, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ne porta una lì sul suo bel vassoio, studiata evidentemente nelle ultime ore, e voi pronti a risponderle al 331 80 90 301, subito dopo la redazione, per far vedere che siete fatti anche voi di buona pasta.
0: Ieri, a proposito di pasta, ho mangiato, ha cucinato lui, il mio amico informatico.
1: Chi è?
0: E ho mangiato le pennette USB lisce.
1: Le pennette USB lisce, bravo. Paolo mi dice vattene, porto via anche Chiara.
0: Fate la peggiore mai sentita in vita vostra. 331 80 90

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il prodotto interno lordo dell'Italia, più 0,8% nel 2026, con una inflazione al 3,3%. La crescita nell'area euro rallenterà all'1,1% quest'anno, per poi registrare una lieve accelerazione nel 2027. L'invito di Giorgetti: usare parte dei fondi per l'energia in aiuti a famiglie e contro i rincari nelle bollette. Il responsabile dell'economia lancia un appello a banche, assicurazioni e società energetiche. Lavoriamo con l'UE per contenere il costo del gas. Così Meloni ad Asso Lombarda. Sulla nuova legge elettorale presentati 30 ricorsi alla Consulta, 6 i dubbi di costituzionalità, tra i firmatari Romano Prodi. L'obiettivo è depositarli il 26 ottobre, giorno di entrata in vigore del testo. Prime udienze a gennaio. Trump difende la sua idea di tregua, c'è perché l'ho detto io, e Putin la vuole più di Zelensky, accusa. La NATO avverte la Russia, se attaccati risponderemo. Intanto Mosca e Pechino rafforzano la cooperazione marittima in difesa dei commerci. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa, previsto il ricorso a tecniche poco invasive, con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi. L'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di una settimana. Sull'agenda si naviga a vista. Calcio, la sesta di A si chiude con 2 vittorie casalinghe. Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi completi.

0: Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade. Sull'autosole tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza a seguito di un incidente. Al momento si transita su una sola corsia e si registrano 7 km di coda tra la diramazione Roma Sud e Valmontone. In alternativa, chi è in viaggio sull'autosole in direzione Napoli, consigliamo di uscire a San Cesario, dove ci sono 4 km di coda a partire dal bivio con l'autosole, percorrere la statale 6 Casilino e rientrare in autostrada a Valmontone. Sulla 8 Milano-Varese, code per traffico intenso tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord in direzione Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Incolonamenti sulla 22 del Brennero tra Mantova Nord e Nogarole Rocca in direzione Brennero. Infine sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, materiali dispersi in carreggiata al bivio per il Terminal 1. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Torniamo nel cuore pulsante del Tortorella Challenge alle 8.06. Ci siamo e ci siete anche voi.
1: Ci siete, noi ci chiediamo perché ci siete e continuate a restare lì. È questa la cosa inspiegabile.
0: Perché è un momento simpatico e lo dicono tutti i giorni. A questo punto non potete più negarlo anche voi. Tanto che fa cantare la gente.
2: Fa cantare la gente?
0: Mm-hmm.
2: Ah, allora sentiamo subito questa sigla cortissima con coro da stadio.
3: Tortorella Challenge, Tortorella Challenge, Tortorella Challenge, e la banda è qui con te.
0: Così.
1: Cos'era sta roba?
2: Boh, non so. Sigla cortissima con coro da stadio.
0: Sì, è stata nominata, ma in realtà sono i nostri amici che possono buttare lì quello che vogliono al 331 80 90 101. Oggi giudicati da Mancini e Adani.
4: Ma che emozione questa qua! Un momento così che aspettiamo da tanto tempo, io e il mister, per commentare questo che
0: davvero,
4: che non lo so,
0: è
4: l'Olimpo delle battute qua. Si gioca, si ride, si scherza, si gode, si sta bene.
5: Sì.
4: 15 minuti perfetti di emozione,
5: sì,
4: non solo
5: parlare,
4: questo, mister.
5: Non riesco
0: concorda,
5: a parlare,
0: mister?
5: Ragazzi.
4: Faccia sentire il suo entusiasmo.
5: Non volevo venire io.
1: No,
5: mi hanno costretto.
1: Sì, la saluta Pirlo.
5: Ma ecco, saluti.
4: Sì. Permettetemi di dire una cosa soltanto. Messi è un grande, enorme, un privilegio
5: ancora
4: per gli occhi. Ma io amo Moise Kean perché non ha bisogno di toccare 100 palloni per emozionare.
5: Grazie.
4: È finito il football, mi fa schifo Messi. E lo voglio dire davanti a tutti. Un giocatore finito, vecchio. Che non lo vuole più nessuno, neanche a casa.
0: Sicuro?
4: Lo vogliono.
0: Neanche
4: a casa.
5: Sta impazzendo.
4: Sopravvalutato, permettetelo di dire. Anche tu, Mancio, sopravvalutato. Quel gol di tacco ti ha reso famoso. Ma basta, sei un pensionato.
2: Ma è un fariseo schifoso, Adani. Scusi, ha fatto il cantore di Messi per 15 anni, ha fatto una carriera.
4: Giaccherini confronto era Maradona.
5: È impazzito.
4: Confronta Messi.
5: È impazzito. Senti, Chiara, ripeti la battuta.
4: Stai zitto.
5: Se vuoi.
0: Dovevate assaggiarle, ragazzi. Ieri il mio amico informatico mi ha fatto da mangiare. Abbiamo mangiato le penne USB.
2: Ma io ti voglio fare una domanda: ma quando è che farai i conti con la tua coscienza?
1: Sì.
2: Dico, così,
1: sì.
2: Che la tua religione.
5: Sì. Insieme ad Adani,
0: tutti i giorni alle 8.
1: Fatti aumentare le accise quando fai i conti con la tua coscienza.
0: Vabbè. Aumentano gli sfidanti del Tortorella Challenge, vi vedo, state ancora arrivando al 331 80 90 101. È il momento giusto per provare a vincere la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: E allora avanti, tra poco il Tortorella Challenge.

0: qui e magari è questione di occidentali scarma ritrovarci qui tutti insieme tutte le mattine per il Tortorella Challenge.
1: Allora io non so se è una coincidenza, mentre andava la canzone di Gabbani ho aperto le mail è arrivata da un indirizzo non meglio precisato questa esatta domanda.
2: Vai.
1: E tu come stai mentalmente?
2: No!
1: Mi giuro. Cosa gli rispondo?
0: Rispondigli che sei qui alle 8 e 12 del mattino in radio a presentare uno dei momenti più simpatici della radiofonia italiana. E non lo dico io,
3: no.
0: Lo dicono i nostri amici.
4: Il Tortorella Challenge è simpatico come il bagno cieco di un albergo quando si è in vacanza dopo 4 giorni di stitichezza.
2: Benissimo, bella immagine, grazie.
5: Il bagno cieco, ecco. Che tenerezza.
1: Era meglio se perdeva l'olfatto piuttosto che la vista.
0: Ora può partire il Tortorella Challenge.

0: Però in teoria dovreste cercare di fare veramente la più brutta mai sentita in vita vostra. È perfetta per questo spazio.
1: E tutto ha avuto origine da una battuta di Chiara. Andiamo indietro nel tempo e risaliamo la causa
0: alla
1: di tutto sto pastrocchio.
0: Cena di ieri sera ho mangiato benissimo, ragazzi. Ha cucinato il mio amico informatico. Mi ha fatto le pennette USB lisce.
2: Ma questa è una battuta. Ci ribalta tutto, ragazzi. E quando dico si ribalta la realtà, io non voglio difendere Messi, un ragazzino che gioca a FIFA con la maglia dell'Argentina addosso.
3: Questo non è per me.
2: Io lo sai, non mi emoziona, il calcio non è soltanto tecnica come le battute.
0: Cambia idea un po' troppo facilmente.
2: Il calcio è barba, il calcio è carattere, per questo io amo Davide Moscardelli.
3: Ma da quando?
2: La faccia che deve tenere in Serie C, che ti guarda negli occhi e ti dice adesso segno e non ti scuso per niente. Vabbè. Questa è la mia partita.
4: Vabbè, anche questo ci toccava di sentire.
0: Chi è dal nulla?
4: Sì, bisogna informarsi.
1: Fa parlare anche l'altro giudice, il Requiem che abbiamo in onda.
3: Mi lascia parlare, ma mister. Io mi dissocio. Mi dissocio.
2: Ma come ti dissoci, mister? Come ti dissoci?
4: Vabbè, io dovevamo beccarci anche la biura di Leo Messi da parte di Lele Adani. Incredibile, succede di tutto al nostro Tortorella Challenge.
0: Ma torniamo al mio informatico, alle pennette USB lisce. Come avete risposto? Anche così?
5: Chiara, te sei fatta mezzo kilobyte di pennette USB.
0: Effettivamente, sì.
4: Bene. Adesso c'è un file che si chiama bamapastabattute.mp3.
1: Dai, avanti.
4: Di che si tratta?
1: Sentiamo.
6: Ciao, sono Martina della Guardia Grele. Chiara, basta con queste battute.
0: Puoi spoilerarla.
4: Guardia Grele in Abruzzo, città natale di Morgan De Santis.
1: Bravo.
4: Portiere.
1: Parti con la vastità.
3: È vero.
0: Oh. La vastità.
2: Altro che Casilia.
4: Viene fuori un po' di così, simile autismo su figurine panini.
1: Altro
4: diciamo
1: che Casilla, ha detto quell'altro scemo.
0: Poi c'è un bel gruppone, sono tutti insieme in macchina per raccontarci questo.
7: Ciao Chiara. Ciao. Erano talmente buone che ho tirato un router. Saluti a Luna delle Giovanni.
3: Bella. Questa è bella.
0: Giovanni,
4: come ridono.
1: Ha tirato un
4: router.
3: Questa non l'ho capita, ma l'ho digerita.
2: Scusate,
0: certo.
2: Però ascoltate bene questa frase. Mangio le pennette USB lisce. All'inizio che io sono rimasto interdetto, non ho capito. Ho pensato ma che sta dicendo questa? Poi ho capito che davanti a noi non c'era la battuta qualunque, qua c'è un atto di coraggio. Logica immediata.
3: È un po' esagerato,
2: Ma sì, la comicità non è logica.
0: Cambia idea e ci infama, quindi.
2: Oh, questa frase è una costruzione misteriosa.
3: Ma come andiamo avanti?
2: Ha qualcosa di spettacolare.
1: Mi spiega come mai le partite durano 90 minuti e le sue cronache 2 giorni.
3: È vero.
2: I pipurà.
4: Perché c'è Alberto Rimedio che lo argina, sennò lui farebbe così in ogni partita.
1: Avanti.
0: Cosa ha detto? Beh, ha spoilerato anche la prossima, vai.
8: Ciao banda, ma sapete che in autostrada dopo 2 rifornimenti ce n'è uno, urrà. Non è mia, però è bellissima questa. È bella.
1: Va bene. Ci si autoconvince. È bella. Dite che è bella perché.
0: E quindi non vincerà mai.
4: Apprezziamo anche lo onestà sulle fonti, diciamo, della battuta stessa.
0: Da domani cambio i nomi ai file, non ve li nomino più nel modo giusto.
4: Ovviamente a segretare i file anche tu. Vai.
2: Ascoltiamo qua.
0: Da dove nascerà? Da Roma.
9: Ciao, sono Tommaso da Roma.
0: Ciao.
9: E questa è la mia barzelletta.
0: Vai.
9: Ma se un'oca italiana fa qua, un'oca inglese fa hir.
1: Un'oca inglese fa hir.
4: Sì,
0: qua.
3: Sì. Bella.
0: Adesso io leggo battuta fuori concorso, non l'ho selezionata io. Quindi può arrivare di tutto.
4: Addio.
10: Buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge, Francesco. Mio nonno invece era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Bambi.
2: Questo fosse effettivamente una bella battuta.
1: Tagliolini Bambi.
4: Ora sì.
1: Ma possibile che la capisco io?
3: Tagliolini.
4: Ma si è messa a ridere, non si è capito nulla. Scusa.
2: Ma cosa ho appena sentito? I tagliolini Baffi! È entrata in area e ha detto vi faccio la battuta del secolo e ha fatto un gol di rovesciata di tacco. Rovesciata di tacco, questo per me.
0: Ma fuori concorso? Vabbè.
2: Deve vincere, se no vengo là, vi ribalto i microfoni. Permettetelo. This is... è il football, è il mondo.
3: Basta, fermatelo. Abbattetelo.
10: Buongiorno a tutti per il tortorella challenge, Francesco. Mio nonno invece
3: a lui.
10: Era pugliese, mangiava sempre i tagliolini Banfi.
3: Ma cosa ridi?
2: La meritocrazia, ragazzi!
3: Basta.
2: La meritocrazia! E qui voglio finire la voce per dirlo!
0: Non abbiamo... riusciva neanche a finire la battuta.
4: Abbiamo un drone per Lele Adani.
3: Comunque io i tagliolini Banfi li mancio.
4: Dai.
3: Hai capito?
0: E così possiamo chiudere il giorno della challenge di oggi, che torna domani per il giro di boa della settimana alle 8 qui su R101. Ma state con noi.
1: Mi sono divertito, ma non dovrei dirlo, vero?
3: No.
1: Ok, me lo tengo
2: grazie,
1: per me.
2: Grazie a Paolo Dini, grazie per essere stato con noi, grazie per averci regalato
3: che
2: la tua vita.
3: Programma adesso.
2: E adesso è arrivato
3: il
2: momento
3: programma.
2: Di salutarci.
1: Ciao.
0: No, guarda che siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 9 del mattino, la banda di R101.
2: E we

0: 120.000 candidature arrivate da tutto il mondo e poi sono state scelte le 5 cazzai che abbiamo ritrovato su R101. Cazzai.
1: Noi ne diciamo molte di più.
0: Occhi di gatto. No, oggi diciamo un sacco di vastità. Le cose che vi raccontano di cui non vi frega proprio niente. Ah. Raccontatecele al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.
2: La banda di R101. Il morning show più divertente d'Italia. Da lunedì a venerdì dalle 7 alle 9 su R101. La banda di R101. Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
0: Dalle 7 alle 9 ci trovate sempre qui. Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello, Riccardo Russo e le mille voci di Leonardo Fiaschi. La banda di R101 vi accompagna ogni mattina, ci svegliamo insieme, andiamo dove volete.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
9: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
10: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
11: Sì.
10: E questo?
11: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
12: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
13: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
14: Doppio Malto. Birra, cucina e felicità.
13: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
15: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
19: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
20: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
19: Uh-huh.
20: 249 cavalli.
19: Ok.
20: Largo massimo 1,90 m.
19: Altro?
20: Da rivenditore verificato.
19: Trovato.
20: Wow!
19: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono a 9,99 €. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99 €. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Sognare una vacanza d'inverno?
22: Previsto.
21: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
22: Inaspettato.
21: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
22: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
21: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
23: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 €. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 8:31, martedì 13 ottobre, buongiornissimo dalla banda di R101 in vostra compagnia, in diretta tutte le mattine tra le 7 e le 9. I'm a believer, ci crediamo oggi tantissimo che da oggi in poi verrà istituita la giornata mondiale della vastità.
1: Pensavo
0: quella
1: fosse
0: della banda.
1: I'm a believer. Pensavo che fosse uno
2: l'acqua, l'acqua bolliva, l'acqua bolliva.
1: E invece no, I'm a believer.
3: Viaggio in Bolivia
1: anche.
0: Dai, dall'ascensore alle scale, dalla portiera del condominio, quante frasi ci sentiamo dire,
1: delle quali non ve ne frega
0: esatto.
1: Una benedetta.
2: Sapete che Valeria Marini si è rotta un dente al Grande Fratello?
3: Cadendo la cifra.
2: Aspetta.
1: La devono smettere.
0: Spiega anche la
2: cadendo dinamica. Cadendo su Carmen Di Pietro. C'è un'immagine
3: delirante. Su una testa di Carmen Di Pietro.
2: Ovvio.
0: L'ho visto in diretta il momento.
3: E quindi gli ha scoppiato anche l'altra?
0: No. Pop.
4: Scusate, Carmen Di Pietro è tornata al Grande Fratello.
0: Carmen sì. È il Grande Fratello.
5: Ma quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Quanto ci sta dentro il Grande Fratello? Vive là dentro praticamente.
0: Allora, l'oggetto della discordia è uno specchio rotto che aveva Carmen Di Pietro, che dava molto fastidio a Valeria Marini.
3: Per
0: quindi
3: questioni scaramantiche.
0: Ma un po' di tutto. L'ha dovuto buttare. Nel momento in cui ha buttato lo specchio rotto, Carmen è saltata in braccio a Valeria Marini, che non se l'aspettavano. Sono crollate tutte e due insieme.
3: Ma quindi c'è immediatamente di fuori il video di questa cosa.
4: Partiti Carmen su. Di dietro.
0: In realtà la telecamera non le sa. No. Si vede il momento, ma non è perfetto. Te lo puoi solo immaginare.
3: Ma il momento top del Grande Fratello, quindi, non l'hanno ripreso.
2: Ma quindi non è una vastità, sta interessando tutti questa cosa. Non lo so, Cristiano.
3: Ma per
2: anche
3: riderci
2: tu.
3: Sopra, ovviamente.
2: Ah, ecco.
3: Va bene.
2: Vabbè. Troppo.
3: Ringrazio Matteo Torre che mi ha fatto vedere questo.
1: Ma sembra una mossa di presa.
0: Sembra davvero che si menino così, però. È successo tutto ieri sera in diretta. Siamo in diretta anche noi con le vostre voci al 331 80 90 101. Dai.
6: La vastità, la vastità.
2: Come? Quello deve interessare.
4: Non si può vedere. Cioè, non può andare Matteo a farlo vedere davanti alla camera.
3: Non potete immaginare la goffaggine con cui questo rudere a un certo punto
4: caccia il video.
0: Vabbè, cercate Carmen Di Pietro e Valeria Marini Grande Fratello.
3: Stavo parlando di te in realtà.
0: Tra poco le vostre vastità dopo Ernia.
7: Che nome dai ad un sogno.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia su R101, quella che da stamattina ha Carmen Di Pietro a causa del botto che ha fatto
2: ragazzi,
1: ieri.
2: Ragazzi, buongiorno, sono Valeria Marini. Purtroppo parlo così perché ho perso tutti i denti.
3: Beh, sì, può chiedere a Paolo Dini, esperto nel recupero.
4: Aspetta qualche giorno, vedrai che arriva la fatina.
2: Amore, troppo simpo. Sai che cosa dico adesso? Baci sdentati.
1: La vastità stellare oggi a R101, le cose che vi hanno raccontato di cui non ve ne frega niente. Sentiamo.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Domani mattina ore 10, tecarterapia, quadricipite femorale, giusto per farlo sapere al mondo di R101.
3: Vastità, vastità, oh, ce ne frega niente.
2: Troppo sempre.
6: Ancora. Ciao R101, la vastità è quella del mio interesse quando la mia collega mi racconta per filo e per segno come vanno le sue gare di ballo. Ciao a tutti, Martina.
3: Eh sì.
4: Bene, bene.
2: Un po' sempre.
4: Le gare di ballo.
1: Altre cose di cui non vi frega niente le aspettiamo al 331 80 90 101.

0: amici della banda, frequenziamoci!
1: Sabato prossimo vi invitiamo a un evento IREN al quale sarà presente il nostro Cristiano Militello.
2: Sì, vi aspettiamo con giochi, sorprese, animazione e il casting dal vivo per vedere come ve la cavate davanti a una telecamera e un microfono.
0: E dove?
2: Vi aspetto sabato 17 ottobre dalle 10.30 allo store IREN di Reggio Emilia, in piazza Duca d'Aosta.
3: In più ricordiamo a tutti che se attivate in store un nuovo contratto luce o gas con IREN, potete ricevere 30 euro di cashback in bolletta.
4: Iniziativa valida dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
5: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
6: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
9: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
10: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
11: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
12: Denaro è tempo il?
13: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
1: Su R101, una volta ogni ora, vi mettiamo la canzone che vi fa stare bene. Potete proporcela in qualunque momento al 331 80 90 101. Pensateci o andate a ripescarla sul nostro sito r101.it.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
15: Sì, ma tanto c'è tempo.
16: Sì, sì, ci vado domani.
15: Ma va, che mica scappa,
16: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
15: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
16: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
15: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
21: E da oggi anche il mobile.
20: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
2: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
23: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
24: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
25: No.
24: Del vetro?
25: No.
24: Di carta e cartone?
25: No, no!
24: Di plastica e metalli?
25: No!
24: Dell'organico?
25: Certo che sì!
24: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
25: Facile, no?
24: Scopri di più su biorepack.org.
26: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
27: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
28: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
29: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
30: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
31: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
32: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
33: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
34: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
35: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: viaggiare, ad andare ovunque dobbiate andare oggi, noi vi mettiamo la musica, oppure potete proporci la vostra canzone, quella che vi fa stare bene, noi la mettiamo in diretta.
1: Beh, allora sentiamo chi ha chiesto cosa.
2: La canzone che mi fa stare bene oggi è Never Gonna Give You Up di Rick Astley. Un saluto a tutti voi da parte di Gaetano da Grassano in provincia di Matera.
1: Bravo Gaetano, bravo Grassano.
3: Antonio Cassano.
1: No, Grassano. Un'altra cosa. Beh, insomma, l'intento è quello, no? Fa stare bene, non mollare, state su con il morale. Proprio quello che intende Rick Astley.

0: le 8:51 e anche voi non arrendetevi, se no sentite subito la canzone che vi fa stare bene, continuate a seguire R101. Magari nelle prossime 3 ore con il Procediamo, il programma da urlo di R101, riuscirete a sentire la canzone che vi fa stare bene.
1: Sì, il buon Fernando troverà modo di accontentarvi. Che bello, che bello sapere il fatto proprio. Non ricorrere alla falsa modestia, conoscere te stesso e quello che vali e non aver paura di dichiararlo. È quello che accade a Cristiano Ronaldo in un'intervista a CNN Portugal. CR7 si è autoproclamato miglior calciatore di sempre.
2: Bravo.
1: Davanti a Messi, Maradona e Pelé. E adesso in Groenlandia hanno paura, adesso mo arriva pure questo e vuole anche noi.
3: Sì, infatti mi ricorda qualcuno.
1: Esatto, sì, ha detto non mi interessa, non ho l'ossessione per quota 1000 gol perché possono dire quello che vogliono, ma sono migliore di Messi, di Diego Armando,
0: Diego Maradona
1: e di Pelé. Sono il più completo, sono il più bravo io, non state nemmeno a chiederlo.
3: Di Trump,
1: sì, c'è Adani, volevo
4: è giusto questa cosa qua, lo sapete che cosa dico? Stiamo parlando di Pelé, che era uno sopravvalutato, ma dove giocava con gli zoppi in campo, con gli zombie che camminavano.
2: Ma cosa dice?
4: Poi stiamo parlando di Messi, che era uno sempre a terra, neanche Valeria Marini,
2: ma
4: e Carmen Di Pietro,
2: sì, il contrario ha detto lei sempre.
4: E allora qua si parla del calcio, la forza della vita, il coraggio e il dolore. Ronaldo ha rischiato di perdere tutto, si è infortunato, è caduto e poi è tornato, e quando è tornato ha vinto il mondiale con i suoi capelli a castoro.
1: Stiamo parlando
4: del genio con il motore di un camion, il cuore di un guerriero, come vogliamo descriverlo. Luis Nazario da Lima,
1: è un altro Ronaldo. Quello, tu parli del fenomeno, io parlo di Cristiano Ronaldo,
2: ecco.
4: E allora poi parliamo di lui, Cristiano, uno speaker come uno speaker amato. Neanche lui.
2: Dai.
4: E allora parliamo di lui, Cristiano, questo personaggio con il ciuffo bianco, che fa il giudice tale quale.
0: Non riesce proprio a dire Cristiano Ronaldo, CR7, quello di
4: Non riesco a dirlo, mi dispiace. Niente. Non riesco a pronunciarlo.
3: Meno male, c'è una cosa che non riesce a dire, perché tutto il resto mi sembra che invece le esce anche troppo.
1: Comunque, capito, non fatevi venire strane idee. L'ha detto lui, sono il più grande. Il più grande
0: dice lui.
1: Sono io.
2: Punto. Ha detto anche
4: una tremenda bugia. Fatemelo dire, una tremenda bugia.
0: Certo, ma i più grandi siamo noi e soprattutto i nostri ascoltatori. Oggi nel Vastità Day, istituito proprio oggi dalla banda di R101, concludiamo con questo messaggio.
5: Ma la vastità delle foto dei bambini, delle colleghe che fanno la cacca, che camminano, che corrono, che ridono,
2: brava,
5: che
2: cazzo
5: me ne frega.
2: Brava.
0: Così, giusto per chiudere con la vastità di R101.
1: No, guarda mia figlia nel frattempo, guarda cosa ha fatto ieri, guarda Estelle, ecco qui, che mentre fai i compiti.
0: Chiudiamo con Self Aware, Temper City.

0: di R101, ma abbiamo in estremis un ultimo messaggio vocale di un ascoltatore. Sentiamo come si chiama.
1: Patroclo.
2: Come?
1: Patroclo.
2: Come ha detto?
1: Patroclo.
0: Amici cari, sembra che stiamo facendo un coccodrillo dietro l'altro,
3: sì, è vero.
0: Ma se n'è andato ieri Giorgio Bracardi, che per chi fa intrattenimento alla radio, comico, geniale, un uragano,
4: una
0: di
4: guida,
0: follia, di anarchia comica allo stato puro, che negli anni 70 con Arbore, con Boncompagni, con Marenco, rivoluzionò letteralmente il linguaggio sia della televisione ma soprattutto della radio con Alto Gradimento, con le sue mille maschere, le sue mille voci, i suoi mille tormentoni, di cui abbiamo sentito quello a più alto contenuto di decibel. Caro Giorgio, mai fatto schiantare dalle risate. A me e a centinaia di migliaia di italiani, grazie, fai buon viaggio, vai,
4: grazie.
0: Su, spacca tutto, comincia a urlare nell'amenità del paradiso.
4: Sì.
0: Appena il primo che trovi, urla il Patroclo nelle orecchie da parte nostra.
3: Che bella sta cosa.
0: Vai
3: bella.
0: Con la sigla.
3: Sei
0: e viva Giorgio Bracardi.
3: Bravo. Bello, bello, bello. Bello.
4: E noi vi diamo appuntamento a domattina. Se volete ripassare una bella mattinata insieme alla banda di R101, ci trovate qui alle 7. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
3: Se volete ripassare la lezione, domani vi si interroga pure. Buongiorno, ciao.
4: Cristiano Militello.
1: Perché non sei fatta?
4: Sicuramente è stato uno dei tanti personaggi imitati dal nostro animatore imitatore numero uno. Leonardo Fiaschi.
3: Non sei te il numero uno, è Ronaldo, l'ha detto lui.
2: Ah, è vero.
1: L'ho detto prima, l'ho detto prima.
4: Se sono alla sveglia prima delle 5, qui c'è Riccardo Russo con il suo buongiornissimo dalle 5 alle 9.
2: Si sveglia prima Ronaldo comunque di noi. A domani.
1: Mangia il pollo.
4: A domani, grazie a Giuseppe Milano in regia. Un bacio al nostro Edoardo Mondino a casa e a Matteo Torre in produzione. È tornato qui da noi. Ora procediamo per le prossime 3 ore. Non andate via, state su R101.
1: Ciao. Patroclo.

0: quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale, quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Per rimuovere il nodulo polmonare del Papa, previsto il ricorso a tecniche poco invasive, con un robot o una sonda. Un'ora e mezza di operazione in programma oggi, l'intervento al Policlinico Gemelli di Roma. Ricovero di una settimana, sull'agenda si naviga a vista. Mosca frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. Contatti in corso, puntualizza il Cremlino. Quando avremo qualcosa da comunicare, lo faremo sapere. La NATO intanto avverte la Russia: se attaccati, combatteremo. Lavoriamo con Bruxelles per contenere il costo del gas. Così Meloni ad Assolombarda. Dirò all'UE cosa non va su flessibilità ed energia, aggiunge, ammettendo una crescita ancora troppo debole. Salvini si dimette da segretario della Lega in vista del congresso e annuncia un nuovo simbolo. Il leader del Carroccio fa il passo indietro formale per arrivare alla rielezione del 25 ottobre. Orgogliosi delle nostre radici, dichiara, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro. A 34 anni muore R.J. Mitty, il Walter White Jr. di Breaking Bad. L'attore statunitense recitò nella popolare serie TV per la quale fu premiato nel 2014. Aveva 3 anni quando gli fu scoperta una paralisi cerebrale. Dedicò parte della sua vita al sostegno delle persone con disabilità. Calcio, la sesta di A si chiude con 2 successi casalinghi: Atalanta-Venezia 3-1, Torino-Udinese 2-1. Dalle 21 per la Champions League, Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade. Sull'autosole tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli è stato riaperto il tratto chiuso in precedenza a seguito di un incidente. Al momento si transita su una sola corsia e si registrano 7 km di coda tra la diramazione Roma Sud e Valmontone. In alternativa, chi è in viaggio sull'autosole in direzione Napoli, consigliamo di uscire a San Cesario, dove ci sono 4 km di coda a partire dal bivio con l'autosole, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Valmontone. Sulla 8 Milano-Varese, code per traffico intenso tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord in direzione Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Incolonamenti sulla 22 del Brennero tra Mantova Nord e Nogarole Rocca in direzione Brennero. Infine sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, materiali dispersi in carreggiata al bivio per il Terminal 1. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao, sono Barbara. Come siamo messi oggi? Spero che ci siate tutti, che state tutti bene e che non ci sia nessun colpo di scena.
1: Colpi di scena sono dietro l'angolo.
2: Potete non fare una puntata da urlo?
1: Perché?
2: Che mia moglie dorme?
1: Perché?

0: Cucani.
1: Ia Cuca!
0: Che belle giornate che almeno ti confortano, ti danno stimolo per cominciare la giornata, per affrontare in maniera migliore la giornata limpida, bella, soleggiata, eh?
1: Non
0: si...
1: sì.
0: Allora siamo alla vigilia dei giorni in cui si decide, cui si dà la possibilità di accendere i riscaldamenti soprattutto nelle grandi città del nord, ma sto giro noi non devo risparmiare un po' chi accenderà i riscaldamenti, perché sono giornate, mi pare, anche di voi di là, no, forse in montagnetta la mattina è fresca, però né in pianura, da... no, per il resto giù si fa ancora il bagno. Buongiorno straordinari, meravigliosi, ma ciao, bravo,
1: imparabolabili.
0: Cosa avete portato per a proposito di tempo bello, anche di Ibiza, insomma, chiudono adesso i locali, cioè continua l'estate,
1: sì,
0: già siete con i regali di Natale invece di là. Tra l'altro devo salutare Moiraghi, hai visto che chiudeva l'Amnesia, è rimasto soltanto lì il culto della discoteca, cioè, perché ormai è sparito, almeno in Italia non esiste da anni, cioè come gli anziani si va a ballare la mattina in Italia, no, altra cosa vecchia, antica questa, vabbè antica insomma di qualche anno. Insomma, ieri giravano immagini di questa chiusura dell'Amnesia Ibiza, dove a mezzogiorno Belletri cerca di ricordarti, pista piena a mezzogiorno.
1: Che meraviglia,
0: con tutti
1: ragazzi,
0: i capriati, questo. Sì, ho suonato un po' i ragazzi.
2: Vabbè, quando io ero molto giovane si ballava fino al pomeriggio.
0: Ma certo.
2: C'era
0: certo.
2: After, chill.
0: Cioè, non si finiva mai, poi c'era l'after dell'after, una roba e l'altra.
2: Bravo.
0: No, ma dico proprio il culto, cioè l'immagine del locale, della discoteca. Anzi, sai come cominciamo stamattina con un pezzo dance?
1: E vai.
0: Vuoi fare un po' di dance? Vai, dai una botta, una botta. Aspetta, non essere precipito. Ma così cambi? Così, dai, inventati una botta diversa. Ah no,
1: le
0: uova
1: in Giappone.
0: In questa discoteca, in queste 24 ore di c'era tutti, c'era anche il nostro Franco Moiraghi, se continuavo ancora un po' suonava pure Peppino Milano, c'erano tutti, suonavano tutti dai più grandi, bello, questa è un'immagine insomma nostalgica se vuoi per noi, no?
1: Sì,
0: per noi gli italiani, bello. È rimasto solo Ibiza. Parliamo di cose serie, apriamo la borsa, Belletri.
2: Allora la borsa
0: belle,
2: oggi
0: vi voglio belle arzille stamattina.
2: Apre,
0: dai,
2: in maniera positiva ma molto tiepida, con uno più 0,13%.
0: Minchia? Cioè più o meno?
2: Più 0,13. Quindi apertura un po' freddina, ma comunque positiva.
0: È una flessione positiva.
2: È un'inflessione poco positiva.
0: Inflessione poco positiva. E invece il Fondo Monetario Internazionale dà i primi commenti, le prime previsioni per il prossimo anno per l'economia. Cosa fa l'economia, Regina?
1: L'economia fa girare i soldini, fa girare il mondo.
0: Vabbè, non è che il Fondo Monetario
2: Ma anche altro.
0: Ti dice questo. Va bene, parliamo, a tra poco.

0: Buongiorno, procediamo!
1: Insieme superiamo ogni ostacolo che troviamo. Con passo lento e decisi noi ascoltiamo il nostro procediamo.
2: Ciao, procediamo, vi ascolto ogni volta che posso, mi state troppo simpatici. E questo vi saluto. Sei troppo carini, ciao.
3: Buongiorno, grazie, reciproco.
4: 9:15. Allora, stiamo un pochino su quello che gravita attorno alla nostra vita quotidiana. Oggi, ieri siamo stati troppo sullo show.
3: È
4: va
3: vero,
4: bene che un varietà e che quindi il varietà impone il gioco, il, la live, la performance. No, ma guardiamo anche a quello che accade. Sentiamo un po' cosa accade in un sunto, in un servizio che era una sorta di zibaldone di memoria leopardiana.
3: Leopardiana.
4: Lo zibaldone era un'opera.
3: È di Leopardi.
4: Di Leopardi.
5: Sì, ma non l'animale.
3: Leopardi.
5: Ah, brava.
4: Che raccoglieva un pochino tutte le cose. Sentiamo, prego, la signora, servizio, a lei, via.
3: Buongiorno, 13 ottobre, imparagonabile.
4: Cosa partiamo? Dal Fondo Monetario, dai.
3: Il Fondo Monetario, c'è un po' di confusione,
4: stia corretta, previsione in crescita, dal rivisto tutto in crescita l'economia mondiale, dal 3 al 3,5%.
3: Sono felice, se lo dice lei allora è vero,
4: anche
3: meno male.
4: Anche l'Italia, anche l'Italia le previsioni sono migliori, dallo 0,5 frazionale, insomma importanti, dallo 0,5 allo 0,8% in più per il prossimo anno. La Francia è un po' così, così la Francia frena l'Europa. Tra l'altro è successa una cosa particolare in Francia, cosa è successo?
3: Blackout nel frigorifero del supermercato.
4: Non è detta così, nemmeno alla fermata del tram la commentano. C'è stato un attacco. Sabrina,
3: un attacco.
4: Correggila per favore.
5: Quale attacco? io rimango in Italia, chiedete cose italiane.
4: Una. Come cose italiane? Così provinciali. Viviamo nel mondo, parliamo solo di cose italiane.
5: Vabbè, ma tu che vuoi portare questo programma oggi? Abbiamo fatto tutto noi.
4: No, dico un aspetto, una faccia dell'informazione.
5: Eccola, ce l'ha.
3: Ecco, signore e signori, in Francia,
4: in
3: i nostri
4: Francia.
3: Cugini francesi,
4: cugini tuoi.
3: C'è stato un attacco hacker ai frigoriferi dei supermercati, danni per milioni di euro.
4: Perché, hai capito, tu pensa, oggi una guerra tu la fai anche in questa maniera, cioè hanno aumentato.
5: Certo, è un segnale.
4: Hai capito, sono intervenuti attraverso, perché tutti questi elettrodomestici di nuova generazione sono collegati a wifi, e li hanno, sono stati aumentati da 50 gradi, distruggendo milioni e milioni in diversi supermercati. Questo è un attacco, ho capito, potrebbe succedere in tanti ambiti. Va bene, va, passiamo allo show che è meglio. Dai, cioè, perché è una fatica. Aldo, torna presto, perché io non è che posso far tutto, guarda, devo organizzare tutta la roba. Ho bisogno di qualche sostegno, anche una certa età. Codice nuovo, però, attenzione!
5: 31, 80!

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare il radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
13: Perché sono già cliente Iren per due case.
14: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
15: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
16: Sequenziamoci con Iren.
17: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
18: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
19: Denaro è tempo il?
20: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
21: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
22: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
23: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
24: Il tuo cuore sa sempre come ti senti.
0: È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: Sostituiscio!
2: Leo, si dice sostituiscilo!
1: Sostituiscio!
8: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
24: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Per doppio signore!
1: Aspetta, aspetta, Sabrina, stai facendo lo special di Turbo V. Fallo, fallo, vai!
0: Don't worry! Per doppio in your heart! Make the peace and the world, because we have the power.
1: Mamma mia, manco...
2: Regina, tutto bene oggi? Ma... Hai dato qualche trambata da qualche parte?
3: No, vabbè, no, amore.
1: Non lo so, però secondo
3: me... Ma era letterale?
1: Secondo me la botta di ieri ha sortito qualche beneficio, perché attenzione, delle volte tu dai con la testa e si raddrizza qualcosa.
3: Eh sì, sì.
1: È vero.
3: Gli ha rifatta la convergenza sta botta.
1: La vedi più reattiva stamattina?
3: Decisamente sì.
1: Lo verificheremo più tardi con il test psicattitudinale. Volevo fare un passo indietro sulle notizie di questi hacker che hanno attaccato la Francia, questi supermercati, eccetera. Anche per paura degli hacker c'è una notizia che riguarda il Papa, che è ricoverato al Gemelli per questo intervento, e tu pensi che fanno gli esami del sangue, tutte le preparazioni sotto falso nome.
3: Giusto, certo.
1: Perché è giusto, certo.
3: Sotto copertura, perché metti qualche malintenzionato che vuole attentare alla sua vita.
1: E cosa fai? Cioè, cosa te ne fai con gli esami? Tra l'altro gli è andato un nome da donna. E io
4: no,
1: lo so.
4: No, davvero? Qual è?
1: Io lo so. No.
3: Però tu metti che entri una spia vestita da infermiere.
1: Ma quale spia?
3: Può succedere di tutto.
1: Per favore, per favore. Allora, 9:30, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: Intanto, anche stamattina state tirando fuori di quei pezzi, tra un po' ci sarà la canzone che ti fa stare bene, poi ci sarà quella dedicata all'amore, ma andiamo per ordine. Scaletta di oggi, ore 10:12, mini show dal vivo, la giornata lo permette, vi vogliamo qua, centinaia, è gratuito, dura 2 minuti, un intramuscolo,
3: è un tocca sana,
1: è vero, hai capito, una pausa caffè, pausa quel che volete, nel cuore di Milano la signora canta in esterna. Cosa?
3: Allora oggi vi propongo brani che erano in classifica il 13 ottobre di questi anni. 1979, Soli di Adriano Celentano.
1: Soli, na na na na ta, non la conosci, no?
4: No, mi sembrava, no, ragazzi.
3: Poi, 1983, Moonlight Shadow, Mike Oldfield.
1: Ma non è roba tua? Poi
3: continuiamo. 1987, Bad, Michael Jackson. Bad, che anche se viene male, il titolo è Bad.
1: Bad.
3: No, se no c'è 1989, propongo Lambada di Kaoma.
4: Lambada strumentale.
3: Finalmente,
1: no, balla. Non è strumentale Lambada. Allora, aspetta un attimo. Vediamo, allora, con calma, perché bisogna comunicare ai musicisti, trovare tonalità, tutto il resto, e hai poco più di 20 minuti. Allora, quale di queste quattro?
3: Allora, c'è anche una proposta special track, se vogliamo.
1: Special track, sì,
3: di Kate Bush, Wuthering Heights.
4: Ciao, con quella tonalità.
1: Anche questa prima in classifica?
3: Sì, nel 78.
1: Nel 78. Io, personalmente, mirerei a Kate Bush.
3: Sì.
1: Proprio per dire, guarda cosa ti riesco
3: poi
1: a fare.
3: Poi pezzo solenne
1: come
3: questo.
1: Come cantante storica ormai che va verso 50 anni di carriera, che non è che sta lì a guardare, cioè a fare i pezzi più facili.
3: Poi è una donna, empatizziamo con le donne.
1: Però a te la scelta, quindi hai Celentano, Mike Oldfield,
3: Lambada, Michael Jackson e Kate Bush.
1: E Kate Bush, decidi 5 secondi per decidere. Sentiamo quale canzone farà dal vivo.
4: Lambada.
5: Procediamo.

0: 101, io oggi sono, non vado a scuola perché sono raffreddato, però ci siete voi che mi fate compagnia con la vostra musica, quindi vi ringrazio e ciao a tutti da Alice da Fusignano.
1: Grazie mille.
2: Raffreddata, Alice, sono quelle cose che abbiamo fatto tutti. Comunque attenzione, fermi, intanto è arrivata la comunicazione che anche oggi, martedì 13, è una puntata da
1: urlo.
2: La signora è ritornata sui suoi passi, per non dire che è una scansa fatiche, cioè non una scansa fatiche, una che va sulle cose facili nella scelta del live. Intanto sono arrivate un sacco di richieste per il live di oggi. Oggi ci sarà tanta gente qua fuori, largo Stati Uniti d'America.
1: Aggiungiamo
2: 10,
1: dei posti allora.
2: 10 e 12, sì, ma ne abbiamo dei posti, perché ha detto non voglio che da me in giorno si dica ho scelto la lambada per non far fatica.
1: Ah, hai giusto, capito? Brava,
2: allora,
1: ti fa onore.
2: Non fa la lambada. In realtà questa era una frase di Califano che era diversa. Che era, non voglio che la userò io sulla mia lapide.
3: Dai.
2: La sto già facendo.
3: Dai.
2: Non voglio che da me in giorno si dica l'eroe del sesso cadde sulla fica. Quello era.
1: Ma tu quale metterai sulla lapide?
2: Quella della lambada.
1: Ah, ok.
2: Quindi la signora non canta la lambada, ma farà Kate Bush, pezzo difficilissimo. Ma tra poco la canzone che ti va a stare bene.
4: Procediamo! Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
6: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
7: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
10: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: Sognare una vacanza d'inverno?
14: Previsto.
13: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
14: Inaspettato.
13: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
15: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
16: Fino al 21 ottobre un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
15: Basta un Penny.
17: Sei tornato, ben fatto, ecco il tuo preferito.
18: Liquid snack per gatti Vitacraft, delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto, anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft, buona scelta, buona qualità, ben fatto.
19: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
20: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
21: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
22: Lo vedo all'alba e al tramonto.
23: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
24: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
23: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
24: Mina.
23: Ascoltalo ora su Audible.
0: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia. È il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990€, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
25: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
26: Via, via!
25: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6€, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30€. Scopri di più su conad.it.

0: Vai regina, come se le cantassi a tutti.
1: Io la prova è difficilissima, è ardua, direi, è vero?
2: Eh sì, ragazzi.
1: È ardua?
2: È ardua, ma per voi farei di tutto e
1: allora,
2: di più.
1: Allora, se sei appena arrivato, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
3: imparagonabile.
1: Sono giusto appunto per la canzone che ti fa stare bene, ce ne sono sette meravigliose. Ma a proposito di canzoni, quella live, il mini show, c'è stato un pochino di difficoltà nella scelta, perché tra la cosa leggera e facile della Lambada, che era prima in classifica il 13 ottobre di quell'anno lì, il 13 ottobre era prima in classifica di quell'altro l'anno lì,
2: sì.
1: Watering Heights di Kate Bush, che è difficilissima. Tu il falsetto non ce l'hai proprio.
2: Non a quest'ora, mio caro, nel pomeriggio.
1: Quindi la sera anche meglio.
2: Anche la
1: e
2: sera.
1: E vai a cantare da Yaki, no? La sera.
2: Yaki arrivo, eh? Allora,
3: io li vedo pure insieme loro.
1: Prova un attimo di Kate Bush, vediamo un attimo che tonalità fai. Sentiamo,
2: oh,
1: sentiamo.
2: Ragazzi,
1: dai, dai,
2: aprite le orecchie, eh?
1: Dai, sentiamo.
2: Out of the winding windy moss we roll and fall with rain.
1: Proprio no.
3: Non è male.
1: Non è male.
3: È un po' da primo novembre, ma vabbè.
1: Vedremo il live, ci sarà alle 10:12 qua fuori dagli studi. Allora, questo è un varietà, ragazzi, si fa la musica dal vivo, i testi, i giochi, i quiz, tutta una serie di cose, le ricerche di Aldo Preda e via. Ora la ruota, dicevo, sette canzoni, sette colori. Queste.
4: Canzone verde.
5: Ciao R101. La canzone che mi fa stare bene oggi è The Joker della Steve Miller Band.
6: Canzone viola.
7: Imparagonabili, buongiorno. Orni da Perugia. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare When Tomorrow Comes di Annie Lennox. Ciao.
8: Canzone blu.
9: Buongiorno imparagonabili. Oggi la canzone che mi fa stare bene è Wonderful Tonight di Eric Clapton.
10: Canzone azzurra.
11: Ciao, sono Manu, donne, e la canzone che donne mi fa stare bene è La Luna Bussò di Loredana Bertè.
12: Canzone rossa.
13: Ciao a tutti imparagonabili, sono Rosario. Per la canzone che mi farebbe star bene mi piacerebbe sentire tanto tanto Alan Parsons Project con Eye in the Sky.
14: Canzone fucsia.
15: Ciao, per me la canzone che mi farebbe stare non bene, benissimo, è Could It Be Is Magic di Donna Summer. Ciao Rossella da Monza.
16: Canzone gialla.
17: Buongiorno ineguagliabili di Procediamo. Pantaleo da Cassinetta, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è If You Leave Me Now dei Chicago.
1: Ma anche Could It Be Magic
2: è la mia, quella
1: di Donna Summer, sì, è bellissima, sì. Poi Rossella l'ha sentita. Ah, che bello, sono i numeri uno, i nostri giro, non perdo
3: Bravo,
1: tempo,
3: gira.
1: Cerchiamo una di queste perle, colore verde, verde.
4: Canzone verde.
5: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene oggi è The Joker della Steve Miller Band.
1: Dopo quella che non volevo ascoltare.

0: insuperabile,
1: insuperabile.
2: Sta ruota è diventata un pochino alternativa, no?
3: Molto chic.
2: Mamma, ieri cos'è che c'era? Cos'era? Un'altra... David Bowie, Talking Heads, stamattina la Steve Miller Band. Forse conoscete della Steve Miller Band, quella più famosa, Abracadabra.
3: Sì.
2: Fanne un pezzo.
3: Abracadabra.
2: Non è quella.
3: No, vabbè.
2: Vabbè, bella questa dei Joker. Tra sette canzoni, la sorte ha scelto questo. E così, è più rock. La sorte, cosa vuoi? No,
3: c'è faceva. Abracadabra.
2: Arrivi sempre in tempo, anzi prima. Allora, tra un'ora invece cambia. La canzone che ci va a stare bene deve essere una canzone d'amore, per dire grazie a qualcuno, per dedicarla. Tu ieri sei stata piuttosto male, te la sei vista veramente brutta. A chi devi dire grazie?
3: Grazie alla mia dottoressa. Ciao.
2: Pensavo
3: Simona.
2: Al comodino che mi ha salvato. Sei stata carina, dottore.
3: È stata molto carina. Vi voglio bene.
2: Allora, volete omaggiare qualcuno? Qualcuno che vi fa stare bene? Qualcuno che, insomma, a cui ci tenete tanto? Magari capita un anniversario, insomma. La canzone che ti fa stare bene, la possibilità di fare una dedica e di scegliere soprattutto una bella canzone d'amore. Fatelo ora mandando un vocale a questo numero:
4: 331 80 90 101.

0: le risate. Dai, Fernando!
1: Ci penso io, non ti preoccupare se sul mio libro paga. Allora, 10 in punto, a quest'ora solitamente. Intanto saluto chi da poco vede i nostri, questa è Radio 101 e il procediamo in radio, in televisione, sul canale 67.
2: TV!
1: Ora, a quest'ora solitamente c'è un approfondimento di qualche notizia con Aldo che tornerà domani in squadra. Beh, oggi c'è il TGCom 24, se l'ho offerto di formarci, insomma, voglio dire, qui siamo giornalisti, siamo gente navigata, carriere lunghissime qua, non sono capace di...
3: Corriere, a forza di prenderle.
1: Carriere. E allora ho proposto, cioè, ringrazio il TGCom 24, ma ce ne occupiamo noi in casa, va bene? E quindi l'informazione oggi la gestiscono le ragazze. Diciamo i titoli più importanti in questo appuntamento che lanciamo con sigla, l'informazione pop di Procediamo. Prego, sigla, sigla, sigla!
2: L'informazione pop di Procediamo!
1: Ma insomma, sigla.
3: Ce la dovevamo fare da sola.
1: Certo. Titoli, comincia la regia. Dai, titoli più importanti di oggi, prego.
4: Speleologo salvato, coinvolto anche un elicottero, meno male che è stato salvato.
1: Non tegni i commenti, secca devi essere, dai forza. Uno.
3: Meteo, Giugliacci, Italia divisa in due, temporali al sud e le temperature scenderanno ancora.
4: Addio al comico Giorgio Braccardi, aveva 93 anni.
1: Grande Braccardi, avanti.
3: Sciopero nazionale il 16 ottobre e il 30 ottobre, la scuola si ferma, stop per docenti e personale ATA.
4: Sardegna, il momento in cui i soccorsi hanno estratto il speleologo dalla grotta.
1: Sullo speleologo l'hai
3: ancora
1: dato. Non è che dai la notizia a pezzi, titoli secchi, attaccate una all'altra, prego, Speletri.
3: Un assegno da 1.000.000 lire mi ha cambiato la vita, non avevo i soldi per la benzina, oggi porto le scarpe italiane fino in Vietnam.
5: Aldo, ti prego, torna.
1: Scusa, ma chi è?
3: Un personaggio, si chiama Queen Mavia.
1: Vabbè, sentiamo quello di Regina, dai, disgrazia di zero, vai, dai.
4: Leggi elettorali. Le opposizioni rilanciano la battaglia. È incostituzionale.
3: Entro il 2030 mancheranno 150 chirurghi e non ci sono sostituti. L'allarme, i dati e lo scenario in Italia.
1: Dai, altro.
6: Dai, Russia. La notizia più importante, Valeria Marini che si è rotta un dente al GF.
1: Quello è vero, il grande fratello. Non fate gossip in questa rassegna. Prego, avanti.
4: Russia, Ucraina, tregua energetica annunziata dalle USA, ma smentita dalle bombe.
1: Era di... vero,
3: ma annunziata,
1: vero,
3: torre annunziata.
1: Ferma, perché c'è stato un attacco alla mia Bulgaria.
3: Ah, la tua ormai.
1: Hanno attaccato due navi e una di queste è affondata. Non è una bella storia questa. Vogliamo chiudere con quale notizia?
3: Cimici a bordo, no. L'aereo del Qantas costretto a atterrare a Roma, ha cancellato il volo di ritorno.
1: L'aereo del?
3: Qantas si chiama questo aereo.
1: E chi è?
3: È un aereo.
1: Vabbè, quando dai un'informazione devi far capire alla gente.
3: Allora è un aereo bianco, vabbè, un velivolo con scritto Qantas in blu.
1: Della linea Deca.
4: Assemblea Asso Lombarda, no. Meloni, industria che vuole crescere ha bisogno di volontà.
1: Devo mettere un'altra?
3: Vittorio Sgarbi, il bollettino del gemelli, condizioni stabili ma è servita una trachestomia.
1: Come l'hai letta?
3: Tracheostomia.
1: Vabbè, il Papa è sotto i ferri, non ancora, è domani, non intervento, in bocca al lupo. Va bene, dai, come se la son cavata?
7: Raga, ma che disagio!

0: formazione con Regina Sabrina, anche la notizia più tragica è più leggera.
1: Va bene, no, è così. No, per favore, se non ci credono queste cose. Anzi, si sono date pure 5, finito. Ma le 5 cose è un disastro.
2: Dai.
1: Ma le cose vanno fatte con un certo criterio, l'informazione. Mancava ad esempio la notizia di sport, si chiude sempre con lo spettacolo, si va ad alleggerire nel momento dell'informazione, capito? Non solo i titoli. Vabbè che oggi la gente legge solo i titoli, come sui social, non approfondisce nessuno. Ma così erano troppo sintetici. Ha colpito quello con dell'aereo.
2: Della cimice a bordo.
1: Com'era questo dell'aereo?
2: Cimice a bordo, aereo. Qantas costretto ad atterrare a Roma, cancellato il volo di ritorno.
1: Hai detto aereo Qantas.
2: Ma l'ho detto perché non mi piace nominare i loghi.
1: Ma vanno dette le cose per intero. Meglio la postura di Regina Saraiva, meglio, perché
2: grazie.
1: Si vede che
2: perché insomma, dopo che è caduta
1: viene su. Postura. Vabbè, lo facciamo di nuovo alle 11.
3: Entroterra marchigiano, il mio vicino di casa è stato messo dentro per spaccio.
1: E allora allora lo fate voi, eh?
2: Ok.
1: Non voi gli ascoltatori, gli imparagonabili. Notizie locali alle 11 fatte bene. Cioè voi che state criticando le ragazze che non sono dei giornaliste, però insomma, capito, sono delle speaker, delle persone che hanno un microfono. Quindi fatelo anche voi alle 11, notizie locali, che sono tipo Grosseto, cinghiale sbatte contro guardrail.
2: È bello, no? Ma anche corna di famiglia, cose così.
1: Ah, insomma, le risposte.
2: Ma sì, dai, un po' di gossip.
1: Senza prendere quelle le si può fare. Abbiamo tempo per cantare? Sì, sì.
2: Oh. No. Bisogna dare gli strumenti a Regina.
1: E allora sai cosa facciamo?
2: Cosa?
1: Un cosa.

0: roba roboante che non perde tempo, passa da una roba all'altra, dall'informazione al live, al test psichica.
1: Ferdi, voglio fare un passo indietro sul TG, sulla notizia di Vittorio Sgarbi, perché molti stanno scrivendo: si dice tracheotomia. No, la tracheostomia è un'altra procedura che garantisce l'iperventilazione assistita continua.
0: Vabbè, non essere aggressiva con l'imparagonabile.
1: No, no, per
0: cliente,
1: chiarezza.
0: Il cliente ha sempre ragione, ricordatelo. Allora, attenzione, test psicattitudinale per capire come va questo martedì 13 ottobre. Prego.
2: Cos'è? 2026.
0: Tracheotomia.
2: Tracheotomia.
1: No, tracheostomia è quella
0: Lasciala
1: esatta.
0: Lasciala stare.
2: Nei tempo che fu, sono stato molto importante e lo sono ancora.
0: Ma,
1: ma l'abbiamo già fatta.
2: Ma cosa sono diventato?
0: L'ha già
2: adesso
0: fatta.
2: Ma non mi hanno dato la risposta.
0: Come non te le hanno
2: dato? No, ragazzi, abbiamo fatto per Cristina D'Avena, mi ricordo benissimo.
0: So, la botta, eh?
1: Sicuro?
2: Sicurissima, cara.
0: Cioè, proprio padronanza.
2: Eh?
0: Ah, sì?
2: Vi ripeto, amici cari.
0: Anche confidenza, padronanza, confidenza. Vai.
2: Nel tempo che fu, sono stato molto importante e lo sono ancora. Ma cosa sono diventato adesso?
0: Imbecille.
2: No.
0: Allora, nel tempo che fu, sono stato importante.
2: Eh sì.
0: Lo sono ancora ora, ma cosa sono diventato adesso? Un po' formulata strana, però, no. Vabbè, 331-80-90-101. Velletri, tu che sei cintura nera.
1: Allora io dico il passato.
0: E che no, questo era.
1: Sì.
0: Era questo.
1: No, era questa la risposta.
0: Vabbè, nel tempo che fu, sono stato importante.
1: Ma non abbiamo una VAR?
2: No, non c'è una VAR.
0: Dalle mie parti una VARRA, sai che cos'è? Un bastone.
1: Una spranga.
0: Una VARRA. Adesso. Allora, nel tempo che fu, sono stato importante.
2: E sono ancora.
0: Attenzione, questo è un test psicattitudinale, dovete rispondere, è logica, ok? Lo sono ancora oggi, ma cosa sono diventato?
2: Adesso.
0: Dai un aiuto, dai. Dicono, passato.
2: Signore,
0: tutti questo passato?
2: Dica. Un personaggio molto importante.
0: Gesù, scrivono, no.
3: Riagomitolamelo.
0: Ingroia.
1: No, sta dando il suggerimento.
0: Attenzione,
1: vai.
0: Il suggerimento, non troppo, ho capito?
4: È il telefono?
2: No, mia cara.
0: Ah, il fuoco.
2: Non è un oggetto.
1: Ok.
0: Non è un oggetto, quindi
2: è una persona.
0: Ah, nome e cognome?
5: Gesù da Nazareth.
0: No, l'ho detto pure io. Nome e cognome?
2: No.
1: Cioè, in passato era molto importante.
2: E tuttora adesso.
1: Ma adesso è vivo o è morto?
2: No, è morto.
1: Ok.
2: Già, due aiuti.
1: Ma è morto da molto?
0: E vabbè, allora! È un test, no? Un pochino di difficoltà, santa pazienza. Sono stato molto importante, però lo sono ancora. Ma cosa sono diventato? È un martire.
2: No.
0: Benedetti santi martiri. Io non lo so, è un martire. Chi è? Chi è? Cos'è?
6: Silvio Berlusconi.
2: No,
0: non è il presidente Aldo Preda, non è morto ancora.
2: No
0: non è morto. Allora,
7: riagomitolamelo. Napoleone.
2: No, mia cara.
0: Sì, ma sono stato votato, sono ancora. Ma cosa sono diventato? Diventato un simbolo?
2: No, simbolo no, è
1: allora,
2: una persona importante.
1: Un'informazione.
8: San Francesco d'Assisi.
0: Ecco.
2: No, mio caro.
1: Ricorre. Allora, un'informazione, ma è un personaggio singolo come potrebbe essere Francesco d'Assisi o un ruolo?
2: Un personaggio singolo.
0: Cioè nome e cognome?
4: Acutis.
0: Fammi capire, perché questa non si capisce da sola. Nome e cognome?
2: Allora, c'ha nome.
1: Due nomi.
4: Maradona!
2: No?
0: C'ha soli. Come c'ha il nome? Spiegamela meglio. Fai come se fossimo a casa.
2: Ragazzi,
0: non
2: è un nome.
0: Radio. È un nome?
2: Voi avete studiato la storia, io sono sicura. Voi siete imparagonabili.
0: Noi. Ok, sì, dai.
2: Tra poco vi do un altro aiuto.
1: Va bene.
0: Ci lascia così, allora. Ci lascia così. Cazzo.
9: Procediamo!
10: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.
11: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: R101 Golden
1: Ticket. Ah, meno male che arriva il Golden Ticket a tirarci fuori da questo cul-de-sac, perché il test psicattitudinale è contestato, perché mi sono informato sulla risposta e insomma ci starebbe, perché dinanzi ad una giuria popolare, sai, però insomma è un pochino difficile, va bene? Se non vi piace, siete liberi anche di arrivare alle mani. La signora finisce a mezzogiorno, esce da qui, ve la potete regolare i conti direttamente. Torniamo sul test tra poco. Golden Ticket, l'occasione per regalare qualcosa. Cosa regaliamo, figliola?
2: Qualcosa di meraviglioso che piacerà a grandi e bambini. Due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience, che si terrà a Milano, nell'area Milano Sesto, di cui R101 è radio ufficiale. Per vincere e accaparrarvi questi due biglietti dovete scrivere al 331 80 90 101 R101 Jurassic World.
1: Accaparrarvi, che bello, accaparrarvi, non lo sentivo da tempo. Quali giorni?
2: No, è una mostra che si terrà per un periodo, sceglierete voi la data.
1: Ho capito, allora i più veloci, perché è un gioco di velocità facilissimo, bisogna scrivere R101 Jurassic World al 331 80 90 101.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
3: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro, con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili!
1: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
12: Geli! Conosci il teatro del No?
13: No.
14: Questa è una canottiera dorata.
15: Sentivo odore di pesce io.
16: Ciao raga, tutto rego?
17: Condotto da Michel Unzi e Reale Franz.
18: Non la possiamo risolvere a padel.
17: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
19: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
6: Ma uno.
9: Uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
16: Sì, ma tanto c'è tempo.
20: Sì, sì, ci vado domani.
16: Ma va, che mica scappa,
20: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
16: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
21: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
22: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
23: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
0: R101 Meteo.
24: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile con parziali annuvolamenti su nord e regioni adriatiche. Ancora qualche pioggia possibile su bassa Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. Temperature in calo sulle regioni adriatiche e al sud. Valori anche leggermente sotto la media nei settori orientali. Al contrario, picchi di 24-25 gradi sui settori occidentali, versanti tirrenici e isole maggiori. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Diffonditi con i cardigan. Si vede in TV, sul 67, te la bocca piena. Che maleduca.
1: Piena di che?
0: Guarda, cosa è piena di? Cosa stai mangiando? Cosa stai mangiando a quest'ora?
2: Un cioccolatino.
0: Sì, tu vedi, i cantanti mentre lavorano, mangiano, fanno, brigano, dice.
1: Vabbè, ma sta avuto un calo di zuccheri?
2: Infatti.
0: Cioè, certo che siete complici da far schifo.
1: Ma che devo fare?
0: Quando si danno anche il 5, vi darei una testata singolarmente. Vabbè, allora, abbiamo lanciato tanta roba qua nel varietà, nella puntata del varietà di oggi. Abbiamo lanciato sia il test psicattitudinale, ma poi si è intrufolato a sorpresa il Golden Ticket, l'occasione per regalarvi qualcosa al più veloce. Chi è?
3: Golden R101
4: Golden Ticket. The winner is...
0: Chi è?
1: È Andrea dalla provincia di Lecco.
0: Buongiorno Andrea, benvenuto.
5: Ciao Fernando, piacere.
0: Piacere mio, come stai?
5: Bene, bene. Qualche anno fa ci siamo conosciuti, quando lavoravi da un'altra parte.
0: Dai.
5: Ti lavoravi in che Tropea.
0: A Tropea? Sì, stai parlando, parliamo qua di Jurassic World, siamo proprio
1: di preistoria.
5: Eravamo molto più giovani tutti.
0: Una 35 anni fa, così per dire.
5: Sì, figurati tutti. E c'era il povero Federico anche.
0: Sì. Tra l'altro Federico lo saluteremo dopodomani sera a Milano. Senti, cosa fai nella vita, Andrea?
5: Sono agente di commercio, vendo caffè.
0: Gira bene?
5: Dai, non
0: ci lamentiamo. Paghi tante. Cosa commerci?
5: Caffè e tutto quello che c'è attorno al caffè, tra virgolette.
0: Quindi macchinette, prodotti, eccetera.
5: Tutti
0: quindi,
5: in generale,
0: quindi sei sempre in giro in automobile.
5: Tutto il giorno.
0: Sei dei nostri. Bene, allora cosa li regaliamo?
1: Allora Andrea, tra un caffè e l'altro, mi raccomando, non perdere la possibilità di partecipare alla mostra Jurassic World Experience. Si terrà nell'area Milano Sesto, R101 è radio ufficiale, quindi vai e prendi questi due biglietti per noi.
0: Però Andrea, c'è un altro ostacolo da superare. Ma una quisquilia, la bazzecca, la cosettina così. È il test psicattitudinale di Regina Saraiva. Qualunque risposta tu darai sarà quella buona, ok? Per cui non preoccuparti. Sentiamo.
6: Cos'è? Quando sali, sali.
0: No, era quello di prima. Questa cambia come che.
1: Vabbè, cioè, questo è specifico, però.
0: Questo è proprio per Andrea.
6: Sì, sì.
0: Quando sali. Lo sai che cos'è? Ce l'abbiamo tutti noi maschietti. Quando sale, sale.
5: No, quello sì. Io sono stato più dolce, ho messo il caffè, dai.
0: No.
1: Il caffè sale dalla moca.
0: Su un piatto d'argento. Non è. Te l'ho detto, quando noi maschietti, quando sale, sale, è il. Dai!
6: Dai Andrea, dai! Dai!
1: No!
6: Dai!
0: Possibile.
6: Bravissimi ragazzi.
1: Vabbè, quando sale, quando sale.
0: Cioè, ma veramente. Ciao Andrea, un abbraccio.
1: Complimenti.
5: Grazie a voi, buona giornata a te, grazie.
3: R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: che bella! La nuova canzone di Giorgia, 10:40 su R101 in radio e in televisione, reduci dal Golden Ticket. Chi si è
1: accaparrato?
2: Andrea dalla provincia di Lecco.
0: Accaparrarsi. Sì, quello ha tirato fuori questo termine piuttosto obsoleto, accaparrarsi. Va bene, potete accaparrarvi successivamente nelle prossime occasioni del Golden Ticket. Adesso di fronte a noi, cosa c'è di fronte a noi?
1: C'è il mondo, che è meraviglioso, niente, ragazzi.
0: Vive nel suo. Di fronte a noi c'è la canzone che ti fa stare bene.
1: Importantissima.
0: Quella d'amore con le dediche, con i pensieri carini per qualcuno che ci è particolarmente caro, qualcuno che magari di cui sentiamo la mancanza, qualcuno che vorremmo ancora al nostro fianco, qualcuno che è al nostro fianco e vogliamo esprimergli la nostra gratitudine. Avete ancora tempo per scegliere una bella canzone d'amore con un pensiero bello d'amore, con una dedica, ma mandando un vocale ora a questo numero
3: 331 80 90 101.
0: Torniamo subito.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Arcaplanet, convenienza nostra.
4: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
5: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
17: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
18: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
20: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
19: Ok.
20: Largo massimo 1,90 m.
19: Altro?
20: Da rivenditore verificato.
19: Trovato.
20: Wow!
19: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
21: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
22: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
23: La piadineria.
21: La più buona, perché mia.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: vero, serio. La gente deve sentire che c'è sofferenza, che c'è partecipazione, che c'è coinvolgimento. Non è che siano di plastica quelli che vanno alla radio. Faglielo sentire tu.
1: I love you, baby.
0: Tu hai sentito qualcosa? Poco, poco.
1: I love you, baby.
0: Sempre, tu stai sentendo qualcosa?
2: Beh, mal di gola.
0: Adesso si sente. Pensa alle serate che arrivano adesso. Pensa a qualcosa.
2: Gli è arrivata una. Proprio gli ultimi secondi. Una breaking data.
0: Sei la ragioniera tu. Tra l'altro non, non sento quel coinvolgimento degli anni scorsi su Halloween.
1: Anch'io, no, ragazzi.
0: Meno male.
2: Vabbè, festa così.
0: Va bene. Stiamo sull'amore. È il momento della canzone che ti fa stare bene con tanto amore. I vostri pensieri d'amore, le vostre dediche. È una bella canzone. Sentiamo.
3: Buongiorno, insostituibili. La canzone dedica oggi va a mio figlio Edoardo, a cui faccio gli auguri di buon onomastico. La canzone è Meraviglioso amore mio di Arisa.
4: Ciao R101, sono Alessandra e oggi è il compleanno del mio fidanzato Angelo e vorrei dedicargli Ridere dei pinguini tattici nucleari. Ciao!
5: Allora, Giovincelli, per la canzone Con tanto amore, che mi fa stare tanto bene, vorrei dedicare a me la canzone Sailing di Christopher Cross, perché è un periodo tosto e non so come faccio a stare in piedi. Ciao, bene.
6: Invece io vorrei dedicare questa canzone, I miei occhi di sole dei Bisonti, che è antica, ma la voglio dedicare a mio marito che è morto, perché l'ascoltavamo sempre insieme.
0: Che carina, i Bisonti non ci arrivo manco io, i Bisonti, sono in là.
7: Vabbè. Ciao, sono Antonio Taurisano. Ciao, io volevo dire semplicemente a mia moglie che è una donna fantastica e una mamma straordinaria, e dedicarle Accidenti come sei bella di Vasco Rossi. Ciao, siete fantastici.
8: Questo è il messaggio che ho per lei. Ogni volta che torni, e sono state molte, poi alla fine è sempre stato un disastro.
9: Buongiorno, sono Carlotta da Milano, vorrei dedicare questa canzone al mio marito che purtroppo da 2 anni non c'è più, The Year of the Cat.
10: Ciao ragazzi, sono Iva, chiamo la Catanzaro. Volevo dedicare una canzone d'amore a una persona importante, che era mia mamma, che è venuta a mancare parecchi anni fa, a pochi mesi dalla nascita di mia figlia, quindi non l'ha mai potuta vedere, sapeva solo che mia moglie era incinta, ma non l'ha mai potuta vedere. Tra qualche giorno farà 18 anni e dovevo dedicare questa canzone a lei, anche dalla sua spera protegga, che comunque possa vedere come si è fatta bella e come sta crescendo bella. Mia figlia si chiama Sara e la canzone è Guilty di Barbara Streisand. È una canzone a cui mia mamma è molto legata e gli piace tanto. Ciao ragazzi.

0: così.
1: Che bello vestirsi di semplicità ogni tanto, sentire proprio delle persone normali che tirano fuori delle cose semplici, sentite, che fanno parte della vita, piuttosto che tutte ste robe di plastica, sto plasticume soffocante a destra, a sinistra, tutti ad omologarci e parlare. Vabbè, no, ma ai bisonti non ci sarei mai arrivato. Cioè, nonostante proprio ho cominciato da bambino a fare radio, proprio bisonti, e siete arrivati veramente a meravigliarvi. È il periodo in cui molti gruppi si chiamavano con i nomi di animali, camaleonti, bisonti,
2: i corvi,
1: cioè,
2: i gatti di Vicolo Miracoli,
1: i panda,
2: i corvi,
1: c'erano davvero tanti. No, mi ha colpito, mi piace veramente sentire delle persone assolutamente normali che con assoluta semplicità, capito, tirano fuori insomma il loro stato d'animo, anche se triste delle volte. Era la canzone che ti fa stare bene. Tra l'altro, dei bisonti, tu vorresti far sentire un attimo dei bisonti?
2: Sì, dai occhi di sole,
1: un giro dei bisonti. No, vabbè, senti che roba. No, qua non ci arrivo. Pensavo
2: bella,
1: di saperle
2: però
1: tutte, ma sui bisonti mi arrendo. Chi erano? Sì,
2: allora,
1: signori,
2: aspetta che vi faccio un profilo dei bisonti.
1: Veloce, dai.
2: Bruno Castiglia, Ennio Castiglia, probabilmente fratelli, Gianni Calabria, Angelo Milani, Luigi Biagioni.
1: Va
2: ultimo
1: bene.
2: Disco pubblicato 1996.
1: Addirittura, cioè, però, recente.
2: Una raccolta.
1: 1790 fa recente, 30 anni fa. Va bene, era la canzone d'amore che ti fa stare bene. Domani nuovamente a quest'ora, se volete, tirate fuori quello che sentite nel cuore. Scegliete una bella canzone, fate un bel pensiero d'amore, fa solo del bene. 331, un vocale anche ora, 331 8090
2: 101.
1: Giochiamo.
3: Fernando, finalmente ho sentito il mio messaggio dei bisonti.
1: Ciao,
2: che
1: cara,
2: carina.
1: Ciao. Allora, giochiamo, tiriamo fuori una parola difficile oggi dal testo di Barry Gibb, di Barbara Streisand, Guilty, e individuiamo una canzone per il prossimo giro. Prego.
2: Le ombre calano, tesoro, siamo soli. Fuori nella strada tutti quelli che incontri hanno l'angoscia. Dovrebbe essere illegale renderlo un crimine essere soli e tristi. Dovrebbe essere illegale. C'è una ragione per vivere, c'è una ragione per vivere. Devi essere mio, lo porteremo via. Dovrà essere notte e giorno, solo una questione di tempo.
1: Individuate. Allora,
2: comunque sono meglio in inglese queste canzoni.
1: Però, la canzone che ti fa stare bene, la prossima, deve contenere nel testo o nel titolo il termine strada.
4: Che no.
1: Sentiamo.
4: Strada.
1: Facile. Strada.
2: Allora.
1: Oppure autostrada.
2: Tiromaggi. Allora alta marea.
1: Ok.
2: Venditti.
1: Ma anche in inglese. The road.
4: Street
2: of Philadelphia.
4: Sì.
1: Ok.
2: Bruce Springsteen.
1: Via no.
2: Perché
1: dai.
2: Via no? Via Margutta.
1: No. Sì, ne va bene, d'accordo. Ma no. Un lavoro sta diventando questo. Io
2: via di Baglioni.
1: È tutto via. Vabbè, insomma, fate voi imparagonabili, perché è vostra la canzone che ti fa stare bene, la prossima con un vocale al 331.

Sulla strada, strada è il termine della canzone. Stiamo giocando un po' con le canzoni stamattina, come facciamo di solito. La prossima canzone di Passare Bene deve contenere strada nel testo o nel titolo. Noi pensavamo anche stamattina di mettere in difficoltà col cacchio. Sono arrivati centinaia di messaggi, quindi difficoltà per sceglierne 7. Vedremo quali saranno. Ora attenzione! Salutiamo chi da poco è dei nostri nel Procediamo, su R101 in radio e in televisione.

0: sono varietà, ormai avete capito che non è un programma radiofonico, sapete che canonici, bim bum bam, la ricetta, le cose, l'argomento, sta roba, questo è uno show di vecchio
1: uno
0: stampo,
1: shock.
0: Di vecchio stampo, insomma, che occhieggia un pochino, no, ai format, insomma, di quelli fatti bene, questo viene come viene, però insomma accontentatevi. Però ci mettiamo del nostro. Chi lavora per la televisione?
1: Canepa!
0: E allora, se avete la possibilità anche attraverso l'app, se non potete partecipare a questo mini show dal vivo che si tiene fuori dagli studi, dalla sede di R101, potete seguirlo sull'applicazione o via TV sul 67. Prego, prendete la strada. Dai,
1: andiamo.
0: Dai, veloci.

0: Non avevo mai sentito per bene sta sigla. Vai a lavorare. Bro. Allora, Canepa, dammi Milano in televisione. Dalla, guarda che bel sole, bella giornata oggi. Ma freschetta, ma bella terza. Com'è, Regina? Com'è fuori?
1: È freschissima, ma è mitica.
0: È mitica, cioè emite, vuol dire. Allora, largo Stati Uniti d'America, sul 67, la signora pronta per cantare un pezzo. È esagerato, difficilissimo. Su questo abbiamo indugiato tanto, perché la scelta andava su canzoni prima in classifica il 13 ottobre di Illo Tempore. Abbiamo scelto questa che è del 78, 1978, era prima in classifica, canzone difficilissima. Voglio che tu faccia rabbrividire chiunque, Regina. Te la senti? La senti
1: certo
0: tu?
1: Certo che me la sento.
0: Cioè, voglio il top, voglio dire, la scelta di Proce in Regina è stata una scelta azzeccata. Voglio sentire messaggi di questo tipo come cantante. Canta Wuthering Heights di Kate Bush. Mamma mia. Base originale dei Bisonti.

0: sensuale.
1: They told me I was going to fight.
0: Bella? No.
1: Left behind a one and two.
0: Non azzardare, non andare troppo in alto.
1: Hit please.
0: Giusto.
1: Hit please, we've got me a suck out now.
0: È bestemmiato, sono
2: Senti,
0: sono una bestemmia.
2: A reggi, ma che cazzo stai?
0: Fermi adesso.
1: That key and don't leave in my heart now.
0: L'ho sentito prima la bestemmietta, cosa è scappato? Bella, sta andando bene, bene. Altro giro. Dal vivo, come te vedete, passano macchine, tram.
1: My only master, too long I run, then I come back to his seat.
0: Io ho un brividino piccolino, però ce l'ho. Qui ti è consentito alzare, come vuoi.

0: basta. No, l'hai portata a casa? Pensi di averla portata a casa? Ah, dai, corri, corri, torna in mi studio. Torna in studio. Beh, dai, adesso c'è proprio. Vabbè, era monocorde, come la canzone di Elio e le storie tese, era mononota, la canzone era mononota, no? Con una sola tonalità, però è giusta, dove andavi di là a prendere, era cime tempestose, rischiavi di sfracellarti al suolo. Lei ride, ride, è contenta!
1: Mi hanno fotografato dei turisti!
0: Non c'era nessuno.
1: C'erano due persone.
2: Ma sarà polizia!
0: Non è che puoi inventarti delle cose.
1: È vero, Sabri, hai visto?
3: Regina, ma vedi che te ne vai, va.
0: No, oh, maleducati, maleducati. Era bella, anche tu che hai fatto le riprese, che l'hai.
2: Bravissima, sono rimasta a bocca chiusa.
1: Grazie,
0: anche
1: Sabri.
0: Tu ti metti, sei ingeneroso.

0: 11 della notte.
1: Il coro, ho detto il coro, il coro. Sai che cos'è un coro?
2: Comunque, okay, che io pretendo un pochino di onestà da parte degli ascoltatori, perché basta sta roba che ogni live, ogni performance studiata con tanto impegno dai musicisti, dagli operatori eccetera, poi si riduca a considerazioni così da valera. Non mi piace, basta, dovete dire stamattina ci stava.
3: No, sì.
2: Cos'era? In dialetto. Non poteva cantarla così. Scusate, se Vasco Rossi gli si chiede canta Watering Heights di Kate Bush, la cantatela. Esatto, mica, no, mica vai in alto.
4: Regina, o magari si rifiuta di cantarla.
5: Ha ragione anche tu, Sabri.
2: Anche questo è possibile. Ma questo è il coraggio di quella donna lì, che tra le tante canzoni prime in classifica nei vari decenni
4: ha scelto la più difficile.
2: C'era la lambada, che poteva farla con la mano sinistra, anche con la bocca chiusa, invece ti ha scelto quella lì, brava Regina.
5: Grazie a
2: brava,
5: voi ragazzi, per la fiducia.
2: Allora andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, tra un po' con il termine strada. Invece non mi avete scelto, indicato una città per cantare, ad esempio.
4: Bellissima.
2: Di strade piene, non andate solo sul titolo. Poi vedete Street of Philadelphia, Street of Life,
4: Anna Verrà,
2: ce n'è di ogni. Ma se pensi di avere quella più bella di tutte, mando vocale al 331 80 90
6: 101.
7: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
5: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
4: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
6: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
8: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
11: E di interessi?
9: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
15: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90€. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: canzone che mi farebbe stare bene con la parola strada non la conosce neanche Fernando. La strada nel bosco di Claudio Villa.
1: Vieni, c'è una strada nel bosco.
2: Avevo anche la cover band di Claudio Villa io. Bello, non la conosco.
3: Come si chiamava?
2: Claudio Villa cover band.
3: Ah, senza titolo. Okay. Di solito prendono una canzone famosa.
2: Il Reuccio, ma che storia. Vabbè, io ero ragazzino, però lui era un super big, forse l'ultimo testimone di quella musica italiana. Mamma mia. Ma quanti soldi ha macinato? Trombatore esagerato. Che grande. Ve ne ricordate qualcuna? Volete che
3: come no? Quale? Un amore così grande.
2: Vabbè, quella di Mario
3: Granata.
2: Del Mona. Granata. Oppure quella che potremmo iniziare. Granata, non granata bomba, granata, no, qual era quell'altra bella, bella, quella tristissima, buongiorno tristezza amica della mia malinconia, ecco dovremmo cominciare così la banda, buongiorno tristezza amica della mia malinconia, veniamo noi, stiamo sbilanciando la puntata troppo sullo show, va
3: lo
2: bene
3: spettacolo.
2: Che il varietà te lo chiede, però insomma bisogna bilanciare un pochino di informazioni, domani torna Aldo Preda e ritornano gli appuntamenti canonici con informazione, stamattina si sono prestate un po' le ragazze, devo dire con un risultato piuttosto pietoso, adesso ci provano gli ascoltatori, l'informazione pop di Procediamo, sigla!
4: L'informazione pop di Procediamo!
2: Ragazzi, sigla, fatela una volta bene! Sentiamo, prego, i nostri inviati.
5: Ustini, scuole e licei chiusi per topi e blatte e dal tetto entra acqua. Manifestazione dei ragazzi incazzati neri che non possono entrare a scuola ma qualcuno festeggia lo stesso.
6: Tragica notizia da Treviso. Ragazza stufa scappa di casa, genitori muoiono di freddo.
7: No, Latina, lungomare di Latina tra Latina e San Felice Circeo avvistata strappona mentre fa jogging.
8: Attenzione, attenzione straordinaria. No, a Racale in provincia di Lecce cercano un truffatore già da un po' di anni. Dicono che si è trasferito al nord. Sappiamo solo che si chiama Fernando e l'iniziale del cognome mi sembra che è la P.
9: Milano, ultima ora. Nella giornata di ieri si è tenuta l'interrogazione alla seconda ora di letteratura dell'alunno Jacopo. Il risultato è stato un incredibile 9. Raggiunto dai nostri microfoni, l'alunno ha commentato: ci credo, mi son fatto un mazzo tanto.
2: Bravo,
9: da Milano
2: Jacopo.
9: È tutto, a voi
2: Jacopo.
9: Studio.
2: Manca. Qual è quella della strappona? Cos'era che ridevi?
3: No, dice che sul lungomare hanno avvisato una strappona.
2: E cos'è la strappona?
3: La strappona è una donna di, insomma, molto appariscente.
2: Stamattina
3: con un po' di vissuto.
2: Vedi, si impara sempre qualcosa. Tu sapevi questo termine strappone?
10: No, non conoscevo.
2: Se io sapevo lo strappone è l'altra cosa, no?
3: No, quello è proprio per
2: Come
3: giochi erotici particolari.
2: Strapon con una P.
3: Esatto.
2: No, tu sai che cos'è lo strapon?
10: No, non lo so.
2: Lo strapon è quando due donne vogliono far sesso.
3: Ma guarda che pure gli uomini usano tra di loro.
10: Cos'è un cerotto?
3: Tu sei antico quando dai queste definizioni.
2: Ragazzi, io sono uno del sud che chiacchiera, chiacchiera, poi capito. Lo strapon è quel coso, la cintura col pene che si mettono uomini o donne in assenza di un pene originale.
3: No, oppure per averne uno in più, mica
2: che
3: in assenza.
2: Schifo,

0: va detto va detto che i nostri, quando si mettono, adesso non per fare sempre quello che perché quando c'è da sgridarli sgrido, però sulla storia lì dell'informazione alcuni sono stati veramente grandissimi professionisti, bravi, siete arruolati, magari lo facciamo anche domani, facciamo riposare Aldo Preda che salutiamo. 11:37, 7 canzoni, difficoltà esagerata, ma se pazientate qualche minuto godrete insieme a noi della canzone che ti fa stare bene, che non solo è ricercatissima, perché ormai mi sa che devo rubare perché ce n'è una che è troppo bella. Ma pazientate un minutino e torniamo subito. Però se pensi di averne una che può sbaragliare tutto quanto, mando vocale a 331 8090 101.
1: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Il divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
7: Sì, certo!
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
9: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
10: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio e in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
13: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
15: Frequenziamoci con Iren.
16: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
17: Perché sono già cliente Iren per due case.
18: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
19: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10:30 allo store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
15: Frequenziamoci con Iren.
20: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
21: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
20: Basta un penny.
22: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a €19,950.
23: Sostituiscio.
24: Leo, si dice sostituiscilo.
23: Sostituiscio.
25: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
26: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
27: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
28: Doppio Malto. Birra, cucina e felicità.
27: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
0: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
1: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
0: Uh-huh.
1: 249 cavalli.
0: Ok.
1: Largo massimo 1,90 m.
0: Altro?
1: Da rivenditore verificato.
0: Trovato.
1: Wow.
0: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
5: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
23: Bollettino Digiversario numero 1.
28: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
23: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Va

0: se dovessi saltare il pranzo.
1: Mai.
0: Come mai?
1: Fai
0: un po' di digiuno. Ricordati, il digiuno è la salute del tuo corpo. Anche tu, bella.
2: Vabbè, io me ne sbatto.
0: Che maleducata. Me ne sbatto. Non hai mai digiunato.
2: Ma prima o poi dovrò morire, quindi.
0: Ma nemmeno per gli esami del sangue tu.
2: Beh, sì, da mezzanotte alle 7, sì.
0: Il massimo storico.
2: Però ho bevuto.
0: 11:46, ruota! Ruotona! Ruotazza! Mamma mia, ragazzi! Allora, 7 canzoni è stato difficilissimo perché ne sono rimaste fuori almeno una trentina di belle. 7 sono i colori della ruota, o dovremmo allargare la ruota, mettere altri colori, celeste metallizzato, sei,
2: cromato, argento,
0: verde pisello, eccetera, per aumentare le possibilità. Comunque 7 i colori della ruota, 7 pezzoni, con il termine strada in italiano o in inglese. Prego.
3: Colore verde.
4: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo e per il tema odierno la canzone che mi farebbe stare bene, End of the Road dei Boys to Men.
5: Canzone viola.
6: Ciao Fernando, sono Greta, la canzone che mi fa stare bene è Street Life, Randy Crawford.
0: Professionista.
7: Canzone blu.
8: Ciao Alessandro da Voghera, Country Road di John Denver.
0: Ulla.
9: Canzone azzurra.
10: Allora, per la canzone che mi fa stare bene con inclusa la parola strada, io propongo My Way del grande Frank Sinatra.
11: Canzone rossa.
12: Buongiorno Fernando, buongiorno ragazzi. Per la canzone che ci fa star bene col termine strada, propongo Vai Girardengo, vai grande campione.
13: Canzone fucsia.
14: Buongiorno imparagonabili, per la canzone a tema strada, Dancing in the Street, David Bowie e Mick Jagger.
15: Canzone gialla.
16: Street Dance, Break Machine.
0: Break Machine, 7 lontanissime tra loro, ma tutte belle. Come la mettiamo? Io Boys to Men tutta la vita, che è una canzone. Conosci Boys to Men, eh?
2: No, di queste ne conosco una, quindi ve la lascio, passo.
0: Quale conosci? Frank Sinatra?
2: Beh sì, Frank Sinatra lo conosco.
0: My Way, vabbè, dai, Crusaders, Randy Crawford, bella.
1: John Denver.
0: Ma direi una canzone verde. Canzone verde!
3: Colore verde!
4: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo e per il tema odierno la canzone che mi farebbe stare bene, End of the Road dei Boys to Men.
0: Confesso.

0: con le mani. Non prevaricarli, bassa, vai bassa. Non così che non si è toccato. Brava. Tu sei figlia del gospel, santa pazienza. Cosa facevi? Cos'era quello di Marchette? Che
1: Marchette Gospel.
0: E che roba era?
1: Era il programma di carissimo Piero Chiambretti, io ero una gospel.
0: Vi ho fatto fare anche un matrimonio.
1: È vero, ti ricordi? Che bello!
0: Erano tutte vestite un pochino come i Boys to Men,
1: no? Sì,
0: è una di quelle boy band dell'epoca di colore che erano vestiti impeccabili. Popili dei Tavares, di quelle storie lì, no? Anche dei
2: anche
0: Jackson.
2: Bei ragazzi.
0: Ragazzi.
3: Questa canzone dei Boys to Men è la canzone più ingrifante della storia della musica.
0: Brava, fa anche quell'effetto, l'effetto ingrifante ti arriva subito.
4: Mamma mia che lagna.
0: Oh, basta!
1: Dai, è chic.
0: Come si fa ad accontentarvi tutti? E vabbè, quanto è durata quella storia delle gospel?
1: Ha durato 4 anni.
0: Ma
1: comunque
0: in galera.
1: Sì. Oh, abbiamo lavorato
0: ma
1: tanto.
0: Ma che avete fatto quel matrimonio che vi ho dato io?
1: Sì.
2: Un altro matrimonio sicuro.
0: Tra l'altro fatemi salutare, ci stanno ascoltando i miei amici alcolizzati, i miei amici
2: ascoltatori
0: di Sant'Angelo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao
1: amici.
0: È durata poco, dai.
1: Centri commerciali.
0: E che repertorio avevate?
1: Ah, solo repertorio gospel.
0: Sì, ho capito. Ma
2: i pezzi, qual era?
1: Amazing Grace, Alleluia.
5: Buon Natale con questa canzone.
0: Sì, è un po' anche natalizia. Vabbè, io ho avuto l'occasione, la fortuna di incontrarli, questi big, un tempo in una radio, forse ve l'ho raccontata.
1: No, vai.
0: E una volta, cioè avendoli tutti e cinque vestiti impeccabili, avevo un interprete perché immaginavo.
2: E che avevano dei bei orologi,
0: brava,
2: cioè raccontato.
0: Brava,
2: sì.
0: Brava. L'occhio mi cadde proprio su questa roba, tutti uguali. Cioè,
1: wow.
0: Vestiti tutti uguali, ma fino all'orologio, ma proprio la roba, capito? Ero ligissimi all'immagine e avevo fatto un calcolo degli orologi che è stato un furto mancato. Erano dei Daytona.
1: Wow!
0: O tutti d'oro, un po' chiccioni, però. Beh, un Daytona oro all'epoca, un 50.
2: Ma era in lire?
0: 50.000, sì, dai.
2: 50 milioni di lire?
0: 50.000 euro. Almeno un Daytona con l'oro, poi che è aumentato, almeno quello. Vabbè, basta. Erano i Boys to Men, era la canzone che ti fa stare bene con il termine strada, la prossima è libera. Per cui, se vi passa per la mente una bella canzone che volete condividere con gli imparagonabili di R101, mandate pure un vocale a questo numero.
6: 331 80 90 101.
7: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.
8: Che bello!

0: Lasciamone.
1: Allora, Saif è l'ultima del procediamo di questa puntata da...
2: Da Urlo!
1: Comunque ti confermo, se lo vuoi il Rolex oro, visto che parlavamo dei Rolex dei Boston Men, 50.000 euro. Ma tu poi sei amica di Russa.
2: Di Russa, ciao Lorenzo!
1: Chiama Lorenzo che te lo piazza almeno a 60.
0: Certo,
3: un amico proprio,
2: è mio amico.
1: Gli ho chiesto come regalo di compleanno la Davena.
2: Ah,
1: ma
2: bravo.
1: Non quello tutto oro, quello colorato un pochino più.
2: Ah, tu vuoi Ghiera Verdi?
1: Ghiera, guarda, la conosce Ghiera Verdi.
2: Certo.
1: Il programma che state ascoltando è offerto dalla Rolex. Dai tarocchi della Rolex. Scherzo. Chiudiamo la puntata. Chi ha lavorato per la televisione?
0: Canepa.
1: Chi per la radio?
0: Marcello Zorara. Ma chi è Stefano?
1: Siete da ricovero, siete da TSO, proprio urgente. Grazie a Marcello Zorara. Sabrina Bambi.
0: Buon martedì.
1: Regina Saraiva.
0: A domani.
1: E che Dio ci accompagni.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. In Parlamento l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti alla Camera. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato, spiega. Proseguiamo sul consolidamento. Lo scostamento è un passo consapevole, ma l'aula è deserta. Papa Leone XIV è l'intervento al Gemelli di Roma per l'asportazione di un nodulo al polmone. Oggi il ricovero. Il segretario di Stato Vaticano Parolin rivela l'annuncio della sua malattia, un fulmine a ciel sereno. Ci siamo parlati con molta serenità, spero il problema si risolva al più presto. Il conflitto in Ucraina, i paesi NATO si preparino ad un attacco ibrido letale dalla Russia e l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Sikorski. Intanto altre due navi sono state colpite da droni nel Mar Nero, la Bulgaria attacchi inaccettabili, bombe russe su Kharkiv, 3 morti e 10 feriti. Sono iniziate le perquisizioni disposte dalla procura di Larino nelle scuole in cui lavorano le persone sospettate di aver avuto un ruolo nell'avvelenamento di Antonella Dielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte a Pietracatella in provincia di Campobasso. Accertamenti sui PC. In Francia proseguono le proteste degli studenti, quinto atto della mobilitazione che va avanti da 3 settimane.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: numeri, noi siamo pronti per partire con una nuova diretta insieme. I Bonazzi di R101, cosa che accade ogni giorno da mezzogiorno alle 2 del pomeriggio. Ma con chi?
1: Fabio De Vivo, il Musazzi, in regia il grandissimo Claudio Rand One. E alla mia destra abbiamo questa fantastica e splendida naturopata, la nostra Roberta Bussolati.
0: Naturopata sì, ma ricordiamo che comunque lei, con fogli riciclati, appunto in quanto naturopata, sì, ci fornisce anche un po' le notizie della giornata.
1: Oggi
0: voi come state?
1: Un mocassino di livello oggi la nostra Roberta,
0: tanto per descriverla.
1: Probabilmente riciclato nella foresta amazzonica.
0: Anche
1: però,
0: quello?
1: È qua,
0: un riciclo unico.
1: Tutto. Vabbè.

0: Alle 12 e 8 minuti, una buona giornata a tutti voi. Voi che ci ascoltate, ci guardate magari anche sul 67, il canale di R101 con i Bonazzi di R101.
1: Dei curioso, tra l'altro The Live è iniziato l'autunno. Per me l'autunno non inizia il 21 settembre, per me l'autunno inizia quando vedo le foglie per strada. Io ho iniziato a vedere le foglie per strada.
0: E allora?
1: È autunno.
0: Senti, devo fare un saluto che è anche attinente ad una delle notizie che tra l'altro più campeggia in questi giorni sul web. Saluto in particolar modo Mirko, Asia, Margherita del bar Smoking Project di Somma Lombardo, in provincia di Varese. Perché loro sono sintonizzati sempre su R101.
1: E allora, grandissimi Bonazzi, noi vi mandiamo un grandissimo saluto, vi ringraziamo per l'affetto che ci dimostrate quotidianamente.
0: I bar vanno preservati.
1: Sì.
0: Perché c'è una notizia che a me un po' mi rattrista.
1: Ne chiudono 11 al giorno.
0: C'è un allarme appunto da parte di Confesercenti perché in 6 anni sono scomparse oltre 24.000 attività. Ma perché? Cioè, perché la gente non va più al bar? Se non per il fatto che ci siano meno soldi, quindi punti a fare la colazione a casa?
1: Non lo so, sai. Cioè, allora, c'è stato un periodo che aprivano bar proprio uno dietro l'altro. Cioè, in una via c'erano 7 bar.
0: Troppi.
1: Chi è che l'aveva messa questa legge? Una volta non era così, la libera... Come si chiamava la libera qualcosa?
0: Libera bar.
1: No, è vero che una volta non si potevano aprire due attività concorrenti nell'arco di X. Poi un politico, non mi ricordo chi, aveva appunto la liberalizzazione, una roba del genere.
0: Boh, andiamo a guardare.
1: Adesso mi documento.
0: Però dai, un saluto comunque.
1: E poi il nome ce l'ho anche di chi aveva fatto questa cosa.
0: Un saluto a tutti quelli che comunque ci ascoltano e ci guardano attraverso le TV dei bar, lo facciamo. Siate fedeli che noi vi sosteniamo.
1: R101 okay? Per sempre nel cuore.
0: R101 per il bar.
1: I Bonazzi di R101 in onda da mezzogiorno alle 14 ogni giorno. Il vostro appuntamento fisso, la vostra coccola quotidiana.
0: I Bonazzi di R101 al bar. No, quello forse un po' too much. I Pinguini.

0: Everybody is ready qui su R101 nei Bonazzi con il Musazzi e Fabio De Vivo. Tra una decina di minuti su Rete 4 inizierà la signora Fletcher, la signora in giallo, ma noi
1: siamo stoici, resteremo qua a condurre i Bonazzi R101 e ci auspichiamo che
0: vogliamo,
1: anche voi farete uguale.
0: Vogliamo portare gli ascoltatori della Fletcher direttamente qui su R101 e noi sì ce la faremo.

0: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Isopar 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Io pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Whaleful nella balena.
7: Sono nella balena! Aiutatemi!
6: Scopri l'incredibile storia.
8: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
6: Da vivere solo al cinema.
8: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
6: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
10: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
11: Conosci il teatro del no?
12: No.
13: Questa è una canottiera dorata.
14: Sentivo odore di pesce io.
15: Ciao raga, tutto rego?
16: Condotto da Michel Unzi, che reale Franz.
17: Non la possiamo risolvere a padel.
16: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
19: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
20: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
21: Bollettino Deghiversario numero 2.
22: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
23: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
24: Oh, tutti uguali.
25: Chiama se hai bisogno.
24: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
26: E chiama uno.
24: Ma uno chi?
27: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
28: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
29: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
30: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
31: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
32: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
33: Quando ci fa sentire bene?
0: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ricky Fante, Easy Easy, qui su R101 alle 12:26 minuti. Voi presenti con i Bonazzi, come ogni giorno da mezzogiorno alle 14 insieme il Musazzi, Fabio De Vivo.
1: Abbiamo dato una notizia drammatica, che praticamente in Italia ogni giorno più o meno chiudono 11 bar.
0: Esatto.
1: E vi abbiamo chiesto, cos'è?
0: Chi è? Yeah.
1: Ah, questo, vi abbiamo chiesto, secondo voi, come mai? Perché la gente non va più al bar?
2: Sono più di 25 anni che faccio colazione tutte le mattine nello stesso bar pasticceria, e quando mi chiude una settimana all'anno soffro come un cane, non so dove andare, da che altra parte andare, e quando vado in vacanza soffro perché non mangio le mie brioche.
1: Giusto, affezionati,
0: che poi
1: dipendenza.
0: Che poi vogliamo dirlo, comunque chi fa la vita da bar, cioè il gestore del bar, ragazzi, è un lavoraccio allucinante, lavori un milione di ore al giorno, ti svegli la mattina prima dell'alba, pazzesco. Vabbè, senti, io volevo cambiare invece argomento, okay. Perché ti volevo leggere quelle che sono le teorie del complotto a cui noi italiani crediamo in grande percentuale.
1: Cioè, aspetta, le cose che per noi sono falsi.
0: Sì.
1: Senti, tipo per me l'allunaggio è un falso, per dire, no? Non che è per me
0: il
1: così.
0: 38% degli italiani crede che il virus del Covid-19 sia stato fatto uscire di proposito da un laboratorio.
1: Quanti?
0: 38% degli italiani.
1: Ne sono tanti.
0: 23% crede che ci sia in atto una sostituzione etnica degli europei, orchestrata dai poteri forti. Poi, te ne butto un'altra. Il 20% crede che le scie chimiche degli aerei siano utilizzate per controllare il clima.
1: Questa l'ho sentita più volte.
0: L'allunaggio, il 18% crede che sia falso.
1: No, per me l'unico complotto mondiale è la morte di Michael Jackson. Io non credo che sia morto.
0: Ma perché ti piacerebbe?
1: No, sono certo, perché lui comunque da quando aveva 5 anni è sempre stato famosissimo.
0: Cioè, si è rotto le balle.
1: A 50 anni ha detto: io voglio vivere quel che mi resta da vivere su un'isola da qualche parte. Ha preso, se n'è andato senza far sapere niente a nessuno, e è vivo.
0: Io me lo auguro.
1: E non lotta insieme a noi, però.
0: No. Ci sono delle cose, diciamo, divenute poi negli anni complotti a cui voi non credete, cioè pensate che siano false. Quali sono quelle robe lì che ci hanno fatto credere e che magari appunto sono vere, ma nelle quali voi non credete?
1: Ci voleva Cisalfavi qua, che lui è il re del complotto. 331 80 90 101.
0: La voce

0: qui su R101 si parla di complotti, perché ci sono diversi italiani che crederebbero appunto che alcune cose non siano state fatte dal destino, bensì dall'uomo.
1: Si urla il complotto. Sentiamo, secondo voi, quali sono questi complotti a livello mondiale.
2: Ciao Bonazzi, Alberto da Bolzano. Ancora oggi io faccio molta fatica a credere alcune cose del complotto dell'11 settembre. Lo schianto degli aerei, il crollo così preciso dei grattacieli, qualcosa non mi torna a livello di meccanica e di ingegneria.
1: Allora, a livello di meccanica e ingegneria, io ti posso dire che ho parlato con un ingegnere che mi ha spiegato nel dettaglio, che conosceva esattamente la costruzione delle Torri Gemelle.
0: Ma gli è il Besozzi?
1: No, grande Besozzi numero uno, dei numeri uno. E è possibile, tutto il modo anche in cui sono crollate, come hanno ceduto i pilastri, tutto è possibile.
0: Sarebbe veramente allucinante. Dai, continuate voi con quei complotti, diciamo cospirazioni, cose che sono successe negli anni alle quali non credete che fosse stato il fato a realizzarle. L'ho detto giusto?
1: Giusto.
0: Mamma mia, 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate Up The Fork.
1: Trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet.
0: E fino al 29 novembre approfittatene del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti.
1: Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso.
0: Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate.
2: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
3: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: È italiana?
6: Sì.
5: È affidabile?
6: Sì.
5: Rispetta l'ambiente?
6: Sì. Indovina chi è?
5: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
7: Nasce.
8: Cresce.
5: Resta con te.
9: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
0: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
1: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
13: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Da Arcaplanet, convenienza non-stop.
16: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
17: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
16: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
17: Basta che sia un cascai.
18: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba!
16: Tranquilli, intendeva l'offerta!
18: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
19: Sì.
20: E questo?
19: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
21: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2021. 26. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
23: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
24: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
25: Messaggio promosso da Sanofi.
26: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: canzone che ti fa stare bene, dico solamente una parola: pezzaccio.
1: Pezzaccio incredibile. Nessuno suona la chitarra come Mark Knopfler.
0: No, direi di no. Forse si avvicina un po' a Eric Clapton. Però
1: no,
0: vabbè,
1: no,
0: dai,
1: no,
0: lì.
1: No, Mark Knopfler, guarda, se la gioca con Santana e Slash, secondo me.
0: Ma perché tu hai ascoltato il tutto comunque,
1: no, Slash,
0: in momenti
1: dei
0: di giubilo.
1: Però no, Slash dei The Colors.
0: Ma quello è Stash.
1: Ah, è vero.
0: Vabbè, l'avete scelto voi. Salutiamo.
1: Che è venuto anche da noi.
2: 101, esatto. La canzone che mi fa stare bene è Sultan of Swing dei Dire Straits.

0: Dire Straits, Consult Us a Swing qui su Radio 101. Canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi con un messaggio al 331 80 90 101.
1: Io ho bisogno, direttore, guardami negli occhi, so che sto chiamando la camera. Quest'ora. Sto chiamando la camera. Io ho bisogno di una settimana di ferie. Grazie.
0: Sì. Per un motivo in particolare.
1: Il motivo è la mia destra.
0: Ah, okay. Sempre la famosa destra del padre.
1: Esatto. Capisco. Stiamo parlando di grandi delusioni calcistiche che abbiamo vissuto nella nostra vita.
0: Sì, l'abbiamo fatto così, insomma, nel
1: tra di noi, nel fuori onda,
0: perché è arrivato un messaggio a proposito del Milan che avrebbe vinto, perso anzi, la sua Coppa Campioni contro il Marsiglia, parliamo degli anni 90, per via di un complotto. In realtà c'è un bel documentario, appunto, su Netflix, dove praticamente raccontano l'ascesa del proprietario di allora del Marsiglia, che era tale Bernard Tapie, che lui fece dopare chiunque della squadra affinché la squadra vincesse, perché lui tutto serviva ai fini politici.
1: Allora, al nostro Bonazzo che ci ha mandato il messaggio sul Milan, consigliamo questo documentario.
0: Esattamente. Va bene, e dai, noi insieme finale 2 di questo pomeriggio con i Bonazzi di R101. Tra un po' si gioca, lo facciamo con i film, giusto?
1: Sì, Chuck si indovina
0: dai,
1: oggi.
0: Intanto Rose Villain con Gue come un tuono.

0: Siete presenti ancora con noi, così come accade ogni giorno da mezzogiorno alle 14 con i Bonassi di R101 su R101.
1: Noi, la vostra coccola autunnale, Fabio De Vivo e il Musazzi, in regia a girare i tastini del mixer c'è il nostro Claudio Renduan.
0: E alla tua destra?
2: E alla mia destra c'è la nostra naturopata del cuore.
0: Esatto, la nostra oggi, Roberta Bussolati.
2: Oggi posso dire, più insopportabile del solito oggi.
0: Ma perché oggi è alla ricerca di un elettricista, tant'è vero che appunto ha chiesto a te se fossi appunto ferrato sui lavori di elettricità in casa. Non c'è stata una risposta, ma c'è stato uno sguardo eloquente.
2: Certo, io sono riuscito a prendere la corrente con il phon, guarda, ti dico solo questo, con la spina inserita.
0: Io quando metto le lampadine, cioè,
2: ma l'hai presa?
0: No, ma sono
2: io brutta.

0: 101 alle 13 e 5 minuti. Lo sapete che ogni giorno ci piace giocare, lo facciamo con giochi sempre diversi, ma ci sono alcuni di questi ai quali siamo particolarmente affezionati.
1: Uno di questi è Chuck Sindovina, anche perché è stato uno dei primi Chuck Sindovina. Esatto. E quindi abbiamo deciso di giocare con voi con una frase per identificare appunto un film.
0: Una frase appunto di un film, quindi via la base, sentiamo la frase.
2: Balla per il tuo vecchio zio! Braccia in alto, in trionfo! Impegnati!
0: Cos'è? Piccola peste?
1: No. Né piccola peste, né mamma ha perso l'aereo, neanche riperso.
0: No. Risentiamo.
2: Balla per il tuo vecchio zio! Braccia in alto, in trionfo! Impegnati!
1: Sto cercando indizi. Non è italiano.
0: No.
1: Non è italiano, è un film americano, però non girato in America.
0: Non girato in America, ma comunque un film straniero. Dovete indovinare voi, e questo lo sapete, o quantomeno provarci, al 331 80 90 101. Abbiamo premi in palio quest'oggi?
1: Roberta, cosa abbiamo in palio? Vai, ci sta impegnando, sta cercando qualcosa. Una borsetta, abbiamo una borsetta nera.
0: Vuota.
1: Di quelle da spiaggia, tipo, con dei fiori sopra.
0: Dei fiori anche dentro, probabilmente colti appunto nel giardino Indro Montanelli da Roberta Bustolati.
1: Quindi, se qualcuno dovesse indovinare, alle 2.01 può ritirare questo splendido premio.
0: Non vedo l'ora. Va bene, e The Weeknd, Dancing in the Flames, qui su R101.

0: Annalisa insieme a Madame, si chiama Amica, il nuovo singolo che le vede insieme alle 13:13 minuti, mentre stiamo giocando a Chuck si indovina.
1: Sentiamo il pezzettino del film da indovinare.
2: Balla per il tuo vecchio zio.
3: Ho perso,
2: braccia
3: sì,
2: in alto,
3: sì,
2: in trionfo,
3: sì,
2: impegnati.
1: Che film è?
4: Per me è La fabbrica di cioccolato.
1: Grande, Mattia.
0: Mattia, io vorrei chiederti espressamente se possiamo isolare il tuo per me e utilizzarlo anche per fini privatistici.
1: Sì, perché io
0: però
1: voglio andare
0: bisogno
1: avanti
0: di un okay.
1: Tutte le nostre ore a dire per me.
0: Ma anche mandarcelo noi
1: ma
0: su WhatsApp.
1: Ma sei di Milano, Mattia, scrivici, cioè mandaci un messaggio. Sei di Milano, no? Perché noi vorremmo conoscerti.
0: Pensa se lui dovesse risponderti per me. Sì, sono di Milano.
1: Per me.
0: Grande, grande Mattia.

0: sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare alla mostra evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Mi sono pazzo. 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Io sono pazzo. Dal 15 ottobre al cinema.
2: Radio Trailer.
7: Whirlpool nella balena.
8: Sono nella balena! Aiutatemi!
7: Scopri l'incredibile storia.
9: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
7: Da vivere solo al cinema.
9: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
7: Whirlpool, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Arca Planet, convenienza nostra.
14: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
15: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
14: Ok.
15: Largo massimo 1,90 m.
14: Altro?
15: Da rivenditore verificato.
14: Trovato.
15: Wow!
14: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
17: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
18: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
20: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
21: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
22: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora.
0: La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
24: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
25: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
26: La piadineria.
24: La più buona, perché mia.
26: Sì, ma tanto c'è tempo.
27: Sì, sì, ci vado domani.
26: Ma va, che mica scappa,
27: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
26: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
27: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
26: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
28: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
29: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: di Neffa qui su R101 alle 13:25 minuti. Lui che peraltro sta per uscire con un nuovo album, se non vado errato, insieme a Fibra.
1: Sì, è uscito, è uscito.
0: È uscito?
1: Sì,
0: sì, sì. È uscito, vedi, dai, bello, bello, non vedo l'ora di ascoltare qualcosina, ma... Intanto vorrei ascoltare invece i vostri messaggi a proposito di Chuck's Indovina.
1: Andiamo a chiudere questa manche straordinaria. Sentiamo il pezzettino del film che state provando a indovinare.
2: Balla per il tuo vecchio zio. Braccia in alto, in trionfo, impegnati.
1: Vai, vai, vai, ci
3: Ciao.
1: Siamo.
3: Secondo me si tratta del film Hook Capitano Uncino.
1: No, non è Hook.
4: A me verrebbe da dire Flipper, il film col delfino, ma non lo so, forse è troppo vecchio.
1: Il delfino curioso.
0: No, non no. è il delfino curioso, neanche Free Willy.
1: Però gran film Flipper, eh.
0: Free Willy ti piaceva invece?
1: Free Willy, io mi ricordo ancora la preghiera finale che dice Sarana, Ayunga Iesis. E poi salta, straordinario Free Willy.
5: Ciao, è Luca per caso?
1: Grande, anche Luca, bellissimo, però è un cartone animato.
0: Ah, Luca
1: no.
0: è il cartone? Ah,
1: sì,
0: ok,
1: bellissimo.
0: No.
6: Può essere, mamma, ha preso il morbillo?
1: No, non ha preso niente, nel morbillo,
0: certo,
1: non è perso l'aereo.
0: Hanno fatto tutte quelle declinazioni lì, dopo mamma ho perso l'aereo, tutte orribili per quanto mi riguarda.
1: Ho allagato la casa, ho preso il morbillo.
0: Tutte orribili.
1: Ma io ho sentito l'anno scorso, periodo natalizio, che McLaughlin-Clockish, Kevin McAllister, stava pensando a un 3. Mamma ha perso l'aereo 3, che praticamente lui è il padre che dimentica il figlio.
0: Sì, sì, sì, ha detto che la sceneggiatura ce l'ha anche un po' in testa.
1: Non sarebbe male.
0: No,
7: e il film in questione è Il Re Leone.
1: E poi, no, non è Re Leone, poi scusate, diciamolo, è perché forse aleggia nell'aria un ultimo Rocky.
0: E quello sarebbe favoloso.
1: Questo sarebbe straordinario.
0: Però Sly, mi raccomando, nell'ultimo Rocky devi schiattare. Vabbè, cioè, per dare un senso.
1: Sì, per dare un senso a tutta questa saga straordinaria.
0: Poi,
8: per me è Top Gun.
1: No, non è Top Gun, però abbiamo, abbiamo anche dei vincitori della nostra fantastica borsetta della Roberta messa in palio per voi.
0: Con
1: orrenda, non venite a reclamarla. E il film in questione è questo.
9: Il film è Un'ottima annata, uno dei miei film preferiti.
10: Un'ottima annata, secondo me.
11: Il film è Un'ottima annata.
0: Di cosa racconta Un'ottima annata?
1: Praticamente parla di questo zio che abita in Camargue, in Francia, e ha questo vigneto, c'è cioè un vigneto immenso, produce del vino, e ha sempre cresciuto il nipotino, che poi diventa Russell Crowe, all'insegna del vino, eccetera, eccetera. Poi il nonno viene, lo zio, scusami, viene a mancare, e lui torna in Camargue e rivede, lui uomo di successo a New York oramai, e rivive tutti quei periodi che viveva con lo zio.
0: Bello.
1: Un gran film, bellissimo. Sì,
0: film,
1: molto bello.
0: Appunto, eventualmente da vedere nel caso non l'abbiate mai fatto. Vi diamo anche dei consigli cinefili, questa è una roba molto bella. C'è Sam Smith su R101, questa I'm Not The Only One.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Non ti disegno affatto. Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: La noia di Angelina Mango qui su R101 alle 13:34 minuti nel bel mezzo dei bonazzi di R101. Senti cosa sventolo?
1: Un foglio con allegata una notizia che stai per leggere, mi sembra di capire.
0: Perché praticamente non solo in America fanno dei sondaggi inutili sovvenzionati evidentemente da qualcuno che vuole metterci del grano, ma anche in Italia.
1: Ah sì.
0: Sono andati praticamente a procacciarci qual è la città dove si effettua di più il ghosting. Che cos'è il ghosting? Lo spieghiamo per i magari meno giovani. Quella pratica tale
1: smettere di rispondere.
0: Sì, cioè uno vi scrive, voi gli scrivete, bla bla bla, poi a un certo punto uno dei due smette di rispondere. Quello è il ghosting. Quattro città ti dico in Italia.
1: Milano.
0: No, aspetta, io ti do quattro città, tu devi indovinare quella dove si fa più ghosting.
1: Ah, ok, tipo un chi vuole essere milionario.
0: Vai. Urbino. Reggio Calabria. Napoli. Lecce.
1: Non c'è Milano?
0: Non so se hai notato che in tutte e quattro ho fatto la parte come se me le fossi inventate.
1: Quindi Milano non costa?
0: No, non costa.
1: Allora, sono indeciso tra Reggio Calabria e Napoli.
0: Vai, sparo.
1: Dimmi se almeno una delle due.
0: Sì.
1: Ok. Napoli. No, Reggio Calabria. Volevo dirlo.
0: Allora, non c'è una motivazione, però a Reggio Calabria si gosta. Cioè, evidentemente a un certo punto tra il peperoncino e l'approccio tu scegli il peperoncino.
1: Allora io direi che domani possiamo iniziare domani possiamo iniziare la nostra diretta chiedendo agli abitanti di Reggio come mai gostano.
0: Esatto, domani vogliamo fare noi questo sondaggio nel sondaggio. Enjoy the music.

0: con Choose in Texas qui su Era 101. Sai che cosa possiamo chiedere domani? Quali sono i giochi indicibili che fate tra amici quando siete tra di voi?
1: Bombo passi. Quello è il gioco per eccellenza. Beh, è bellissimo.
0: Però ce ne sono anche il gioco dello schifo.
1: No, il gioco del per 5.
0: Il gioco dello schifo.
1: Ah, ok. Quando si inizia quello. Con per 5 milioni, ragazzi, a serata svolta.
0: Esatto.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
5: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
9: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
11: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
12: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
13: No, uno sicuramente per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
12: okay,
13: ogni
12: ora. Ok, un altro magari?
13: Non so cosa ci penso.
12: Ah, va bene.
14: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
15: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
18: No!
17: Del vetro?
18: No!
17: Di carta e cartone?
18: No, no!
17: Di plastica e metalli?
18: No!
17: Dell'organico?
18: Certo che sì!
17: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
18: Facile, no?
17: Scopri di più su biorepack.org.
19: Sognare una vacanza d'inverno?
20: Previsto!
19: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
20: Inaspettato!
19: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
20: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
19: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
21: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
22: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
23: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre,
0: Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
2: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
23: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
2: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
24: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
25: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
26: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
27: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
28: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
29: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
28: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
29: Basta che sia un Qashqai!
30: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
29: Wow, una bomba!
28: Tranquilli, intendeva l'offerta!
30: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
31: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
32: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
33: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui su RA101.
1: Anche qua gran pezzo, mi piacciono le canzoni che hanno scelto oggi i nostri Bonazzi, sentiamo.
2: Sono Beppe da Milano. Per la canzone che mi fa stare bene, non è che mi faresti sentire adesso e qui di Malika Yan, che è bellissima e non la mettono mai.
0: Bravo.
2: Grazie, bene. Ciao.
3: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: Malika Ayan, la sua voce adesso è qui su R101, l'avete scelta voi con un messaggio al 331 80 90 101, è la canzone che ti fa stare bene.
1: Abbiamo messo un po' così sul piano cottura tanti argomenti per domani The Live.
0: Esatto, ne abbiamo un paio, ricordateveli voi, perché come sapete io ho dei problemi di memoria incredibili.
1: Segnati Roberta, dai, segna su, fai il tuo
0: lavoro. Prendi una penna Roberta, segna un attimo, perché io domani
1: non sa scrivere, io ti prendo una penna.
0: Fa la X per firmare, siamo a posto, va bene. Mi Bandit qui su R101.

0: E se io ti dicessi Cazzai?
1: Cazzai è l'artista che ha cantato questa canzone Animal qui, esatto, su R101.
0: Esatto, esatto. È così che andiamo a chiudere anche questa diretta dei Bonazzi, che si rinnova, si sa, a Dio piacendo, domani dalle 12 alle 14 in radio, ma anche in TV sul 67.
1: Ringraziamenti da fare il nostro Claudio Renduana alla regia, che si riproporrà anche domani, giusto? Sì, la nostra Roberta, poi Marco Santini e Milita Tognolo, che presto vi faranno compagnia
0: con il loro Good Times. Dal Musazzi e Fabio De Vivo è tutto, ci si sente domani, ciao! Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli di Roma. Il suo arrivo poco dopo le 13 alloggerà al 10° piano, ma non nell'appartamento papale in ristrutturazione. L'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone già nel pomeriggio. Il segretario di Stato Parolin: abbiamo parlato con molta serenità, è davvero un grande esempio. Verso la manovra, il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per la discussione sulla flessibilità. Nuvoloni all'orizzonte, dice il titolare del Tesoro, complicato programmare a 3 anni. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo il PIL dell'Italia. Varsavia lancia l'allarme, possibile un attacco ibrido letale da parte della Russia. I paesi dell'Alleanza Atlantica si preparino, altre 2 navi colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, una è affondata. Se attaccati risponderemo, ripete la NATO. La vicenda Ilaria Salis, la Corte d'Appello di Milano annulla la condanna nella causa con gli ex collaboratori, accogliendo la richiesta dei legali dell'eurodeputata che aveva licenziato 2 assistenti, a loro dire senza giusta causa. Il processo riparte da zero. Il giallo di Pietracatella, in corso le perquisizioni disposte dalla Procura di Larino nelle scuole in cui lavorano le persone sospettate di aver avuto un ruolo nell'avvelenamento di madre e figlia lo scorso dicembre, e spunta l'ipotesi che il vero bersaglio fosse il marito. Calcio, torna alla Champions League, 2 le italiane impegnate, alle 21 l'Inter con il Club Brugge, il Napoli invece in trasferta sul campo del Villarreal. In Serie A il Venezia esonera l'allenatore Stroppa, in pole per la panchina Nicola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop, conviene a te.

0: di pomeriggio qui su R101. Ciao a tutti, un abbraccio, un saluto da Marco Santini e da Melita Tognolo.
1: Buon pomeriggio amici.
0: Cucù in regia, quelli del Good Times approdano nelle vostre case, nelle vostre macchine, nelle vostre TV sul canale 67. Come sempre vi accompagnano fino alle 16 con le polemiche, i vostri messaggi al 331 80 90 101. Chi più ne ha più ne metta, tutto quanto.
1: Infatti noi mettiamo anche una bella domandina che facciamo sempre nella prima ora di questo programma, precisamente proprio tra pochi minuti, una bella domanda che si collegherà appunto alla nostra polemica di oggi.
0: Aia.
1: E vi avviso già, ve lo anticipiamo,
0: aia,
1: quella di oggi è una super polemicona.
0: Andremo a Genova, amici, da dove arriva una storia incredibile, per qualcuno, per qualcun altro invece tutto regolare. State con noi, scoprirete di cosa si tratta tra un attimo, ma intanto la musica.

0: Post Malone, Circles R101, è cominciato allora il Good Times questo martedì pomeriggio. Meli, tutto bene?
1: Stai... Tutto postissimo.
0: No, ti vedo che stai sistemando.
1: Sto sistemando i messaggi che sono tantissimi, sì. Al 331 80 90 101, tanti insomma che ci raccontano dove sono.
0: Vero,
1: qualcuno a Reggio Calabria, c'è cioè il sole.
0: Vabbè,
1: siamo
0: buon
1: felici.
0: Buon viaggio, grazie per essere dei nostri amici. Ma la domanda che sta per arrivare oggi si collegherà al tema che arriva alle 15, dove andremo appunto

0: A Genova e vi racconteremo un caso vero che è successo a una mamma e a suo figlio, diciamo è uno di quei casi che quando uno li legge
1: non
0: o
1: ci
0: li
1: credi,
0: sente non ci credi,
1: non ci credi, perché può essere follia completamente. E quindi abbiamo deciso di farvi una bella domandina ed è questa.
0: Speriamo sia bella.
1: È bella, sì, perché può essere anche divertente. Quella volta, anzi l'ultima volta che avete detto qui sono impazziti tutti quanti.
0: Sì, cioè l'ultima volta a cui avete assistito a situazioni talmente fuori di testa,
1: assurde,
0: illogiche, da farvi dire proprio quella frase, cioè ma qui sono tutti pazzi, questi sono tutti impazziti.
1: Allora, ti dico subito la mia.
0: A me visto è successo ieri.
1: Ecco, no, a me qualche giorno fa, qualche settimana fa, io già quando vedo litigare impazzisco, me ne vado perché non mi piace.
0: Giusto.
1: Ma quando ci sono le partite di calcio di mio figlio, ci sono papà, mamme, ma soprattutto i papà che urlano come dei pazzi, mi fanno diventare matta perché dico ma sono dei bambini, stanno giocando una semplice partita di calcio. Lì sì, lo dico sempre, mi sembrano tutti impazziti.
0: Invece ieri io ero appunto al supermercato a fare la spesa e c'erano due signori che litigavano per tocca a me prima al bancone della carne, tocca a me, no, tocca, c'ero prima io, cioè, però sono arrivato un secondo prima, ma il bigliettino non l'ho preso, lei ce l'ha, no, non ce l'ho neanch'io. E quindi questi due litigavano e a un certo punto ho detto ma qui sono tutti pazzi.
1: Sì, non si trova mai un accordo.
0: Follia ragazzi, follia. 331 80 90 101, se anche voi avete un caso simile da raccontarci, fatelo adesso. Intanto la musica, c'è lui, Cesare Cremonini.

0: R101, martedì pomeriggio il Good Times, e vi stiamo chiedendo di raccontarci quelle situazioni, quei momenti in cui sicuramente vi siete trovati e vi appunto guardandovi intorno vi siete detti: ma qui ragazzi sono tutti impazziti.
1: E ce ne sono tanti, perché al 331 80 90 101, anche messaggi scritti. L'ultima volta al mare, bomboloni gratis per tutti, la gente è andata veramente fuori di testa, mi sembravano impazziti.
0: Ma perché è la parola gratis che fa scoppiare,
1: vero?
0: Capito?
1: Sì,
0: la follia.
1: Anche il bombolone
2: vedo sempre
1: gratis.
2: Più gente, anche io al supermercato, che inizia a tirare il carrello senza inserire la moneta. Ed io mi chiedo: ma che siete tutti matti?
0: Cioè, la gente che tira il carrello senza mettere la monetina, tutti impazziti.
1: Sono dimenticati.
3: Pomeriggio! Sono Angelo da Zocco. Io tutte le volte che dico: ma qua è impossibile, è assurdo, tutte le mattine quando entro al mio posto di lavoro sono tutti matti qua, tutti matti.
0: Angelo, tu sei un degno rappresentante, chiaramente.
1: Direi di sì,
0: insomma, si sente proprio che c'è quest'aria frizzantina. Deve essere un bel luogo di lavoro, però. Cioè,
1: sì,
0: nel senso,
1: molto simpatici.
0: L'ho sentito
1: però,
0: proprio
1: dai.
0: Bello vivo, bello preso bene.
1: Anche
0: Angelo.
1: Noi quando entriamo in ufficio diciamo la stessa cosa, no? Santini?
0: Sì, più o meno. 331 80 90, noi diciamo altro. Non approfondiamo.
4: C'è del disagio.
0: L'ultima volta che avete pensato: oh, ma qui sono tutti

0: Girls su R101 e l'ultima volta o quella volta famosissima che avete detto qui sono tutti impazziti.
1: Perché quelli che si mettono a fianco a te mentre sei in fila e ti dicono: scusa, devo solo chiedere una cosa, ma va? No, io sono qui, guarda, perché voglio invitare a colazione l'addetta che c'è oltre il vetro.
0: Sono io quella, però, giuro.
2: Non sapevo.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Frequenziamoci con Iren.
11: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
12: Perché sono già cliente Iren per due case.
13: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
14: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
10: Frequenziamoci con Iren.
15: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
17: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
18: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Oh, tutti uguali.
21: Chiama se hai bisogno.
20: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
22: E chiama uno.
20: Ma uno chi?
23: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
24: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
25: Via, via.
24: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 14:31 martedì pomeriggio, il Good Times con Marco e Melita. Tutti voi lì fuori al 331 80 90 101 che ci state rispondendo a questo tema che appartiene un po' a tutti quanti. Vi abbiamo detto, immaginatevi di trovarvi in una situazione, sicuramente anche magari di recente, in cui vi siete visti circondati da cose surreali, situazioni illogiche.
1: Beh,
0: fuori di
1: testa. Messaggi che sono arrivati, anche
0: tipo,
1: quelli scritti, tipo è stato qualche giorno fa al supermercato, una fila infinita per ricevere un pezzo di formaggio gratis, ma dai!
0: Oppure al mare, in un locale, un piatto di fritto misto, 70 euro, e qui avete l'amico o l'amica ha esclamato: ma qui siamo tutti impazziti, siamo proprio fuori di testa. Perché questo vi stiamo chiedendo, quella volta che avete così pensato immediatamente a quella frase.
2: L'ultima volta che ho detto che erano tutti impazziti è stato quando al lavoro, non sapendo come aiutare un utente al telefono, ho risposto che non sapevo, e quindi poi ho messo giù, e una collega è arrivata sbraitando nel mio ufficio impazzita, dicendo che avrei dovuto rispondergli in un altro modo.
3: Io lavoro in un supermercato nel reparto di gastronomia, devo aggiungere altro? Ogni giorno i clienti mi portano a me a impazzire e a pensare che loro sono tutti matti.
1: È la stessa gastronomia dove va Santini, perché
0: sì,
1: ci ha appena raccontato, insomma, di queste persone che litigano
0: amici,
1: sempre.
0: Ve lo stiamo chiedendo perché tra mezz'ora arriva la polemica. Oggi andremo a Genova e vi racconteremo una storia che sì, potrebbe farvi esclamare: ma qui sono tutti impazziti, anzi, ma lì sono tutti impazziti, perché ha veramente dell'incredibile.
1: Sì.
0: Ci arriviamo con calma. Intanto ancora voi, 331 80 90 101, i vostri racconti, e noi la nostra musica. Vestiti

0: 101 nel Good Times insieme a Marco e Melita e tutti voi che ci state raccontando tutte quelle volte che avete detto ma qua sono tutti impazziti, ma che succede?
1: Vai.
2: Io ho detto qui sono tutti impazziti quando l'anno scorso in un supermercato gli venivano svenduti dai panettoni a un prezzo stracciato e la gente a momenti si prendeva a botte.
1: Ecco.
0: Ci sta, però ogni volta che c'è una svendita di questo tipo, ragazzi, la gente davvero impazzisce.
1: Sì, e anche qualcuno ci scrive, quella volta che ho pronunciato quella frase dicendo qui sono tutti impazziti è stato pochi giorni fa, rivolta al mio collega che non fa niente tutto il giorno, ma alle 17.55 puntualmente mi scrive, mi servirebbe questa cosa urgentissima per domani mattina. E uno dice, vabbè, ma qui sono tutti pazzi.
0: Sono tutti pazzi.
1: Pazzo,
0: cioè, ragazzi,
1: pazzo, dai, come si fa?
0: E siamo anche tutti impazziti per la nuova dei Tiro Mancino assieme a Simona Molinari e questo nuovo singolo si intitola Nuvole Bossa in Blu.
3: Fammi sapere

0: te.
1: Nuvole, Bossa in Blu, Tiro Mancino e Simona Molinari R101. E voi?
2: Un mese fa nel mio paese hanno aperto un supermercato nuovo con dei prezzi molto convenienti. Alcuni si sono presi a pugni e hanno persino chiamato i carabinieri.
1: Meraviglioso, a proposito di quella volta che hai pensato ma qui sono tutti completamente in

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
7: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
10: tanti cin cin.
9: Katia, Plin Plin.
10: Ah sì, scusa, Plin Plin.
9: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
10: Plin Plin.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Conosci il Teatro del No?
14: No.
13: No.
15: Questa è una canottiera dorata.
16: Sentivo odore di pesce io.
17: Ciao raga, tutto rego?
18: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz.
19: Non la possiamo risolvere a padel.
18: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
20: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
21: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
22: Bollettino Deghiversario numero 2.
23: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
22: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
24: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
25: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
26: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
27: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
28: Sì.
27: E questo?
28: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
29: Segui R101 anche sui social. Instagram,
30: Facebook,
29: TikTok.
30: Ti teniamo compagnia ovunque.
29: R101.
31: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
32: No!
31: Del vetro?
32: No!
31: Di carta e cartone?
32: No, no!
31: Di plastica e metalli?
32: No!
31: Dell'organico?
32: Certo che sì!
31: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
32: Facile, no?
31: Scopri di più su biorepack.org.
0: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: 10:48, qui su R101. Finalmente arrivano le vostre canzoni che ci fanno stare bene. Vai!
1: Ciao, vorrei ascoltare Killing Me Softly dei Fugees. Grazie. Strong.

0: Fugees, Killing Me Softly, R101, 1996. Grazie a voi che ci fate riascoltare queste canzoni al 331 80 90 101 con i vostri vocali. Ogni ora c'è questo appuntamento, quindi giocatevela bene. La vostra canzone potrebbe già essere la prossima. Mi raccomando, fatelo.
1: Andiamo,
0: okay?
1: A chiudere, insomma, le
0: più
1: vostre
0: o
1: più o meno le vostre risposte, visto che vi abbiamo chiesto poco fa, l'ultima volta che avete detto qui sono tutti impazziti. Sentiamo, va.
2: Vogliamo parlare delle liti per i parcheggi? Ne succedono di tutti i colori, anche quando vai dietro magari a delle persone che credi stiano liberando un posto, glielo dici pure, e poi quando finalmente arrivi davanti alla macchina ti dicono no, lo abbiamo già promesso ad altri.
1: E proprio di questo parleremo tra pochissimo,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Una storia incredibile che arriva da Genova, andiamo in Liguria, dove vi farà dire sicuramente, magari non a tutti, ma qui sono tutti impazziti. State con noi, vi spieghiamo tutto tra pochissimo e come sempre anche voi potrete partecipare alla polemica. Subito la musica, c'è Elodie. Il cuore.

0: momento polemicum, polemica, arriva qui proprio adesso, sì, nel Good Times alle ore 15 precise, come ogni pomeriggio, l'unica, vera e inimitabile.
1: L'originale, mi verrebbe da dire, nel Good Times, Marco e Melita, tutti voi, Claudio in regia e al 331-80-91, amici, stiamo per andare in Liguria, per la precisione, vi porteremo in quel di Genova, dove arriva una notizia. Tra l'altro successa questo fattaccio, è successo qualche giorno fa, se non ricordo male, il 10 di ottobre, esatto, una storia che ha dell'incredibile. Qualcuno starà dalla parte di questa donna e di suo figlio, qualcun altro invece
0: starà
1: assolutamente
0: dalla parte della legge,
1: dirà ci sono delle regole e le regole vanno rispettate. 331-8090-101 è il numero per partecipare alla polemica, ma intanto c'è la nostra musica.

0: Nessun grado di separazione, Francesca Michelin qui su R101. Questo martedì pomeriggio nel Good Times stiamo per lanciare la nostra polemica anche oggi e andiamo immediatamente in quel di Genova.
1: Accompagna il figlio disabile per partecipare a Sportability, ma quando torna alla macchina trova una multa. E non è l'unica, è successo a Genova durante la manifestazione dedicata allo sport e all'inclusione delle persone con disabilità. A denunciare l'accaduto è Nadia, l'organizzatrice della giornata per disabili a Luna Park, che ha scritto una lettera di protesta chiedendo l'annullamento della sanzione e contestando anche la mancata organizzazione dei parcheggi per un evento che richiama migliaia di partecipanti. La donna racconta di aver trovato entrambi i parcheggi vicini per i disabili completamente occupati e di aver quindi lasciato l'auto in un'altra via, cercando di non allontanarsi troppo dall'impianto sportivo per evitare ovviamente altre difficoltà per il figlio. Sul veicolo era regolarmente esposto il contrassegno per le persone con disabilità, ma al ritorno ha trovato la multa. E lei dice: sul parabrezza ci sono i tagliandi con il numero di telefono, bastava una bella telefonata.
0: E no? Ovviamente adesso si capirà cosa ne sarà di tutte queste multe fatte dalla polizia locale. C'è una contestazione in corso, ma questa è una storia, ragazzi, che andiamo tutti insieme a analizzare e a così giudicare,
1: polemizzare anche.
0: Al 331 80 90 101, quindi immaginate questa storia: c'è questa manifestazione per i disabili, tante persone che arrivano, pochi parcheggi, e allora questa mamma dice: io, sapete che c'è, siccome devo partecipare pure io, lascio un po' la macchina dove, tra virgolette, capita, mi verrebbe da dire, quindi sicuramente in una posizione non
1: troppo distante,
0: non però corretta. Arriva la locale cosa fa? Dà le multe, ragazzi, perché questo fa, cioè, nel senso, se uno fa quello di mestiere, cioè controllare che tutto sia a posto, arriva e non c'è quella macchina nello spazio consono, la multa te la mette.
1: Alziamo la nostra Claire delle polemiche, facciamo entrare tutti voi, tutte le vostre idee, tutti i vostri giudizi, le vostre polemiche al 331 80 90 101, mi raccomando, con calma, brevi vocali oppure messaggi scritti.

0: R101 101.
1: Enjoy the music.
0: Enjoy the music.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica qui su R101 e la nostra polemica di oggi, multe alle auto dei disabili, all'evento per la disabilità scoppia ovviamente la polemicona, non è una questione di soldi ma di civiltà, di umanità, dice qualcuno. Sentiamo voi da che parte state, vai!
2: Io sto con la mamma, ma scherziamo, ci stava il numero di telefono, il tagliandino, che vogliono più? No.
1: Esatto, perché questa mamma purtroppo con il figlio disabile ha parcheggiato lontano, perché i parcheggi per i disabili erano completamente occupati.
3: Sì, e quindi, ma anche in generale.
1: Ha preso una bella multa.
3: Allora c'era questa manifestazione alla Sciorba, che è uno stadio, tanta gente stava lì, quindi tutti i parcheggi erano occupati, al netto di quelli dei disabili, quindi immagino questa signora a un certo punto abbia lasciato la macchina, come si fa a volte, senti, la lascio qui perché devo andare a fare quella cosa, e purtroppo è arrivata la polizia locale e è stata multata. Così
4: io tranquillamente mi considererei parte civile e denuncierei l'amministrazione comunale. È vero che dovrebbe stare nel posto dove deve stare, ma se c'è esposto il tagliandino sarebbe anche un po' scrupolo di coscienza dire bah, forse è meglio di no.
3: Vai.
5: Con il contrassegno per disabili puoi parcheggiare anche all'interno delle strisce blu senza pagare nulla, e questo me l'ha detto più di un vigile, perché ho il contrassegno disabile intestato a mia figlia. Comunque si può iscrivere al CUDE.
1: Ma era tutto occupato,
3: ma era
1: purtroppo.
3: Il problema esatto, che anche i cosiddetti parcheggi blu stavano pieni, e quindi la signora lascia la macchina un po' dove capita e viene multata, lei come un sacco di altre persone che dovevano andare appunto a questa manifestazione dedicata allo sport
1: e all'inclusione,
3: alla disabilità, all'inclusione. Che ne pensate voi amici, da che parte state? Bisogna sempre comunque far rispettare la legge, sì oppure no?

0: Bel mezzo di questa polemica del martedì, siamo a Genova, multe alle auto dei disabili all'evento per la disabilità. Scoppia la polemica, non è una questione di soldi ma di civiltà, dice qualcuno, sentiamo.
1: Siccome a Genova hanno il braccino corto, non hanno lasciato perdere neanche questa.
2: Aia, qui è un'accusa, eh.
0: Molto grave.

0: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Isopar 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Io pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Whirlpool nella balena.
7: Sono nella balena! Aiutatemi!
6: Scopri l'incredibile storia.
8: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
6: Da vivere solo al cinema.
8: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
6: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Zeli! Conosci il teatro del no?
12: No. No.
13: Questa è una canottiera dorata.
14: Sentivo odore di pesce io.
15: Ciao raga, tutto rego?
16: Condotto da Michel Unzica e Reale Franz.
17: Non la possiamo risolvere a padel.
16: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
20: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
21: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
22: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
21: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
20: Mina. Dracula.
21: Ascoltalo ora su Audible.
23: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
9: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
24: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
25: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
26: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
27: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
0: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Sostituiscio!
3: Leo, si dice sostituiscilo!
2: Sostituiscio!
4: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: R101 Meteo.
12: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile con parziali annuvolamenti su nord e regioni adriatiche. Ancora qualche pioggia possibile su bassa Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. Temperature in calo sulle regioni adriatiche e al sud. Valori anche leggermente sotto la media nei settori orientali. Al contrario, picchi di 24-25 gradi sui settori occidentali, versanti tirrenici e isole maggiori. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene. È

0: Questo martedì 13 ottobre questa donna accompagna il figlio disabile per partecipare a una manifestazione appunto per l'inclusione dedicata alle persone con disabilità, dedicata anche allo sport, ma purtroppo non trova parcheggio perché sono tutti completamente occupati, quindi lei cosa fa? Si sposta di qualche via e la parcheggia un po' come capita, perché purtroppo è anche l'organizzatrice tra l'altro sì. di una delle giornate della manifestazione, ma al ritorno trova una multa e lei ovviamente dice: qua sono tutti impazziti.
1: Sì, chiede appunto che venga revocata la sua e anche altre multe fatte ad altre persone un po' che erano lì in quella zona come lei. Che ne pensate voi, da che parte state? Vai.
2: Sono d'accordo con questa mamma, ha fatto benissimo a fare questa lettera, perché comunque soprattutto in questo caso la locale doveva, non dico chiudere un occhio, ma insomma stiamo parlando di persone con disabilità che già hanno questa sfortuna e in più non è colpa loro se a Genova non ci sono posteggi e non li creano, anzi fanno di tutto per toglierli.
3: Diciamo che l'unico soggetto che non ha sbagliato è la polizia locale, che giustamente fa il suo mestiere.
0: Fa il suo mestiere, giustamente, sì,
1: quello,
0: ma
1: quello.
4: Io condannerei quelli della polizia locale che hanno fatto le multe a vivere una settimana da disagi.
1: Va bene, poi ancora.
5: Ma dove è finita l'umanità in questo mondo? Non c'è più umanità, non c'è più rispetto, non c'è più niente, non c'è più sentimento. Tu sbagli, vieni punito, chiunque tu sia. Non hai gambe, non hai braccia, a me non me ne frega niente, io ti multo. Complimenti.
1: Sì, amici, perché poi un po' quello che è successo continua la nostra polemica. Voi dove vi schierate, amici? Chi ha ragione, chi ha torto? 331 80 90 101.
6: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: La polemica di oggi, siamo a Genova, multi alle auto dei disabili all'evento per la disabilità. Cosa ne pensate voi? Continuiamo a sentirvi, vai Club.
1: Scusate, ma la locale non sapeva di che cosa si trattava, cosa pensavano che arrivassero, le persone, è normale, no?
2: Devono mettere multe.
0: No, non è che devono mettere multe, la locale arriva, sa che c'è un evento, certo. Ma se tu posseggi una macchina dove la macchina non deve stare, La locale fa quello che deve, ragazzi.
3: Sono titolare di un pass disabile, ovviamente se ci sono le strisce blu significa che puoi posteggiare senza pagare, però non significa che puoi posteggiare dove ti pare e piace, magari ostacolando il passaggio di altre macchine. Bisogna capire com'è la situazione.
0: Esatto, e ancora.
4: Ma non è che per caso questo disabile ha leso il diritto di qualcun altro?
0: Allora, se la locale ha dato una multa, probabilmente questa macchina era parcheggiata in un posto dove non poteva tecnicamente stare. Ora poi
2: non è stata l'unica, però
0: c'è tutto un discorso legato all'umanità, alla, diciamo, capito,
2: alla civiltà,
0: alla comprensione, esatto, del momento. Però, ragazzi, la legge credo che non tenga troppo in considerazione, no? L'umanità,
2: purtroppo, cioè, è così. A volte no. Continua la nostra polemica, ovviamente, sempre qui su R101.
5: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
6: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
5: Cari amici di R101.
6: Dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
5: Cari amici di R101.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
10: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
11: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
12: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
15: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
2: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
0: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
16: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
17: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 740, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
18: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Conosci il teatro del no?
12: No, perfetto.
14: Questa è una canottiera dorata.
2: Sentivo odore di pesce io.
7: Ciao raga, tutto rego?
11: Condotto da Michel Unzi e Reale Franz.
10: Non la possiamo risolvere a padel.
11: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
8: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo.
8: Trovato! C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
19: Così vicino.
8: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
20: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
21: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
22: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
23: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
22: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
24: Messaggio promosso da Sanofi.
25: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
26: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
25: Uh-huh.
26: 249 cavalli.
25: Ok.
26: Largo massimo 1,90 m.
25: Altro?
26: Da rivenditore verificato.
25: Trovato.
26: Wow.
25: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
27: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
28: Scelgo sempre la formazione più adatta.
29: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
30: Bollettino Digiversario numero 1.
31: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
30: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
32: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
33: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
32: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
34: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
35: Sì, ma tanto c'è tempo.
36: Sì, sì, ci vado domani.
35: Ma va, che mica scappa,
36: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
35: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
36: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
35: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Uno, ogni ora c'è la canzone che ci fa e vi fa stare bene. E oggi, beh ragazzi, andiamo indietro nel tempo, eh.
1: Quando andiamo, esattamente? Andiamo nel 1980.
2: Vai. Ciao, sono Paolo da Roma.
1: Ciao.
2: La musica che mi fa stare bene è Babushka di Kate Bush.

0: Babushka, Kate Bush su R101, le vostre canzoni meravigliose che ci fanno sempre stare bene, grazie. Allora Meli, andiamo a chiudere invece la polemica di oggi che ci ha portato a Genova, multe allo alle auto dei disabili, all'evento per la disabilità, non è una questione di soldi ma di civiltà, dice qualcuno. La mamma che ha organizzato tra l'altro questo evento a Genova qualche giorno fa dice basta, io non pagherò queste multe, proverò diciamo a far sì che vengano cancellate,
1: annullate, sì.
0: Seguiremo comunque la storia, ma voi che ne pensate? Sentiamo lei che è una mamma di un figlio, un credo disabile, sentiamo.
2: Parlo da mamma di un ragazzino con disabilità, la dobbiamo smettere di dire che questa mamma ha ragione solo perché si tratta di un ragazzino con disabilità e perché già è abbastanza sfortunato. Questi sono discorsi patetici che aggiungono patetico al patetico, e il discorso è che la mamma, che tra l'altro era tra gli organizzatori, era impossibilitata a parcheggiare perché erano tutti occupati e non ha potuto usufruire ovviamente neanche del tagliando del figlio. Quindi il discorso è questo, non deve essere relativo al fatto che siccome è un bambino con disabilità, no, i diritti devono essere di tutti, anche di chi non ha la disabilità. Il discorso è che bisogna valutare le situazioni caso per caso.
0: Posso dire che ha detto esattamente
1: le
0: un
1: cose
0: po' quello
1: che pensi tu,
0: quello che è il mio pensiero, e lo dice una mamma di un ragazzino disabile.
1: No, io penso invece che a volte bisognerebbe chiudere un occhio e usare un po' più di empatia.
0: La polemica torna domani.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Non ti rivedrò.

0: La nuova di Marco Mengoni, giornate perse, pazzesca, meravigliosa, e grazie, meravigliosi tutti voi che siete stati con noi anche oggi, grazie.
1: Grazie a tutti, torniamo domani con altre polemiche e tra poco state qui, in arrivo c'è la zia Manu, a domani, ciao, ciao belli!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Al Gemelli di Roma l'intervento di Papa Leone, l'operazione per asportare il nodulo al polmone durerà 1 ora e mezza. Il Santo Padre all'arrivo in ospedale si è mostrato tranquillo e sorridente. Gli impegni sono stati sospesi fino al 20 ottobre. Via libera della Camera allo scostamento di bilancio con 219 voti a favore e 110 contrari. L'extra deficit avrà un valore complessivo di circa 29 miliardi. Le parole del ministro Giorgetti: abbiamo vinto. L'attacco del ministro della difesa tedesco Pistorius a Trump ha aperto al gasolio russo perché è con le spalle al muro a poche settimane dalle elezioni di metà mandato. Intanto un alto funzionario dell'Unione Europea ha definito deplorevole l'accordo di Washington con Mosca. Proseguono le richieste degli operai dell'ex Ilva di Taranto. Lo sciopero è stato prolungato di 48 ore. Nel Consiglio dei Ministri di questa sera è previsto un nuovo decreto sullo stabilimento con misure a tutela dei lavoratori. L'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è aumentato del 63%, a rivelarlo un report dell'Istat. Negli ultimi 25 anni la crescita dei costi per abitazione, utenze, alcolici, tabacchi e servizi finanziari ha superato il 100%, quella per alimentare bevande il 90%. Torna al grande calcio europeo con la Champions League. Due le italiane in campo questa sera. Alle 21 l'Inter sfiderà il Club Brugge a San Siro. Il Napoli in trasferta incontrerà il Villarreal. Serie A, dopo la sconfitta con l'Atalanta, il Venezia ha esonerato Stroppa. Nicola in pole per sostituirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

un programma che ritrovate ogni giorno durante la settimana, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 con me e Manu. Un abbraccio a tutti voi in questo momento collegati sia dalla radio che dalla TV, il canale è il 67, e dall'app gratuita. Quindi un abbraccio non solo a chi è comodo con lo smartphone in giro per l'Italia, ma a chi sta ascoltando con smartphone o PC da in giro per il mondo. C'è Federica Salvia ai contenuti, c'è Faride Ausili in regia, tutti voi community, si parte con...

0: Si chiamano Of Monsters and Men. Su R101, appena ascoltati a cari amici, la canzone si intitola Little Talks, ovvero, come direbbe la bussolina dello staff di R101, chiacchierine, raga, little talks, ovvero chiacchierine. Fede Salvia, ti vedo bella sveglia oggi, donna di poca fede.
1: Sì, molto, molto sveglia.
0: Molto sveglia. E, a paure come siamo messi questa settimana. A proposito di chiacchierine, sicuramente sarà una chiacchierata oggi sulle paure, ma se volete, prendendo proprio spunto dall'articolo che abbiamo preso a riferimento, aspetta che vado a beccare l'autore. Lui si chiama Andrea Bariselli, psicologo e neuroscienziato, che su Instagram parla di paure, ma di quelle paure, per esempio le ultime che vi hanno tenuto svegli questa settimana. Fa alcuni esempi: il giudizio di qualcuno che probabilmente stava pensando ad altro, ma voi l'avete sentito come vostro, oppure qualcosa anche di più complesso, una malattia che un esame ha già escluso, ma voi continuate ad avere paura. Seneca lo scrisse 2000 anni fa: soffriamo molto più nell'immaginazione che nella realtà. Questo tipo di paure, Fede, ti viene in mente qualche paura che hai incamerato di questo tipo questa settimana?
1: No.
0: Pensaci, perché secondo me ce l'hai. Così te la voglio instillare.
1: A ecco, me ne... sì, infatti.
0: No, no, magari non è stata la settimana.
1: No, diciamo che io ho paura di cose molto più tangibili.
0: Ah, ok.
1: Che di immaginazione. L'immaginazione penso sempre che ci penserà la Federica del futuro.
0: Questo è ottimo, però lo sbattimento, secondo me, te ne dico io una che può sembrare stupida e lo è.
1: Che riguarda me?
0: Che riguarda me.
1: Ah, ok.
0: Sicuramente di questa settimana, l'ansia da prestazione lavorativa. Radio va bene, anche se radio siamo in famiglia. Eventi in esterna che mi hanno messo la paura di qualsiasi cosa che andasse storto. E tu dici, vabbè Manu, ma paura sta roba qui. Lascia fa, perché non mi ha fatto dormire giorni, no? Anche per la...
1: No, non dico, vabbè Manu, questa paura qui, perché parla molto di te. Le paure trovano terreno a seconda delle fragilità delle persone. Quindi se la tua fragilità è non riuscire a portare a compimento come vuoi tu, cioè tutto in maniera assolutamente perfetta, perché per la Manu è un po' pipipì, capisco che te lo possa scatenare. Mm-hmm. Però sono più ossessioni di controlli. A volte diciamo che la paura si vince solo in una maniera. Sai quale?
0: Quale?
1: Nel fare.
0: Facendo.
1: Bisogna prima fare, poi si vince la paura.
0: Provate a fare la lista con le paure che vi hanno tenuto svegli questa settimana al 331 80

0: 90-101, ci ritroviamo qui tra poco su R101.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

su R101 Best Persuades, chiacchierando di paure, ma di quelle strettamente legate un po' alla vita quotidiana, quelle che magari non t'hanno fatto chiudere occhi proprio in questa settimana. Tra poco ce le raccontiamo insieme in diretta su R101.

0: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Disoppa 01 Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: Radio Trailer.
6: Whirlpool nella balena.
7: Sono nella balena! Aiutatemi!
6: Scopri l'incredibile storia.
8: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
6: Da vivere solo al cinema.
8: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
6: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Dark Planet, convenienza nostra.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Frequenziamoci con Iren.
16: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
17: Perché sono già cliente Iren per due case.
18: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
19: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
15: Frequenziamoci con Iren.
20: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.
21: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
22: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
23: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
24: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è ProRaso. La schiuma ProRaso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono a 2,29 euro. E con due prodotti di ProRaso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
25: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 26 anni di questa canzone di Anastasia, I'm Out of Love, su R101, a cari amici, con me Manu, con la donna di poca fede, Fede Salvia, che stringe tra le mani un passaggio della riflessione che abbiamo citato poco fa di Andrea Bariselli, psicologo e neuroscienziato, che a proposito di paure è clamorosamente bella. Sentite.
1: Lo scorso anno ero ad un evento e prima di me parlava Maurizia Cacciatori, campionessa olimpica di pallavolo, te la ricordi, Manu?
0: Sì.
1: Dietro le quinte mi disse che per anni aveva avuto paura di parlare in pubblico, lei che aveva giocato davanti a decine di migliaia di persone. Poi mi disse la frase che si ripeteva ogni volta prima di salire sul palco e affrontare il pubblico. La paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e dietro non c'era nessuno.
0: Che tu mi hai detto è anche una frase che tu spesso, cioè, ti è rimasta addosso.
1: Sì, è una frase che mi è rimasta addosso, nel senso che, come sempre, l'azione rompe la paura, non bisogna aspettare di essere coraggiosi per fare delle cose, bisogna prima farle, poi il coraggio viene. Poi aggiunge, c'è un video in cui Will Smith racconta il suo primo lancio col paracadute a Dubai.
0: Bello, l'ho visto.
1: Racconta che la notte prima a letto è stato preso da un terrore enorme. La mattina la porta si apre sui 4.000 metri dai quali si buttava e un secondo dopo, nel vuoto, la cosa più bella della sua vita. Zero paura.
0: Mamma mia.
1: Quindi riflette Andrea Bariselli dicendo: il punto di massimo pericolo è il punto di minima paura.
0: Eh sì.
1: Quindi quando tu arrivi all'apice della oddio, oddio, oddio, poi ti lasci andare e scopri che questo oddio è un oddio bellissimo, non è un oddio di paura. Immaginate quindi la vita che sta dietro oltre le vostre paure. Quella vita è vostra, sono delle vite che voi potreste vivere. Ma non è una vita, niente, è vostra, quindi andatevela a prendere, perché la paura protegge da niente e vi tiene fuori da tutta un'altra vita vostra che invece potreste vivere.
0: Quindi,
1: se vinceste la paura.
0: Quindi è come se avessi una porta davanti a me che ha magari, che si chiama paura. Se io non la apro, non vedo la mia vita.
1: Esattamente, se
0: la
1: apri, ma uno dice ma io ho paura e quindi non lo faccio. No, la paura si risolve sempre nell'azione. Prima si fa e poi si ma perché? Semplicemente perché si acquista sicurezza e la sicurezza ci rende forti, capaci, abili, anche quando pensiamo di fare il passo più lungo della gamba.
0: A proposito di passo, sai dove andiamo adesso? Tu dici, vai avanti Manu,
1: no, sfonda questa porta. Pensavo stessi per dire una cosa volgarissima.
0: E invece io faccio un passo indietro, perché lo dice Tiziano Ferro.

0: Tutta la musica di Lady Gaga, Hold My Hand, su R101, a cari amici, analizzando le paure che ci hanno tenuti svegli questa settimana, giusto per rimanere proprio sull'attualità di come stiamo vivendo, per dare anche a loro il giusto peso, perché spesso gliene diamo uno più grosso. Per esempio, vi state raccontando.
1: Ciao R101.
0: Ciao.
1: La paura che mi ha tenuto sveglia in queste settimane è la paura di non essere all'altezza di mio papà.
0: Ecco, un po' questo genere di paure che ci dicevamo poco fa. All'inizio ci siamo detti: soffriamo molto di più, abbiamo ribadito una frase che scrisse Seneca 2000 anni fa, soffriamo molto di più nell'immaginazione che nella realtà, e tra poco condivideremo una storia che arriva dal passato che ci fa capire quanto le paure possano essere realmente una catena, e questo tipo di paure specialmente. Musica nuova, nel senso le ultime uscite che stiamo assaporando in questo periodo, questa firmata Taylor Swift su R101. Si intitola Patient Zero. Per chi di voi in questo momento è collegato dalla radio, dall'app gratuita di R101 e dalla TV, il 67.

che fa parte della riedizione dell'album dal titolo The Life of a Showgirl, singolo cantato da Taylor Swift, è bellissima. Taylor Swift, Passion Zero su R101.

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
12: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
13: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
15: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
16: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
17: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
21: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascaio.
20: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
21: Basta che sia un cascaio.
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
21: Wow, una bomba!
20: Tranquilli, intendeva l'offerta.
22: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
0: Questa settimana ad Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99€ e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
1: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
23: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
24: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
6: La canzone che ti fa stare bene di R101, la scegliete voi in una maniera semplicissima. Prendete lo smartphone al 331 80 90 101, un messaggio WhatsApp, che sia nota vocale o messaggio scritto. Vai!
25: Come canzone che ti fa stare bene vorrei ascoltare Ti fa stare bene di Caparezza. Ciao a tutti, un saluto.

Siete i miei programmatori musicali preferiti. Ti fa stare bene canzone che ti fa stare bene su R101. Caparezza perfetta anche rispetto alla chiacchierata, perché questo inno alla leggerezza, alla spontaneità, alla ricerca della felicità nelle piccole cose, perché si possano scansare le ansie quotidiane. Si parlava di paure, no? Paure che ci hanno tenuti svegli questa settimana. Provare a dare loro il giusto peso, magari raccontandole, condividendole, per capire che sono paure che possiamo sfondare e superare. Su R101 continuiamo a parlarne. Cari amici, tra poco, subito Black Eyed Peas.

0: parlare d'amore.
1: Cari amici, care amiche, buon pomeriggio su R101, la radio che ti fa stare bene. Pochi secondi e saranno le 17 di questo martedì 13 di ottobre. Abbiamo chiuso l'ora con Safe Parlare d'amore, ne riapriamo una tra un po' che parte proprio con le news grazie a TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Al Gemelli di Roma l'operazione di Papa Leone: deve asportare un nodulo al polmone. Il pontefice è stato accolto in ospedale da una grande folla che lo attendeva dal mattino. Con lui il suo medico. Sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. In dubbio l'Angelus di domenica. Via libera del Parlamento alle due risoluzioni proposte dalla maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, quantificato in 29 miliardi. È un passo consapevole dalla linea di prudenza, ha commentato il ministro Giorgetti. Alle 19 il Consiglio dei Ministri. Alta tensione nel Golfo, esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, in mano agli Houthi. Lo riporta la testata Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. La coalizione militare a guida saudita aveva annunciato un'operazione speciale dopo gli attacchi dei ribelli yemeniti allo scalo di Riyadh. Cala il numero degli omicidi volontari in Italia. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati 230, 8 in meno rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2025. È quanto emerge dal report del Viminale. 67 le vittime di genere femminile, 10 in meno, 15 i femminicidi. In 25 anni i prezzi al consumo sono cresciuti del 63%. Lo riporta l'Istat. Il dato è frutto di una sintesi tra varie voci. Per l'aggregato di abitazione e utenze l'incremento supera il 100%, quello di alimentari e bevande si avvicina al 90%, inferiore al 30% il rialzo di servizi di istruzione e sanità. Calcio, torna alla Champions League con la seconda giornata del girone unico. Due italiane in campo alle 21, l'Inter ospita i belgi del Club Brugge, il Napoli fa visita agli spagnoli del Villarreal. L'inchiesta sulle curve milanesi, ridotta in appello a 8 anni, la pena all'ex capo ultra milanista Lucci. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
10: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

tutti, ci siete già dall'ora precedente. Come sta andando questo martedì pomeriggio? Come stiamo messi ad ansiette e paure che abbiamo raccolto durante la settimana? Le stiamo raccontando solo per esorcizzarle e solo in realtà per condividere che attraverso delle storie, attraverso delle testimonianze, uno, sono più diciamo frequenti di quello che pensiamo, e due, sono anche meno paurose di quanto pensiamo. Tra poco insieme su R101 arriva Katy Perry.

0: Sempre bella questa canzone. Katy Perry, Dark Horse, 7 minuti dopo le 17. Buon pomeriggio su R101. Queste, cari amici, stiamo chiacchierando con me, Manu, e con la donna di Poca Fede, Fede Salvia, di paure da tanti punti di vista. Un bel film con un bel monologo che non ricordavo, credo di averlo visto il film. È del 2010. Si intitola Happy Family, diretto da Gabriele Salvatores, Fabio De Luigi il protagonista. La storia è quella di Ezio, appunto il ruolo è quello di Fabio De Luigi, sceneggiatore milanese in crisi creativa che decide di inventarsi una storia, comincia a scriverla al computer con tutte le sue assurdità. In questa storia a un certo punto si imbatte in un monologo, scrive proprio un monologo sulle paure. Sentite qua.
1: Il problema è che abbiamo paura. Viviamo con l'incubo che da un momento all'altro tutto quello che abbiamo costruito possa distruggersi. Paura dei bianchi, dei neri, della polizia e dei carabinieri. Con l'angoscia di perdere il lavoro, ma anche di diventare calvi, grassi, gobbi, vecchi, ricchi. Con la paura di perdere i treni, di non arrivare in orario agli appuntamenti. Paura che scoppi una bomba, di rimanere invalidi, paura di perdere un braccio, un occhio, un dito, un dente, un figlio, un foglio. Paura dei terremoti, paura dei virus, paura di sbagliare, paura di dormire, paura di morire prima di aver fatto tutto quello che dovevamo fare. Paura che nostro figlio diventi omosessuale, di diventare omosessuali noi stessi. Paura del vicino di casa, paura delle malattie, paura di non sapere cosa dire, di avere le mutande sporche in un momento importante. Paura delle donne, paura degli uomini, paura dei germi, dei ladri, dei topi e degli scarafaggi. Paura di puzzare, paura di votare, di volare. Paura della folla, di fallire, paura di cadere, di rubare, di cantare. Paura della gente, paura degli altri.
0: Fede Salvia, quanto è bravo Fabio De Luigi.
2: Ah, pensavo dicessi in quante paure Fede Salvia ti ritrovi.
0: Ti sei ritrovato. Tu che effetto ti ha fatto ascoltare questo monologo?
2: Tutta una serie di paure dentro le quali i nostri ascoltatori sicuramente si saranno ritrovati. No, spero non in tutto, perché sennò insomma è un po' problematico, però ce ne sono, abbraccia parecchie paure.
0: Dicevo, lui molto bravo perché fa proprio effetto sentirle così come le ha dette lui, tutte insieme, tutte veloci, una dopo l'altra.
2: Eh sì, quello è l'effetto.
0: Dove tu, come hai detto, ti riconosci molte, magari facendo sì con la testa. Bellissimo.
2: Certamente.
0: Bellissimo, da rivedere. Happy

Remember My Body Isn't Ready. Giustamente Fede fuori onda mi diceva canzone che parla proprio della paura di non essere pronti a vivere una nuova relazione. Di questo e di tante altre paure stiamo chiacchierando su R101.

0: Da Gomet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Gomet Mia. Condizioni su gomet.it.
1: Un abbraccio dalla zia Manu a tutti voi in questo momento collegati su R101, la radio che ti fa stare bene, ma vi aspetto anche sul sito R101.it e sui social Facebook, Instagram e TikTok.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Come mi immagino il Black Friday?
6: Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
9: No!
8: Del vetro?
9: No!
8: Di carta e cartone?
9: No, no!
8: Di plastica e metalli?
9: No!
8: Dell'organico?
9: Certo che sì!
8: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
9: Facile, no?
8: Scopri di più su biorepac.org.
10: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
11: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
12: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
11: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
13: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno 2 prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
19: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
20: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
22: E da oggi anche il mobile.
21: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
23: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
24: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
23: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
24: Basta che sia un Qashqai!
25: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
24: Wow, una bomba!
23: Tranquilli, intendeva l'offerta!
25: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
26: Ogni sabato vado da papà,
0: Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800-89-8000.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rizzotti, buon pomeriggio su R101 a cari amici con uno dei suoi grandi classiconi, un'emozione per sempre, la paura possiamo annoverarla nella categoria delle emozioni in qualche modo, forse una di quelle che ai noi ci accompagna in maniera diversa ma lungo tutto il corso della vita, fa parte un po' del bagaglio, ci stiamo raccontando più che altro quel tipo di ansiette, di paure che magari considerando l'ultima settimana, quella che stiamo vivendo, sono venute a galla e magari ci hanno anche fatto dormire poco bene. Per esempio,
1: io sto perdendo il sonno perché ho iniziato a fare il corso SAP e alla terza lezione mi sono resa conto che a 58 anni cominciare di nuovo a studiare non è facile, e non è facile ricordarsi liste, principi, controlli, elenchi di cose, leggi. È veramente difficile, la mente non è più allenata. Ciao Vale.
0: Grazie Vale, ti prende un po' di sbattimento, è comprensibile, capibilissimo. Guarda, proprio perché hai citato il raggiungimento di un'età nella quale dici è tutto più complesso, tra poco condividerò con te, chiunque in questo momento collegato su R101 per cari amici, una bella storia di molti anni fa di un tenente giapponese nel 1944, bella ma assurda allo stesso tempo, che a causa della paura gli ha fatto fare delle cose tremende, cioè incredibili, impensabili. Kungs con i Cooking on Free Burner, questa è This Girl.

0: amici, cari amiche, su R101 Taste di Sabrina Carpenter. Ah, cari amici, e pensate cos'è in grado di fare la paura. Questo episodio è un episodio che riguarda gli anni 40, ma pensate tutte le volte che accade a noi di sentirci completamente condizionati da paure piccole o grandi. Dicembre del 1944, un tenente giapponese di 22 anni è il protagonista di questa storia realmente accaduta. Si chiama Hiro Onoda, che sbarca sull'isola di Lubang, siamo nelle Filippine, con un ordine preciso: resistere, mai arrendersi. Nell'agosto del 45 la guerra che lui aveva combattuto fino a quel momento finisce, ma lui no. Si ritira nella giungla, continua a combattere per 29 anni. Gli lanciano volantini che annunciano la resa del Giappone, li legge e pensa che siano un trucco del nemico. Nel 74 un ragazzo giapponese lo trova, lui ancora si rifiuta. Si arrenderà solo a un ordine del suo comandante, la paura. Vanno a cercare il maggiore, il suo comandante Taniguchi, che nel frattempo fa libraio, si è rifatto una vita, lo portano nella giungla, lui legge ad alta voce la cessazione delle ostilità e Onoda consegna finalmente il fucile lo stesso pomeriggio, liberato da quella paura. A 52 anni, come ha detto l'amica poco fa, in qualche modo è difficile rifarsi una vita, ce la fa, esce dalla giungla, va in Brasile, inizia ad allevare bestiame, si sposa, riuscirà a vivere ancora 40 anni, si può ricominciare a qualunque età, ma quasi mai nessuno di noi lo fa, o in rari casi. Su R101 arriva una canzone che stiamo assaporando negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, si intitola Parafulmini ed è Giorgia.
1: Enjoy the music.
2: Quante volte siamo in preda al panico, come parafulmini sui tetti sempre in bilico.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101. Enjoy the music.

0: Amici, amiche, un consiglio per tutti noi. Per prevenire faringotonsilliti batteriche virali è importante mantenere in equilibrio il microbiota orale, cioè l'insieme di microorganismi che popolano la bocca contribuendo al nostro benessere. Bactobliss è l'integratore alimentare in grado di modulare il microbiota orale, favorendo il naturale equilibrio della flora batterica. È indicato per tutta la famiglia, anche in età pediatrica. Per saperne di più, consultate il vostro medico e visitate bactobliss.it.
1: Il divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Dark Planet, convenienza nostra.
6: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo.
8: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
6: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
9: E questo?
8: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama Uno.
10: Ma Uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
15: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
0: Amici, amiche, un mega abbraccio da parte mia. Io sono Manu, siete sulla radio che ti fa stare bene, R101, e tra poco arriva un'occasione speciale. La canzone che ti fa stare bene, richiedetela al 331 80 90 101.
16: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
17: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
18: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
19: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
21: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
23: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
24: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
12: Via, via.
4: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
25: Sostituiscio!
26: Leo, si dice sostituiscilo!
25: Sostituiscio!
27: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
28: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
29: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
30: La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene.
0: Vai, vai, tienimi su queste vibrazioni. Che canzone dobbiamo ascoltare perché tu ne hai voglia? Perché la tua canzone che ti fa stare bene è al 331 80 90 101 su R101.
31: Ciao, sono Claudio da Campobasso. Vorrei ascoltare i Toto, Africa. Un abbraccio, un bacione.

0: Iconica scelta da voi per la canzone che ti fa stare bene, i Toto con Africa. Questa è R101, l'appuntamento di Cari Amici, e sta per arrivare l'appuntamento della Buona Fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: E come, ne abbiamo già chiacchierato abbastanza di paure con Fede Salvia.
2: Quindi vado via?
0: No, avremmo bisogno, come sempre tu fai da lunedì al venerdì verso quest'ora, della chiusa della chiacchierata. Mandaci a casa, come dire, benedetti.
2: Sai che oggi mi fai paura, pensavo aggiungessi qualcos'altro dopo il mandaci.
0: Mandaci dove vuoi, okay. Scegliendo l'autore che vuoi.
2: L'autore di oggi è un signore di nome Aristotele.
0: Beh dai, sì, lui lo conosco, è uno dei personaggi di Asterix.
2: La frase di oggi.
0: Sì.
2: Se c'è soluzione, perché ti preoccupi?
0: Mannaia,
2: questa... Se non c'è soluzione, perché ti preoccupi?
0: Mannaia, non ti posso rispondere.
2: No, non mi puoi rispondere. Quindi non abbandonatevi alla paura.
0: Io non aggiungo nulla perché non serve. Ringrazio Fede, che vi dico già tornerà domani, ma tanto poi ci saluteremo.
2: È da vedere.
0: Su chiusura della trasmissione, questa è R101.

0: Elisa Kintsugi su R101. Fede, donna di poca fede, un giorno sai cosa facciamo io e te?
1: No.
0: Stavo pensando al Kintsugi, mi è venuto in mente. Dissipiamo il nostro nervoso rompendo qualche tazzina.
1: Sì.
0: Poi le stesse tazzine.
1: Perché dici bastano.
0: Sì, magari qualche tazzina, qualche piatto. Poi gli stessi li uniamo insieme con la polverina d'oro, come fanno in Giappone con l'arte del Kintsugi.
1: Guarda, sai che ti dico? Mi sembra un'ottima idea. Comunque posso aggiungere una cosa: è sì. Maleducazione vestirsi già quando non è ancora finita la giornata.
0: Ma avevo freddo, questa non è la giacca per uscire. Il giubbotto poi è un'altra cosa. Non piace?
1: Vabbè, sarà. Mi hai fregato, ma non è vero. Ma te la facciamo passare, Kintsugi del cuore.
0: La voce che avete appena sentito è quella di Fede Salvia. Questa è quella della zia Manu. Entrambe ci saranno domani su R101 alle 16. Grazie a Paride Ausili in regia. Arriva nei fill. Ciao belli, ciao belle.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'intervento chirurgico al polmone. Deve asportare un nodulo. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori fin dal mattino, sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. Ok del Parlamento alle due risoluzioni della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio da 29 miliardi. Alle 19 il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno anche il decreto ex Ilva e l'autonomia differenziata. Alta tensione nel Golfo, esplosioni sono state udite a Sana'a, la capitale dello Yemen, in mano agli Houthi. Lo riporta la testata Al Jazeera. Colpito un impianto petrolifero. La coalizione militare a guida saudita aveva annunciato un'operazione nell'area. Continuano le indagini sul giallo di Pietracatella. Oggi la polizia ha perquisito per 5 ore l'istituto agrario dove lavora una delle persone indagate per aver avvelenato madre e figlia a dicembre con la ricina. Domani mattina le ispezioni in un'altra scuola. Cala il numero degli omicidi volontari in Italia. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati 230, 8 in meno di quelli accertati nello stesso periodo del 2025. È quanto emerge dal report del Viminale. 67 le vittime di genere femminile, 10 in meno, 15 i femminicidi. Calcio, torna la Champions League con la seconda giornata del girone unico. Due italiane in campo alle 21. L'Inter ospita i belgi del Club Brugge. Il Napoli fa visita agli spagnoli del Villarreal. In programma anche il big match fra Atletico Madrid e Manchester United. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra la diramazione Capodichino e il bivio per l'A3 in direzione Napoli. Sull'A25 Roma-Pescara, attenzione a un veicolo in avaria tra Sulmona e Cocullo verso Roma. Code di 2 km per lavori sulla A21 tra Asti Est e Felizzano verso Brescia. Infine, sulla A2 del Mediterraneo si segnala un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Scilla in direzione di Reggio Calabria. Per il momento è tutto. ANAS ricorda, allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 13 ottobre, buonasera, buonasera trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20 come ogni giorno salutiamo Diego Petta in regia.
3: Diego!
0: Giacomo Gianni in redazione.
4: E come no!
0: So far notare che credo che abbiamo raggiunto il record di dirette insieme al nostro Diego finalmente. Cioè da quanti giorni consecutivi?
1: Ce l'hanno fatto sudare.
2: E nonostante appunto l'opposizione della nostra direzione artistica che vuole metterci i bastoni tra le ruote perché saremmo il programma nettamente migliore al mondo.
1: Fino a quando? Fermi.
4: Domani non ci sei, vai a cagare.
0: Ha interrotto questo flusso bellissimo.
4: Dani, mi hai fatto illudere. Pensavo
2: ancora 18
1: ragazzi,
2: consecutive.
1: Godiamocelo. Godiamocelo. È qui con noi, viviamo il presente.
2: Vero.
1: Qui e ora.
2: Mai dare nulla per scontato come la nostra presenza. Ogni giorno dalle 18 alle 20. Il nostro talento, il nostro buon umore.
1: Perché magari ci svegliamo con la luna storta. Non veniamo in onda. Non è che ci dovete dare per scontato.
2: Oppure oggi diventiamo scarsi tutto un tratto. No.
0: Perché invece prima. Salutiamo tutti voi. Voi ovunque siate, magari in mezzo al traffico, magari a casa, ci seguite dal canale 67 della TV.
2: Oppure lo fate tramite l'app di R101, tramite il sito r101.it.
1: Diamo le nostre coordinate a tutti coloro che sono in viaggio: 331 80 90 101. Trafficanti, se vedete traffico, code,

0: Hey Snake, Justin Bieber, Let Me Love You su R101 di nuovo. Buonasera a tutti voi trafficanti da parte dei Finlay.
1: Siamo reduci da una grande riunione, devo dire, per la puntata di oggi.
2: Così siamo... riunione di gabinetto.
0: Ma non dire così, alzi le aspettative.
1: Ci siamo guardati nelle palle degli occhi, abbiamo sviscerato le varie pagine dei giornali.
0: No, non è vero.
1: E poi ci siamo fermati a un certo punto davanti a una domanda. Una domanda che tanti italiani magari non si fanno, ma si dovrebbero fare.
0: È una domanda che ci siamo fatte sul gruppo WhatsApp stamattina e abbiamo iniziato a scrivere una scemenza dietro l'altra.
2: Qual è, Gianni? Abbia il coraggio di dirla.
3: Mi chiedevo, in un martedì qualunque, quindi non il pranzo della domenica, qual è il piatto più consumato nelle case degli italiani? Perché parlavo con un mio amico, mi diceva, secondo me il pesto, in questo pasto al pesto, in questo momento la staranno mangiando almeno 500.000 persone. Ho detto possibile.
2: Beh, il numero è 500.000.
1: Allora, noi ci siamo guardati e abbiamo detto, scusate, noi abbiamo davanti a noi milioni di trafficanti. Uh-huh. Potremmo quasi, non dico fare il sondaggio, ma ci siamo vicini e capire realmente la pancia del paese. Cioè, nel senso, l'italiano a pranzo.
0: A pranzo parte, in settimana.
1: Cioè, nel senso, ok, quando sei fuori per lavoro, cioè, è diverso. Però a casa, cosa fa? Mette sulla pentola e cucina un piatto di pasta?
0: Secondo me no.
1: Secondo me apre una cosa pronta.
0: Cioè, c'è un'ora di pausa pranzo, no? Se la fai a casa, a patto che tu non mangi fuori, se la fai a casa, cioè, penso
1: apri una mozzarella.
0: Sì, penso a una cosa veloce.
2: No,
0: una roba
2: io,
0: del genere.
2: Io sono per la pasta. Anche poi portandola fuori è molto più semplice da trasportare. Che
0: ma
2: te la sei preparata la sera prima.
3: Anch'io.
2: O meno.
3: Davo per scontato fosse la pasta. Non pensavo neanche ci fosse discussione. Invece, qua parlandone con questa.
1: Beh, in questo
0: sì,
1: simposio di intellettuale.
0: Io butto lì la cotoletta.
1: Dai,
0: ma sì, perché prendi il
2: panare.
0: Ma prendi il pacco da 4, la scongeli, la lanci in friggitrice ad aria, 3 minuti via, posto.
1: Come sei milanocentrico, non
2: so. Costa
1: a
2: poi,
1: Bologna,
2: ma
1: si mangia da Bologna in giù, non sanno manco cos'è la cotoletta.
0: Vabbè, una fettina di pollo.
3: Bologna c'è la cotoletta,
1: ho precisato, da Bologna in giù, in giù. Secondo me molti mangiano ciò che è avanzato la sera prima. Cioè, per esempio, a casa mia

0: a cena si mangia un pelo di più rispetto al pranzo, uh-huh. E se avanza della roba si mette in
1: il
0: frigo,
1: pranzo diventa
0: forno, si tiene lì e diventa il pranzo del giorno dopo.
1: Chiaro. Vabbè, non lo so, io sono indeciso tra un'insalatona mista, butti
2: l'insalatona
1: dentro tutto,
2: no,
1: perché funziona, oppure ti prendi già l'insalata quella già in busta,
3: ma ti devi reggere in piede durante la giornata,
1: beh, c'è del pane, c'hai del pane, non è il carboidrato, l'assumi da lì, però propendo per la pasta.
0: Signori,
1: per una classica pasta al pomodoro.
0: Signori, la domanda
1: no?
0: È aperta, il sondaggio è partito. 331 80 90 101. Oggi ci analizziamo a pranzo, a tavola, l'italiano.
1: Il ragù si fa solo la domenica,
0: ma
1: non si fa
0: ci
1: anche
0: vuole tempo.
2: Il ragù in pausa pranzo, il ragù, ma dai.
0: Ma ci vogliono 3 ore per fare il ragù.
1: Ci vorrebbe più tempo.
4: Si vede che l'hai fatto spesso tu, eh.
2: 331 80 90 101. Qual è il pasto più consumato a pranzo in Italia?

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: R101 Golden
1: Ticket. Allora, amici trafficanti, mandateci un SMS belli veloci al 331 80 90 101 con scritto R101 Jurassic World.
2: Il più veloce si porta a casa due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience che si tiene nell'area Milano Sesto, di cui R101 è la radio ufficiale.
3: Quindi non perdete altro tempo, amici trafficanti, inviateci un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Jurassic World e in bocca al lupo.
0: R101 Golden Ticket.
4: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
1: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social? No, male.
5: Ma che
1: malissimo, malissimo. Beh, non ci vuole niente. Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace. Seguiteci, mi raccomando.
6: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
7: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
10: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio d'impatto con il veicolo che precede.
11: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
10: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
12: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
14: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
15: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Bollettino Deghiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
19: Però dai, brava anche lo speaker.
20: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
20: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
21: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
22: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
23: Sognare una vacanza d'inverno?
24: Previsto.
23: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
24: Inaspettato.
23: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
24: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
23: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Golden Ticket. The
1: winner is... Trafficanti, vi abbiamo promesso due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience che si tiene nell'area Milano Sesto, mostra di cui R101 è radio ufficiale.
2: Se li porta a casa Stefano dalla provincia di Milano. Ciao Stefano!
1: Ciao Stefano!
3: Ciao, ciao a tutti!
1: Eccoci, grande. Bravo, sei stato il più veloce, ti porti a casa questi due biglietti, sai già con chi andrai alla mostra?
3: Sì, mi porto il mio bambino, anche lui piacciono i dinosauri, ci quindi sta. È un'ottima opportunità.
1: Meraviglioso, bravo ancora, buona serata, grazie per aver parlato con noi.
3: Ciao,
1: ciao, ciao!
0: R101 Golden Ticket.

0: Shabuzi, a bar song, tipsy su R101. Allora, trafficanti, poco fa il nostro Gianni si chiedeva quale sarà all'ora di pranzo in settimana, perché poi sai nel weekend, sabato e domenica, certo, è tutta un'altra cosa, però in settimana quale sarà il piatto più consumato in Italia?
1: Però non se lo chiedeva solamente Gianni, questa cosa mi ha contagiato, adesso voglio saperlo pure io.
2: Un programma al servizio di Gianni che però si estende alle curiosità altrui e ci sei finito con tutti
1: certo,
2: i piedi.
1: Certo.
3: Ragazzi, ehi, oggi pasta e fagioli, sì, e comunque durante la settimana sono legumi e verdure. Al massimo una bella pasta al tonno. Però, Giovanni dal Gargano.
2: Verdure, Giovanni, e legumi, aria di freschezza in casa.
0: Però questo è quello che mangi tu a pranzo. Noi chiedevamo di buttare lì la maggioranza degli italiani cosa mangerà.
2: Però lui ha preso di buono il sondaggio e ha detto io ho fatto quello.
1: Io rappresento il campione.
0: Io non credo che il 51% degli italiani a pranzo mangino tutti i legumi,
2: anche perché sennò avremmo un'energia nucleare da spendere in maniera utile, no?
1: Stati Uniti tremati, forze atomiche.
4: Chi non ha tre ore poi per fare un ragù, per dire?
5: No, che ragù si fa in tre ore e mezza, non si può sentire. Un napoletano non vi può sentire, sono in manda Napoli.
1: Quanti ce ne
5: non
1: vogliono?
5: Non si può. No, ma dalla sera prima deve pappagliare.
1: Cioè, è il brodo primordiale.
5: No.
0: Vabbè, sì, ma scusate, non si fa in un paio d'ore.
1: Sì, ho capito, va bene. Non è che si può prendere le ferie per fare un ragù.
0: È perché tu non lo fai, ma chi lo fa è così.
1: Sì, ma lasci acceso il ragù.
2: Sai
1: mentre
2: perché?
1: Vai a dormire.
2: Perché a Napoli si dice che deve pippitiare. Cioè, deve
1: pippitiare.
2: Pippitiare. C'è le bollicine quelle,
1: certo,
2: che poi
1: ma tu vai a dormire con sul fuoco acceso.
2: Che ne so, lei lo fa, io
4: c'è
2: no.
4: Una casa di vacanze dove torno una volta all'anno e ho lasciato lì l'anno scorso
2: il ragù
4: affinché l'anno prossimo
0: non ti ricordi la nonna che stava lì dalle 6 del mattino a farla andare e tu poi mangiavi alle 14? Cioè.
1: Sì, ma hanno ricreato Jurassic Park con un ragù lasciato un anno. Sì.
2: Ogni tanto riceve qualche aggiornamento
4: e ancora deve ultimare la cottura.
6: No, raga, hanno inventato il freezer, cioè tu surgeli, lo pari, metti dentro nei vari cassettini e poi estrai all'occorrenza ragù a mezzogiorno. Tutta
2: questo
6: la
2: è il futuro,
6: raga.
0: Sì, però adesso
1: mio padre è illegale,
0: calma,
1: questa cosa, non si
0: secondo.
1: Può fare.
0: Allora,
2: ne voglio uno.
0: Pausa pranzo, ok? Hai un'ora. Arrivi a casa, ti sei giocato 10 minuti per andare in bagno. C'hai 50 minuti. Ah, gli altri 10 per tornare al lavoro. Quindi hai 40 minuti. Te metti a fare il ragù in padella.
2: Sta venendo l'ansia, cioè, non mangio.
0: Cioè, prendi il ragù scongelato, inizi a spadellare. No, cioè in pausa pranzo che ci avrai 40 minuti. Che di solito la maggioranza degli italiani fa una roba veloce. Quale sarà questa cosa veloce?
2: Dani, con i tempi che mi hai dato un pacchetto di cracker.
7: Come si fa?

0: Cesare Cremonini Paparazzi su R101. Allora, Pedro ha votato pasta asciutta come piatto più utilizzato dagli italiani,
1: pasta al sugo,
0: in pausa pranzo, pasta al sugo,
2: mozzarella.
0: E basta, senza niente di fianco. Una caprese.
2: Bravo. La caprese. Come la chiamate voi?
0: Io ho buttato lì la cotoletta.
1: Ma stavo pensando, scusate, perché si chiama pasta asciutta? Cioè, se mica è asciuta.
2: Bella domanda.
1: No, scusate.
2: Questa è la puntata di domani, immagino.
0: Troppe domande oggi.
3: I trafficanti di R101.
0: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork. Trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet.
4: E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival. Sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso.
2: Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate.
5: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
10: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno 2 prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
13: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
14: Sì, ma tanto c'è tempo.
15: Sì, sì, ci vado domani.
14: Ma va, che mica scappa,
15: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
14: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
17: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
18: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
19: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
21: E da oggi anche il mobile.
20: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
22: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
23: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
24: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
25: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
26: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
27: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
28: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
27: Ok.
28: Largo massimo 1,90 m.
27: Altro?
28: Da rivenditore verificato.
27: Trovato.
28: Wow.
27: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
29: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
30: Ah, il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
31: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: 18 e 46 minuti su R101. È il momento della canzone che vi fa stare bene. La scegliete voi, lo sapete, con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
1: Per la canzone che mi fa star bene oggi, me la mettete? Heaven is a Place on Earth di Belinda Carlisle.

0: Heaven is a place on earth. Su R101 avete scelto voi, era la canzone che vi fa stare
1: bene, bene amici del rock and roll.
0: Eccolo qua, amici tutti, non solo quelli del rock and roll, cioè tutti coloro che ci ascoltano sono i benvenuti, no?
1: Brano stupendo, sì. Quello di...
0: Belinda.
1: Carlisle. Bene, bene.
2: Sinley, senti che iena la Belinda. Mi ricordo, ragazzi, quando uscivo con lei nel 94.
1: Anche tu.
2: Poi dopo aver la storia durata poco. Perché poi mi sono messo con Kim Basinger, ragazzi. Ma storie incredibili. Altro che i Finlay. Senti la Belindona come spinge.
0: Ma non è che sono amiche
1: spingeva,
0: vostre.
1: Spingeva, sì.
0: No, che cosa ne sai tu? Cioè, cosa ne
3: sapete
0: voi?
3: Ma se stavo uscendo con il signore nel 94.
0: Ma te pure.
1: Beh, saranno stati anni ruggenti quelli del rock and roll.
3: Che c'entra rock and roll con Belinda? Belinda Carlisle.
4: Onda, mi diceva una bella curiosità su Belinda.
1: Sì, che anagrammando il nome di
0: Belinda Carlisle.
1: Esce fuori Iron Maiden.
0: Non è possibile, ma manca delle lettere. Scusi.
1: Una canzone da ascoltare a bordo della nostra Harley Davidson che ci riporta lì nel mondo.
0: Dove?
1: L'ho già detto, del rock and roll.
0: Ma lei sa andare in macchina, usa altri mezzi di trasporto. Che è?
1: La macchina è che per i poveracci. Noi siamo uomini di strada.
0: Ma scusi,
1: la strada ce la mangiamo.
3: Quando c'è il calo termico, come fa con l'Harley Davidson? Si copre tanto? E col raffreddorino, come fa?
1: Io vado in giro con la canotta.
0: A dicembre.
1: Perché la canotta è rock and roll.
0: Sì, vabbè, sarà anche rock and roll, ma la polmonite è un po' meno rock and roll.
1: Vabbè, se non apprezzate, vado a Virgin Radio
0: sì,
1: a parlare di queste
0: è
1: cose.
0: È un'ottima idea. Guardi, lì a sinistra nel corridoio.
3: Anche perché questa è R101 e ci ascoltiamo Benson Boone.

0: Annalisa e Madame su R101.
1: Sai di cosa hanno bisogno? Che lasciano lì la canzone un po' in sospeso. Sì. Avrei solo bisogno di un bel gioco coi trafficanti.
0: Va bene, tra poco giochiamo, non c'è problema. E giochiamo al Giro d'Italia. Giro d'Italia. Se già conoscete questo gioco, candidatevi sin da ora con un messaggio vocale al 331 80 90 101. Se no, tra poco vi spieghiamo il regolamento.
2: Prima, dai, però, ci sono le news. Linea alla redazione di TGCOM 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona serata da Mattia Venini. Al via Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Salta l'illustrazione delle linee della manovra, precedentemente annunciata per errore, dicono fonti interne. Attesa invece l'approvazione delle intese con Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte sull'autonomia differenziata. All'ordine del giorno anche il decreto ex Silva. Oggi il Parlamento ha dato il via libera alle due risoluzioni proposte dalla maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio, quantificato in 29 miliardi. È un passo consapevole dalla linea di prudenza, ha commentato il ministro Giorgetti. Papa Leone al Gemelli di Roma per l'asportazione del nodulo polmonare. Prima di entrare in ospedale, il pontefice ha salutato i tantissimi fedeli presenti fuori sin dal mattino. Dopo l'intervento è prevista una settimana di ricovero, sospese tutte le udienze fino al 20 ottobre. In Francia è il quinto atto della mobilitazione studentesca, in numerose città, tra cui Parigi, Lione e Marsiglia. Scontri nella capitale, dove è presente anche l'attivista Greta Thunberg. La polizia ha aperto 36 inchieste per presunti episodi di violenza da parte delle forze dell'ordine. Continuano le indagini sul giallo di Pietra Catella. Le attenzioni degli inquirenti si concentrano su tre persone, parenti e amici di Gianni Di Vita, finora unico sospettato di aver avvelenato la moglie e la figlia con la ricina. Oggi 5 ore di perquisizione nell'istituto agrario dove lavora uno dei soggetti. Calcio, torna alla Champions League con la seconda giornata del girone. Alle 21 l'Inter ospita i belgi del Club Brugge, mentre il Napoli è impegnato in Spagna, in casa del Villarreal. In Serie A un turno di squalifica per gli allenatori Pisacane e Spalletti dopo lo scontro al termine di Cagliari-Juventus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si segnalano rallentamenti per un'importante manifestazione sportiva tra il bivio per il raccordo tangenziale est e quello per il raccordo viale Certosa in direzione Torino. 7 km di coda per incidente invece sulla A12 tra Genova Nervi e il bivio per la A7 viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla A14 un chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnala fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Montegelli, procedendo verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: serata a tutti i trafficanti di R101 dai Finlay, Pedro, K e Dani in diretta fino alle 20. È tempo di giocare insieme. A cosa giochiamo? L'abbiamo detto, al Giro d'Italia.
1: Quindi, puliti puliti, mi dai una spiegazione proprio easy level?
0: Vi elenchiamo 10 specialità tutte italiane, una per una ci direte da che regione provengono queste cose. Possono essere specialità enogastronomiche, monumenti, nomi di stadi, personaggi famosi. Ecco, Pedro vi elencherà queste cose con degli accenti che nulla hanno a che fare con la loro reale regione, esatto, di provenienza. Cioè, se io dico l'arancina, che viene dalla Sicilia,
2: l'arancina,
0: no?
2: Ecco, buonissima!
0: Lo dice con sta roba che non si capisce niente se è veneto, che roba è.
1: Ma è un accento tutto suo.
0: Non fatevi portare fuori strada. Rispondete,
3: buona l'arancina,
0: rispondete solo con la reale regione di provenienza di queste cose.
1: Per giocare con noi basta rispondere a una semplice domanda d'ingresso facile, facile per capire subito di che pasta siete fatti.
0: Sì.
1: Basta rispondere a un messaggio vocale a questa domanda al 331 80 90 101.
0: Allora, ora vado con
1: vado con la domanda.
0: Sì, sì.
1: Dove?
4: Dove
1: si mangiano?
2: Dai,
1: dove?
2: Siate più lineari.
1: Dove si mangiano le pallotte

0: Mahmood e Blanco con Brividi su R101 e ora giochiamo al Giro d'Italia. Allora, poco fa il nostro capo ha posto una domanda preliminare.
1: Non me la ricordo neanche, pensa un po'.
0: Dove si possono mangiare, o da che regione provengono, le pallotte cacio e ova? Il più veloce o la più veloce ad averci dato la risposta corretta?
2: Chi è? Chi è?
1: È la tigre di Cremona. Grrr.
0: Ciao tigre!
3: Ciao. Ciao!
0: Eccoci qua. Allora, da che regione provengono le pallotte cacio e ova?
3: Abruzzo.
0: Abruzzo, perfetto, perfetto. Ti faremo una decina di domande come questa e una per una ci dirai queste cose, appunto, da che regione provengono. Ti ricordo che hai un aiuto a disposizione. Se non ne sai una, chiedi l'aiuto, così puoi andare avanti senza sbagliare, va bene?
3: Ok.
1: Anche perché se sbagli si riparte da capo. Occhio agli accenti di Pedro che sono un po' birichini, eh. 3, 2, 1, vai tigre, attacca!
2: Dove si trova la città di Varazze?
3: Oddio, no,
1: è Varazze. Dai, è lì, lì, è lì, è lì,
0: in lì. Città di Varazze,
2: è lì. E non perdere tempo, sbaglia la prima, chi se ne frega al massimo, riparti.
1: Tigre, ci siamo. È lì,
0: è lì,
2: lì, lì. Tigre, ma ti sei addormentata nel frattempo, non ho capito. Dove si trova sta città di Varazze? Possiamo ripartire col tempo, perché sennò ne abbiamo bruciato i 30 secondi così.
1: La nostra tigre di Cremona ha chiamato per ridere.
3: Liguria!
2: Evviva, buonanotte. Dove si trova la maschera di Pulcinella?
0: Di dov'è la maschera di Pulcinella?
3: Piemonte.
2: No. Campania, ripartiamo. Campania. La città di Varazze dov'è?
1: Lì, è lì.
3: Liguria.
1: Sì.
2: La maschera di Pulcinella.
1: Uè, uè.
3: Campania.
1: Sì.
2: La città di Courmayeur.
0: Courmayeur.
3: Valle d'Aosta.
1: Sì. Questa la sa.
4: E il calciatore Roberto Baggio.
0: Roberto Baggio, il calciatore di dov'è?
2: Chiedi l'aiuto se non lo sai,
3: Lombardia?
2: No, Veneto!
1: Devi chiedere l'aiuto!
2: Dai, la città di Varazze!
3: Liguria?
1: Sì.
2: La maschera di Pulcinella!
3: Campania?
2: Courmayeur!
1: Chi?
2: Courmayeur!
3: Valle d'Aosta?
2: E il calciatore Roberto Baggio!
0: Abbiamo detto bene.
3: Veneto!
0: Sì!
2: Le Seadas, un dolce buonissimo. Le la Seadas, dov'è che la mangi?
3: Non capisco.
2: La Seadas.
0: La Seadas è un dolce.
2: Sarda, andiamo avanti. L'uscita di Incisa Reggello.
0: Sì,
2: uscita autostradale.
0: È un'uscita autostradale di Incisa Reggello.
2: Chiedi aiuto se non sai.
1: Tu?
3: Aiuto.
1: Toscana.
0: Toscana.
2: Eccetto dell'Italia Roberto.
0: Vabbè,
2: Mancini.
0: È finito il tempo, inutile che fai altre domande. È finito il tempo, finito il tempo. Purtroppo ce ne siamo rubati tanto.
1: Peccato.
0: Con molti errori.
2: Cioè, vabbè, il collegamento non è stato d'aiuto,
1: No, ma secondo me la nostra tigre ha ingranato. Serviva almeno un quarto d'ora, 20 minuti ancora e lo chiudevamo.
0: Tigre, qual è il tuo vero nome?
3: Sabina.
0: Sabina, allora, dove ti trovi? Sei a casa? Sei a lavoro? Stai rientrando?
3: No, che sto andando dal veterinario, come stavo dicendo prima.
0: Ah, ok, tutto bene, nulla di grave si spera, insomma.
3: Per adesso sta bene.
0: Va bene, va bene. Come si chiama? Cos'è? Cane, gatto?
1: È una
0: cos'è?
1: Tigre.
0: Una tigre.
3: È un gatto.
0: È un gatto. Come si chiama?
3: Bella.
0: Bella.
3: È una ragdoll.
0: Fai una carezza bella anche da parte nostra. Ti salutiamo e buona serata. Grazie per aver giocato con noi.
3: Grazie a voi.

0: Madonna con Dance Ria su R101. Abbiamo giocato al Giro d'Italia e vi ricordiamo, se siete in giro per le strade italiane, vedete code, traffico, incidenti, volete segnalare, dare una mano agli altri trafficanti che sono in giro come voi,
1: noi siamo qui apposta, è la nostra missione dare una mano, cercare di fare in modo che tutti tornino sani e salvi a casa.
0: Segnalate, segnalate.
1: E quindi segnalate, noi riporteremo a tutti quanti. E poi l'altro modo per farvi tornare a casa sereni è un po' di buon umore, no?
0: Sì.
1: E quello ce lo mettiamo, no, di nostro proprio.
2: I trafficanti di R101.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa. Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
9: Fino al 21 ottobre un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su Penny.it.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'800 14 14 14.
15: Escluse placet, con luce più gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.com. Tweet.
16: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
17: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
18: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
19: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
6: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
3: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
4: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
15: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
7: Doppio Malto!
2: Birra, cucina e felicità.
15: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia.
12: Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
20: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Charles Barkley Crazy su R101. E ora tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Ma siamo pazzi.
0: E mi dicono che siamo anche un po' corti coi tempi, quindi di fretta.
2: Ma
0: di fretta.
2: Cos'è il tempo se non un costrutto delle persone? Cioè, non esiste, cioè, è una cosa che non puoi, no? A un certo punto di vista. Ci sono cose nella vita, piccole cose che ti cambiano la giornata. Queste tre cose per sembrare più intelligenti non saranno tra quelle. Passeranno così, okay, indisturbate.
1: Ma non ho neanche mai avuto quella pretesa, ecco.
2: Uno, un chihuahua. Ci abbiamo inchiesta, no? Vabbè, un chihuahua è stato sospettato. Sospettato di essere cieco. Va dal veterinario.
3: Ma cos'è, una barzelletta? No,
2: no, no, no.
3: Però la storia è accaduta davvero.
2: C'era un chihuahua. Un chihuahua che si chiama Don Luis.
3: Don Luis, mamma mia. Vabbè.
2: Un chihuahua cileno che ha destato preoccupazione.
3: È una news vera.
1: Eravamo corti quei tempi.
2: E facciamo una, non è un problema. Questa è bellissima.
1: Questa è bella.
2: Vabbè, bravo. Ripartiamo un attimo. C'è un chihuahua che si chiama Don Luis, un chihuahua cileno che ha mandato nel panico i suoi padroni. Era lì
1: mamma
2: in casa
1: mia.
2: E non rispondeva agli stimoli. Lo chiamavano, dicevano chihuahua. E lui,
1: non Don Luis, chihuahua. Per la razza lo chiamavano.
3: Però è una news vera, so che non sembra, ma è una notizia vera.
2: E continuava, chihuahua, gli lanciava la pallina. Niente, lui, niente. Hanno pensato
3: è diventato cieco il cane.
1: Diventato cieco. Non sordo, cieco.
2: No, perché sentiva. Perché
3: un po' d'ordine, per favore, non si capisce niente.
2: Perché
3: allora
2: comunque...
3: c'è sto Don Luis che non risponde agli stimoli.
2: No.
3: Per forza lo chiamo un chihuahua, non l'ha mai chiamato così.
2: Però...
3: tu c'hai un pastore tedesco, lo chiami pastore tedesco.
2: Però quando facevano chihuahua, lui drizzava le orecchie, quindi ci sentiva, ma non, a quanto pare non vedeva. Comunque, portato al veterinario, cosa si scopre? Si scopre. Cosa si scopre?
3: Che è sordo.
2: No. In realtà lui ci vedeva benissimo, ma ignorava le persone. Non gliene prendeva niente. Non voleva rispondere.
3: È il mio animale guida, è proprio come me. Ma l'ho adotto io.
2: Chihuahua.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.

0: Marco Mengoni su R101 con Giornate Perse.
1: Pazza, come sei alto, ca?
0: Novità di R101. Tra l'altro è appena uscito anche il videoclip.
2: Sì, ieri o poche ore fa. Comunque sul nostro sito R101.it c'è una notizia.
0: Quante cose si possono trovare sul nostro sito?
2: Tutto, qualsiasi cosa. Io oggi non trovavo il telecomando. Sono andato sul sito R101.it e l'ho ritrovato.
1: Va bene, tra poco vi regaliamo un'altra canzone a vostra scelta, amici trafficanti. La canzone che vi fa stare bene, come facciamo una volta ogni ora.
3: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis! Prendi due, paghi uno! Scopri di più su conad.it.
2: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
10: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Sì, ma tanto c'è tempo.
12: Sì, sì, ci vado domani.
11: Ma va, che mica scappa,
12: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
11: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
13: Frequenziamoci con Iren.
14: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
15: Perché sono già cliente Iren per due case.
16: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
17: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10:30 allo Store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
13: Frequenziamoci con Iren.
18: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
19: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante.
18: Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
20: Amore, quanto di anticipo?
21: Zero.
20: E di interessi?
21: Zero.
20: E quanto ci pensi ancora?
21: Zero. La prendo.
22: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
23: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.
24: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
25: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
26: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
26: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
26: Basta che sia un Qashqai!
27: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
26: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendeva l'offerta!
27: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
28: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
29: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene. Insieme.
30: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
31: Via, via.
30: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
32: La canzone che ti fa stare bene.
33: Dai, scopriamo cosa vogliono ascoltare i nostri amici trafficanti. 331 80 90 101, scegliete la canzone che vi fa stare bene.
34: Ciao, la canzone che mi fa stare bene è Shout the Tear for Fears, Maurizio da Catania.

0: su R101 in velocità, le ultime dei campi. Abbiamo il nostro inviato sportivo in collegamento, eccoci.
1: Sì, ci colleghiamo direttamente da San Siro, dove questa sera l'Inter forse gioca qui. Io vedo un po' di tifosi. Vabbè, mi sa allora che c'è Inter-Brugge questa sera per la terza giornata della Champions League.
2: È andata bene perché ha scelto il posto e l'orario giusto.
1: Non mi ricordavo nemmeno come si giocasse a pallone, visto che ormai ci sono state 3 settimane di pausa, 4 partite della nazionale. Pensavo che i club fossero estinti. E invece ritorna la competizione più prestigiosa, Inter e Brugge questa sera. Ci vediamo a San Siro, amici.
2: Ci vediamo a San Siro, a ci ricolleghiamo.
1: Ci collegheremo, sì.
3: Alla prossima.

0: Sardegna,
1: R101 101.
0: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica a chiudere la puntata di quest'oggi dei Trafficanti di R101. Tra pochissimo arriva in diretta il nostro Yaki. Restate dove siete, mi raccomando. Ringraziamo tutti voi per essere stati in nostra compagnia anche quest'oggi. Vi diamo appuntamento a domani dalle 18 alle 20, come sempre. Grazie a Diego Petta in regia.
2: Diego!
1: Quando ti rivediamo, Diego?
3: Domani
1: ci siamo, incredibile! Giacomo Giannini in redazione.
4: Bene, bene, eh?
1: Noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Papa è al Gemelli di Roma, dove è sottoposta a un intervento per la rimozione del nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. L'annuncio del pontefice un fulmine a ciel sereno, ha detto il segretario di Stato, il cardinale Parolin, ma siamo fiduciosi. Il cardinal Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, presiede intanto nella cappella di San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli il rosario per esprimere vicinanza della Chiesa di Roma al pontefice. Leone XIV, al suo arrivo in mattinata, era stato accolto dai medici e da numerosi fedeli in attesa fuori dall'ospedale. Cambiamo argomento: i membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme del ministro degli esteri polacco Sikorski, che aggiunge sarebbe bene per l'alleanza che si inizi a valutare come reagire. Intanto Stati Uniti e Europa sono al lavoro per un piano di pace in 4 punti da sottoporre a Russia e Ucraina. Uno dei punti riguarda il congelamento delle rispettive posizioni sull'attuale linea del fronte, che sarebbe però penalizzante per Kiev. Centinaia di migliaia in piazza anche oggi in Francia, con studenti affiancati da docenti e genitori che sostengono le proteste dei giovani. Scontri a Parigi, a Place Vauban, dove un'auto è stata incendiata. Le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza attorno al veicolo. Nel calcio, serata di Champions League per le italiane. L'Inter riceve a San Siro i belgi del Brugge, trasferta spagnola per il Napoli con il Villarreal. Per entrambi i match si gioca dalle 21. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
3: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono a 2,90 euro ciascuno, e con 2 prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa è la situazione su strade, autostrade, code causa traffico sulla A12 in Liguria tra Genova Nervi, allaccio con la A7 verso il capoluogo, incolonnamenti anche sulla stessa A7 tra Genova Bolzaneto, allaccio con la A10 verso Genova. Veicoli lenti segnalati invece lungo il tratto laziale della 1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte verso la capitale. C'è un incidente sulla diramazione Roma Sud all'altezza dello svincolo di San Cesareo, veicolo fermo invece segnalato lungo il tratto marchigiano della A14 tra Porto Sant'Elpidio e fermo Porto San Giorgio verso Pescara. Sulla 13 veicolo fermo in Emilia tra Bologna e Interporto e Altedo per chi procede verso Padova. Ultima segnalazione dall'Umbria, dove lungo la statale 3 bis Tiberina troviamo fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Umbertide verso l'incrocio con la Viterbo Terni, quindi in direzione sud. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

4 minuti, martedì sera 13 di ottobre, siete su R101, amici, buona serata a tutti da Yaki, al via adesso le stories, da adesso fino a mezzanotte, come vuole la consuetudine, dal lunedì al giovedì noi le serate le passiamo insieme. The Cheesiest, Davide Cisini in regia, anche lui sempre presente, voi al 331 80 90 101, messaggi e voci per partecipare alla diretta, per raccontarci la vostra serata. Subito la musica, Blow Me, c'è Pink.

Se ti innamori muori con Noemi a dare il via alle stories di questa sera. Siete su R101, amici, 20 e 12 minuti. Buon martedì sera da Yaki con voi fino a mezzanotte. Buon viaggio agli amici che sono in macchina. Al 331 80 90 101 i vostri messaggi, le voci sempre belli caldi presenti, e anche le foto e i video, perché è ora di cena e quando si arriva verso l'ora di cena arrivano anche le foto dei menù della serata. Quindi ne approfitto anche per augurare buon appetito a tutti gli amici e le amiche che ci ascoltano da casa, magari sul canale 67 del digitale terrestre. Saluto Martina che invece sta tornando a casa adesso perché oggi ha speso 2 ore in più al lavoro per fare un corso di aggiornamento per acquisire nuove skill obbligatorio dall'azienda. Allora amica mia, io ti mando assolutamente un abbraccio, perché queste cose dal mio punto di vista dovrebbero essere fatte nell'orario di lavoro, cioè non è che uno spende poi 2 ore in più la sera per fare un corso che è extra e non è nemmeno facoltativo, cioè non è nemmeno per skill che vuoi maturare tu, skill che sono imposte, che però possono sempre risultare utili, le skill che si imparano sul lavoro. Perché dico questo? Perché ci metto così tanta enfasi sulla parola skill? Perché mi ricorda la storia che tanto famosa in queste ultime settimane dell'ex Power Ranger verde. Chi non ha in mente assolutamente ben precisi i Power Ranger, poi varie generazioni, vari tipi di Power Ranger, però il Power Ranger verde di una trentina di anni fa ha sfruttato le sue skill, tutto quello che ha imparato sul set, quindi acrobazie per essere un Power Ranger molto realistico, per dedicarsi al crimine. È stato arrestato dopo aver effettuato tipo 40 furti in Giappone, sfruttando appunto la sua capacità di arrampicarsi sui muri, scavalcare ringhiere, eccetera. Una seconda carriera. Ho letto un sacco di cose io su questa persona. Si era infortunato al ginocchio, ha dovuto rinunciare alla sua carriera da stuntman nonché Power Ranger, e quindi ha trovato un secondo lavoro. L'importante è cadere sempre in piedi, l'importante è avere un piano B nella vita, poi dipende un pochino cosa vuoi fare del tuo piano B. Questo, cara Marti, per dirti che le skill che hai imparato oggi in questo corso di aggiornamento di 2 ore potrebbero un giorno risultare utili, non dico per il mondo del crimine, magari per qualcosa di più etico e ben pagato, che non ti porti alla galera. C'è la musica su R101 a farci da colonna sonora. Lei è stata depredata del primo posto dopo 24 settimane in testa alla classifica americana. Sarà depredata da Taylor Swift. Sto parlando di Ella Langley, Choosing Texas. Just when-

Mondo con Karol G e Manu Chao nelle stories di R101. Sono le 20 e 21 minuti. Buon martedì sera a tutti da Yaki. 331 80 90 101 il nostro numero per condividere con noi le stories del vostro martedì sera. Come lo state trascorrendo? Fatelo soprattutto con la voce, perché poi dalla voce carpiamo bene quelle che sono le sensazioni della serata. Buon viaggio a chi è in macchina, appunto, con la voce. Dove siete diretti? Siete su R101? State con noi.

0: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare alla mostra evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Isopar 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Isopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
3: Radio Trailer.
8: Whirlpool nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whirlpool, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
16: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
17: La piadineria.
15: La più buona, perché mia.
18: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
19: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto. Ma quando hai bisogno, spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
21: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
22: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insogni il vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
23: Lo vedo all'alba e al tramonto.
24: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
25: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
24: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli,
25: Mina,
23: Dracula.
24: Ascoltalo ora su Audible.
26: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
0: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
26: Le uova naturelle.
27: R101 Meteo.
28: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Giornata serena o poco nuvolosa, con qualche velatura in transito. Non ci sono piogge da segnalare. Temperature in lieve rialzo al centro-nord. Valori diffusamente tra i 22 e i 25 gradi nelle isole maggiori, nelle regioni tirreniche e al nord, sopra la norma climatica. Ulteriore leggero calo al sud, sotto la norma, fatta eccezione per la Campania. Giornata ventosa al centro-sud, per raffiche settentrionali anche forti, mari molto mossi nei settori del medio e basso Adriatico e dello Ionio. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Wherever You Will Go, i Calling su R101 alle 20:32. Questo penso uno dei brani che è più entrato nella cultura pop dell'inizio del 2000. Questo lo si capisce soprattutto dal fatto che è stata inserita come colonna sonora in un sacco di prodotti di punta del tempo, dal film Le ragazze del Coyote Ugly, che tra l'altro aveva anche Can't Fight the Moonlight come colonna sonora. Quindi diciamo due brani che hanno spinto, uno di quei film che sanno proprio di inizio 2000, quelle porcate piacevoli, ecco, mettiamola così, ma soprattutto per la mia generazione e non solo. Questa canzone è la canzone della prima stagione di Smallville, quando appunto Clark Kent e Lana, come dirlo, si baciano alla francese, mettiamola così, in modo veramente passionale. Quella è la classica scena che quando vedi il pomeriggio dopo pranzo, che sei a casa sul divano, poi il giorno dopo ne parli con gli amici a scuola. Siete su R101, buona serata, buon martedì sera, queste sono le stories, con me Yaki ad accompagnarvi, tutta la nostra musica e le vostre voci al 331 80 90 101, i racconti di questo 13 di ottobre. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, ciao ascoltatori, ciao. Sono Larissa da Ferrara. Sono diretta a casa. Bene. Direzione casa dopo pomeriggio di lavoro. Un abbraccione a tutti, buona serata, ciao.
0: Un abbraccione a te, buona serata e buon rientro.
2: È una serata scarsamente tonica per me, perché è stata una giornata di imprevisti, ma soprattutto di blocchi. E di procedure. Non dipendenti da me. Ed allora grazie Yaki, lo sto urlando in casa da solo da un pezzo, in modo tale che prendo la forza da te, giovane conduttore.
0: Guarda, ti mando un abbraccione, hai scelto però la persona giovane sbagliata da cui attingere, non sono esattamente la classe. No, vabbè, nel senso, nel mio picco, tengo tutta l'energia per queste 4 ore, il resto della giornata mi potete trovare in macchina o sul divano. Salutiamo anche gli amici, i vicini del nostro amico, che da quindi un quarto d'ora circa si stanno chiedendo chi è Yaki. 331 80 90 101, le voci, i racconti di questa serata. Noi ci mettiamo la musica, Rihanna, Calvin Harris, We Found Love su R101, alzate il volume.

Su R101 tutto, 20 e 40 minuti, buon martedì sera da Yaki. Tra poco un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, il primo insieme di questo 13 di ottobre, per scegliere la vostra 331 80 90 101.

0: tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
4: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro. Le ultime news, le repliche delle puntate nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
11: No!
10: Del vetro?
11: No!
10: Di carta e cartone?
11: No, no!
10: Di plastica e metalli?
11: No!
10: Dell'organico?
11: Certo che sì!
10: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
11: Facile, no?
10: Scopri di più su biorepac.org.
12: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stan. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
15: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
16: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile.
11: Facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
11: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
20: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
21: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
20: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
21: Basta che sia un Qashqai!
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
21: Wow, una bomba!
20: Tranquilli, intendeva l'offerta!
22: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
23: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49€, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.

0: Canzone che ti fa stare bene su R101, sono le 20 e 48 minuti. Il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi con la voce al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Ciao R101, ciao. Per la canzone che mi fa stare bene ci fate ascoltare Figli delle Stelle di Alan Sorrenti? Grazie. Prego.

un brano che dovrebbe essere inserito nei test per la cittadinanza italiana. Anno 1977, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, la canzone che ci fa stare bene qui su R101, uno dei più grandi, uno dei più iconici brani italiani, sicuramente un simbolo della disco funk italiana. La canzone che ci fa stare bene ritorna tra poco meno di un'ora, 331 80 90 101, già da adesso per scegliere la vostra con i messaggi, ma soprattutto con la voce. Il prossimo appuntamento, quindi quello delle 21.45 circa, è particolare perché la canzone sì la scegliete voi, ma deve arrivare dal mondo R&B e hip hop. Nel frattempo questa l'abbiamo scelta noi per voi, Rudimental su R101, These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

accompagnarci su R101 quando manca un minuto alle 21 nel nostro martedì sera di Stories. Da Yaki, buona serata a tutti, tra poco ancora insieme e ci sarà spazio per giocare, niente anticipazioni. 331 80 90 101 il numero da avere sempre con sé. Adesso ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto oggi Leone XIV al Gemelli si è concluso positivamente, lo ha riferito la sala stampa vaticana. Il pontefice, dopo l'intervento, è stato già ricondotto nella sua stanza al decimo piano del Policlinico Romano. L'attività del governo: c'è stato l'atteso via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Sì del governo anche all'autonomia differenziata, disco verde dal Consiglio dei Ministri anche al nuovo codice della strada. Dall'estero, l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti proposte per una possibile soluzione alla guerra. A renderlo noto Volodymyr Zelensky, che ha inviato la proposta a Steve Witkoff e Jared Kushner. Il presidente ucraino dice: da parte nostra c'è sempre un approccio costruttivo. L'allarme del ministro degli esteri polacco Sikorski, secondo cui i membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Sikorski ha aggiunto che sarebbe bene per l'alleanza che si inizi a valutare come reagire. Ora il Medio Oriente, con l'ambasciatore britannico in Iran Shorter, che è stato convocato dalle autorità del paese, iniziativa di Teheran dopo che Londra ha accusato i Pasdaran di un presunto complotto contro la base di Fairford nel Regno Unito. Chiudiamo con il calcio: italiano in campo per la prima fase di Champions League. A San Siro si gioca Inter-Bruges, Napoli invece in trasferta in Spagna con il Villarreal. Queste le breaking news di TGCOM 24.

dopo le 9, martedì sera, 13 di ottobre, siete su R101, amici, con voi ci sono io, Yaki, fino a mezzanotte, The Cheesiest, Davide Cesini, in regia. Tra pochissimo si gioca è lui o non è lui, gioco molto semplice, a breve ripassiamo insieme come funziona, 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo la musica, Happy, c'è Pharrell Williams.

Sì, 21 e 8 minuti, martedì sera, siete su R101, buona serata di stories a tutti da Yaki, con voi per giocare adesso, come vi ho anticipato poco fa, a è lui o non è lui. È lui o non è lui è un gioco molto semplice, a breve, anzi adesso spieghiamo immediatamente come si gioca. Tra pochissimo vi elencherò una serie di film, questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Il vostro compito è quello di dirci chi è la persona misteriosa al 331 80 90 101 con la vostra voce. La prima manche è italiana, quindi la persona che stiamo cercando è nata in Italia. La carriera di questa persona è iniziata nell'anno 1995, il film Pugili, regia di Lino Capolicchio. A seguire BBK, Baby Bounty Killer, Il Principe di Homburg, In Barca a Vela, Contromano, Baci Proibiti, Dolce Far Niente, Buon Anno, La Storia di un Padrino, Adi da Buma, I Giardini della Memoria. E aggiungiamo anche La Carbonara, perché ho un po' di fame, quindi ho voglia anche di aggiungere questo film. Chi è la persona che stiamo cercando? Provateci al 331 80 90 101. Tra pochissimo vi ascoltiamo, rileggiamo velocemente i film: Pugili, BBK, Baby Bounty Killer, Il Principe di Homburg, In Barca a Vela, Contromano, Baci Proibiti, Dolce Far Niente, Buon Anno, La Storia di un Padrino, Adi da Buma, I Giardini della Memoria, La Carbonara. 331 80 90 101 con la voce per provarci. Tra poco i vostri tentativi, appunto. Nel frattempo la musica su R101, Marrakesh, Gue, Casini, alzate.

Waits, Miley, su R101, buon martedì sera, stiamo giocando a è lui o non è lui? Qual è l'attore che ha iniziato la sua carriera con Pugili, Baby Bounty Killer, Il Principe di Homburg, In Barca, A Vela, Contromano, Baci Proibiti, Dolce Far Niente, Buon Anno, La Storia di un Padrino, Adida Buma, I Giardini della Memoria, La Carbonara. Provateci, 331 80 90 101 con la voce, tra pochissimo vi ascoltiamo.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Conosci il teatro del no?
3: No,
4: questa è una canottiera dorata.
5: Sentivo odore di pesce io.
6: Ciao raga, tutto rego?
7: Condotto da Michel Unzica e Reale Franz.
8: Non la possiamo risolvere a padel.
7: Zelig 30. Stasera in prima serata, Canale 5.
9: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
10: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%, 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Sì, ma tanto c'è tempo.
18: Sì, sì, ci vado domani.
17: Ma va, che mica scappa,
18: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
17: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
20: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
21: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
22: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
23: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
24: Sì.
23: E questo?
24: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
25: Amore, quanto di anticipo?
26: Zero.
25: E di interessi?
26: Zero.
25: E quanto ci pensi ancora?
26: Zero. La prendo.
0: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: You're Beautiful, James Blunt nelle stories di R101. Buon martedì sera da Yaki. Piccola parentesi per tutti gli amici sportivi, magari tifosi di Napoli e Inter, questa sera in campo per la Champions League, con l'Inter in questo momento contro il Bruges 0-0, il Napoli invece a Villarreal contro il Villarreal 1-1, gol di Politano e Mikautadze. Stiamo giocando nelle stories di R101 a è lui o non è lui, gioco molto semplice. Noi vi elenchiamo una serie di film, questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Al 331 80 90 101, con la voce dovete dirci chi è appunto la persona misteriosa. Prima manche italiana, la carriera di questa persona è iniziata nel 1995 con il film Pugili. A seguire BBK, Baby Bounty Killer, Il Principe di Homburg, In Barca a Vela Contromano, Baci Proibiti, Dolce Far Niente, Buon Anno, La Storia di un Padrino, Adida Buma, I Giardini della Memoria, La Carbonara. Chi sarà mai questo attore o attrice misteriosa? Sentiamo.
1: Claudio Amendola.
0: Non è Claudio Amendola, qualcuno va sempre messo alla gogna, ma in realtà avete azzeccato praticamente tutti.
2: È un grande attore italiano, Pier Francesco Favino.
0: Pier Francesco Favino, la soluzione della nostra prima manche di è lui o non è lui. Abbiamo preso appunto il nostro amico come portavoce dei tanti che hanno appunto trovato l'attore misterioso. Bravi tutti. Chi invece ha sbagliato tra pochissimo potrà rifarsi. In arrivo alla seconda manche, si gioca esattamente come nella prima. L'unica differenza è che se la prima era italiana, la seconda sarà internazionale. Parleremo quindi di attori hollywoodiani probabilmente. Nel frattempo la musica su R101, We Can Do Better, Matt Simons.

0: Ed Sheeran Shivers su R101. Buon martedì sera a tutti. Ragazzi, poco fa aggiornamento della Champions League, parentesi sul calcio per tutti coloro che vorrebbero magari guardare la partita ma sono in macchina, quindi non ce la fanno. Come sempre io dico un risultato, appena finisco di dirlo passano 30 secondi e cambia. Stasera sono cambiati entrambi, perché il Villarreal passa in vantaggio per 2-1 sul Napoli, il Bruges per 1-0 sull'Inter. Invece noi stiamo giocando, invece parte adesso la seconda manche di è lui o non è lui, gioco molto semplice, vi elenchiamo una serie di film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o una famosa attrice. Al 331 80 90 101 dovete dirci chi è la persona misteriosa. La prima manche era italiana, la soluzione era Pier Francesco Favino, la seconda è internazionale. Carriera di questo attore iniziata nel 1968, il film Ciao America di Brian De Palma. A seguire Sam Song, Oggi Sposi, Il clan dei Barker, Hi Mom, I maledetti figli dei fiori, Il mio uomo è una canaglia, La gang che non sapeva sparare. Chi è questa persona? Provateci, ripetiamo velocemente i film. Quindi, Ciao America, Sam Song, Oggi Sposi, Il clan dei Barker, Hi Mom, I maledetti figli dei fiori, Il mio uomo è una canaglia, La gang che non sapeva sparare. 331 80 90 101 per i vostri tentativi, come sempre con la voce. Tra poco vi ascoltiamo, magari, dato che l'attore è importante, cioè avremo già la soluzione. Nel frattempo, Mancino e Simona Molinari, Nuvole, Boss and Blue.
1: Fammi sapere

Bossa in blu, Tiro Mancino e Simona Molinari con il loro nuovo singolo nelle stories di R101. Stiamo giocando a è lui o non è lui? Qual è l'attore la cui carriera è iniziata con Ciao America, Samsung, Oggi Sposi, Il Clan dei Barker, Hi Mom, I Maledetti Figli dei Fiori, Il Mio Uomo è una canaglia, La Gang che non sapeva sparare. 331 80 90 101 con la voce per provarci, tra pochissimo vi ascoltiamo e c'è anche la canzone che ti fa stare bene.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre sul canale 5.
4: Mantenere il veicolo nella corsia.
5: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
4: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
6: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
8: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
9: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
10: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
11: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
18: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
20: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
21: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
20: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
22: Messaggio promosso da Sanofi.
23: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
24: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
23: Ok.
24: Largo massimo 1,90 m.
23: Altro?
24: Da rivenditore verificato.
23: Trovato.
24: Wow.
23: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
25: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
26: Ho fatto la scelta giusta.
25: Cioè?
26: Faccio pubblicità in TV.
25: Non ci credo.
26: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
25: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
26: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
25: Adesso?
26: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
3: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
27: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
28: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
27: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
29: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo a lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 €. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 €. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 €. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

quarto d'ora alle 22 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Ogni sera, tra l'altro, alle 21.45 l'appuntamento si colora e la canzone che avete scelto sempre voi al 331 80 90 101 arriva dal mondo R&B o hip hop anni 92.000. Messaggio della nostra amica Claudia: ciao Yaki, la canzone hip hop che mi farebbe stare bene è It Was a Good Day di Ice Cube.

0: shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Anno 1993, Ice Cube, It Was a Good Day, la canzone che ci fa stare bene a tema hip hop di questo martedì sera. Tra l'altro i fan negli anni si sono scatenati con le teorie su quale giorno appunto fosse un buon giorno per Ice Cube. Alla fine sono arrivati alla data 20 gennaio 1992, perché appunto hanno incrociato diversi indizi della canzone: i Los Angeles Lakers che battono i Seattle Supersonics, l'assenza di omicidi a Los Angeles quel giorno, il fatto che Ice Cube non stesse girando alcun film. Tra l'altro quello era anche il Martin Luther King Day. Alla fine Ice Cube ha detto che i fan stavano pensando troppo e che in realtà la sua canzone è un collage di più giornate che sono andate bene. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra meno di un'ora, quella con l'appuntamento con l'hip hop, domani sera alle 21.45. Questa canzone tra l'altro ha un collegamento perfetto con l'attore che stiamo cercando per il è lui o non è lui di questa sera. Allora, i film con cui è iniziata la carriera di questo attore sono Ciao America, Sam Song, Oggi Sposi, Il Clan dei Barker, Hi Mom, I Maledetti Figli dei Fiori, Il Mio Uomo è una Canaglia, La Gang che non sapeva sparare. Chi è l'attore?
2: Ciao Yagi, potrebbe essere il mitico Robert De Niro?
1: È Robert De Niro l'attore che stiamo cercando, bravissima amica, non è stata l'unica, ma ovviamente scegliamo sempre un portavoce. Dove sta il collegamento con Ice Cube? Perché nel film Nonno Scatenato del 2016 c'è Robert De Niro che appunto interpreta Dick Kelly, si scatena sul palco del karaoke cantando It Was a Good Day, chiedendo tra l'altro a un certo punto alla folla, che era composta per la maggior parte da afroamericani, se poteva dire una parola che diciamo non è che in tanti possono dire, anzi alla fine gli dicono, gli danno il loro benestare e lui la dice, creando una delle scene più iconiche di quel film. C'è la musica su R101 nelle stories The Lumineers, Oh Hey.

Enjoy the music.

Oh My Soul, un minuto dopo le 10, buon martedì sera a tutti, questo 13 di ottobre di Stories che come vuole la consuetudine trascorriamo insieme con me, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte con voi al 331 80 90 101 e tutta la nostra musica. Tra pochissimo ancora insieme, adesso le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento al polmone al quale si è sottoposto oggi Papa Leone XIV si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il Santo Padre è rientrato nella sua stanza, lo riferisce la sala stampa vaticana. Prevost è ricoverato all'ospedale Gemelli, dove gli è stato asportato un nodulo al polmone. A eseguire l'operazione è stata l'equipe medica di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritola. Per esprimere la vicinanza della Chiesa al Pontefice, il Cardinale Reina, vicario del Papa per la Diocesi di Roma, ha presieduto il rosario nella cappella del Policlinico intitolata a San Giovanni Paolo II. Leone XIV, al suo arrivo in mattinata, era stato accolto dai medici e da numerosi fedeli in attesa fuori dal Gemelli. Dall'estero i membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. È l'allarme del ministro degli esteri polacco Sikorski, che aggiunge sarebbe bene per la NATO che si inizi a valutare come reagire. Zelensky ha detto che l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti proposte per una possibile soluzione della guerra. Il presidente ucraino ha inviato la proposta a Witkow e Kosher, ha parlato di approccio costruttivo da parte di Kiev. Un'ultima ora dall'Arabia Saudita: una potente esplosione registrata in serata a Riyadh dopo che era stata diramata un'allerta nella capitale. Le autorità hanno poi reso noto la distruzione di un missile diretto a est del paese. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Parte di sera a tutti da Yaki, siete su R101 con voi nelle stories dal lunedì al giovedì dalle 20 a mezzanotte con Davide, The Cheesiest Cisini in regia. 331 80 90 101 è il nostro numero per condividere con noi come state trascorrendo la vostra serata. Buon viaggio a tutti gli amici in macchina, dove siete diretti. Noi ci mettiamo la musica in ogni caso, Shawn Mendes su R101, Treat You Better.

Take You Dancing, Jason Derulo nelle stories di R101. Buona serata a tutti ragazzi. Chi è un abitué delle stories lo sa, ogni tanto ci piace andare in giro per il mondo e sbirciare quelle che sono le festività che si celebrano appunto. Oggi una giornata molto importante per alcuni su cui io sono un pochino scettico. Oggi è la giornata in cui diciamo si è invogliati a superare le proprie paure, la giornata dell'abbracciare la propria paura e fare qualcosa che appunto ce la faccia passare. Io volevo fare un saluto al mio amico Fabio De Vivo, perché io sono una persona che soffre di vertigini e lui ogni anno appena arriva il primo squarcio di sole, ora siamo in ottobre quindi spero che, di essere salvo per un paio di mesi, mi dice: Yaki, andiamo a Ferrare, andiamo a scalare questa montagna, andiamo nel posto in cui la tua paura delle vertigini può, diciamo, prendere il sopravvento su di te e farti paralizzare come esattamente cosa, ma sicuramente non so se sarebbe una bella esperienza per me, però volevo appunto chiedere a voi qualcuno che è riuscito a superare le proprie paure facendo qualcosa che non avrebbe mai pensato. Al 331 80 90 101, condividete con noi la vostra esperienza, quella volta che avete superato una paura che magari vi portavate dietro da quando eravate bambini. Tra poco vi ascoltiamo, adesso su R101 Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.

Everybody is ready con Somber nelle stories di R101. Buon martedì sera a tutti al 331 80 90 101. Amici, una paura che siete riusciti a superare, tra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Disoppa 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Iesò pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Whaleful nella balena.
6: Sono nella balena! Aiutatemi!
5: Scopri l'incredibile storia.
7: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
5: Da vivere solo al cinema.
7: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
5: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo e
9: se volete... Il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Un euro.
13: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
14: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
15: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
16: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
15: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina. Dracula.
15: Ascoltalo ora su Audible.
18: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
19: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
20: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
22: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
23: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
24: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Raff nelle stories di R101, buon martedì sera, 13 di ottobre. Oggi, 13 ottobre, si festeggia la giornata dedicata all'affrontare le proprie paure. Al 331 80 90 101 vi abbiamo chiesto di quella paura che col tempo, con l'esperienza, eccetera, eccetera, siete riusciti a superare. Sentiamo una voce.
1: Mia mamma dice che praticamente toccavo, per cui era impossibile che morissi in quell'acqua. Ma fatto sta che io ho la sensazione di affogare, perché quando andavo giù mi arrivava l'acqua fino alla bocca, al naso, e saltavo per tirare fuori la testa.
0: Mi manca però il resto della storia, così, giusto per dire. Tra pochissimo altre voci, 331 80 90 101. Nel frattempo, nelle stories di R101 a farci da colonna sonora ci sono David Guetta, Sia, la loro Titanium, nel nostro martedì sera, 13 ottobre, giornata in cui bisogna affrontare le proprie paure. Buona serata.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Valore da nostalgia con Olly nelle stories di R101 al 331 80 90 101. Paure che avete superato nella vostra vita. Poco fa abbiamo avuto un piccolo assaggio, uno spoiler del racconto di un'amica. Sentiamo il resto.
2: Ciao Anna da Catania. Mio primo ricordo di infanzia è che stavo affogando in mezzo metro d'acqua a tre anni e mezzo più o meno. Mi è rimasto questo shock e sono stata felice quando a 15 anni sono finalmente riuscita a tuffarmi in acqua. E non solo a chiodo, pure a pesce. Non ho smesso più di tuffarmi. Da quando ho vinto quella paura, quel terrore, sono felicemente una tuffatrice nata. Ciao ciao Anna da Catania.
1: Ciao Anna, sarebbe stato meraviglioso il finale di messaggio. Ciao ciao Federica Pellegrini, è una storia meravigliosa. Siete nelle stories di R101, buon martedì sera a tutti ragazzi con il nuovo singolo di Taylor Swift, si chiama Patient Zero, alle 22:36. Buona serata amici, alzate il volume.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
2: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce e generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
10: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba.
11: Tranquilli, intendevo l'offerta.
13: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
19: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
20: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Un quarto d'ora alle 11, martedì sera su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo, che serve anche a riportarci un po' indietro nel tempo. Sentiamo prima la voce di chi l'ha scelta.
1: Sono Carlo e ciao, Carlo. La canzone che mi fa stare bene è Cowboys and Angels di George Michael.
0: Bene.

Il brano più lungo mai pubblicato da George Michael, un salto al 1990 con Cowboys and Angels, la canzone che ci fa stare bene alle 22.51 del nostro martedì sera. Il prossimo appuntamento tra meno di un'ora sarà l'ultimo della giornata, quindi sceglietela con cura, 331 80 90 101, messaggi e voci per farci tornare un po' indietro nel tempo. Oggi, martedì 13 ottobre, poco fa parlavamo, è la giornata in cui in giro per il mondo si festeggia l'affrontare le proprie paure. E a proposito di affrontare le proprie paure, oggi 13 ottobre è anche il compleanno di una mia amica, una persona speciale. Ciao Ari, 28 anni di lamentele, di ho fame e di ho freddo. Tanti auguri di buon compleanno. C'è la musica su R101, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: sono Brash.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giuli Brescia su R101, siete nelle stories quando mancano un paio di minuti alle 23 nel nostro martedì sera insieme. Buona serata a tutti da Yaki, buon viaggio agli amici che sono in macchina. Tra pochissimo ancora insieme, ci sarà spazio per giocare, non diamo troppe anticipazioni, adesso le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'intervento del Papa alla Gemelli di Roma è durato 90 minuti e non ha avuto complicanze, lo ha detto in serata il portavoce della Santa Sede. Il pontefice ha trascorso 3 ore complessivamente in sala operatoria, il nodulo al polmone tolto totalmente. I medici non hanno parlato di chemio per il pontefice. Al termine dell'intervento, Leone XIV è stato ricondotto nella sua stanza. Quest'ultima si trova al 10° piano, ma non è quella di solito utilizzata per i papi. La stanza attualmente è sottoposta a lavori di ristrutturazione. Cambiamo argomento con il sì del governo al nuovo codice della strada, con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi. Innalzato il limite di età a 70 anni per guidare camion e autobus. Le modifiche al testo dopo la consultazione con oltre 100 associazioni di settore. Dall'estero, l'Ucraina ha inviato agli Stati Uniti spunti per una possibile soluzione alla guerra, ha detto il presidente Zelensky, che ha inviato la proposta a Witkoff e a Kushner da parte ucraina. Dice Zelensky, c'è sempre stato un approccio costruttivo. Il conflitto intanto non si ferma dopo gli attacchi di ieri delle forze di Mosca a Kharkiv, seconda città ucraina. In serata altro raid russo nella capitale Kiev. L'economia in chiusura con Wall Street che termina in calo, le contrattazioni, Dow Jones che cede lo 0,35, Nasdaq perde invece lo 0,15, lo Standard & Poor's 500 chiude sotto la parità a meno 0,01. Queste le breaking news di TGCOM 24.

23 un minuto, buon martedì sera a tutti, 13 di ottobre, siete su R101, queste sono le stories, al via adesso l'ultima ora della nostra serata, con me Yaki ad accompagnarvi con The Cheesiest, Davide Cesini in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, gioco molto semplice, a breve ripassiamo insieme come funziona. 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé. Nel frattempo, time is running out, ci sono i Muse.

Somebody That I Used to Know con Gautier nelle stories di R101, 9 minuti dopo le 23. Buona serata a tutti, ragazzi. Ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a Con Parole Tue, un gioco molto semplice in cui tra pochissimo vi leggerò una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata. Voi al 331 80 90 101 dovrete dirci qual è l'oggetto di uso comune che si cela dietro di essa, come sempre con la voce, ricordando che l'oggetto, appunto, nonostante la definizione sembrerà assurda, è assolutamente semplice. Potreste averlo davanti addirittura in questo momento. La definizione di stasera è la seguente: un'unità autonoma di interazione caratterizzata da una pluralità di ingressi discreti associati a specifiche sequenze di codifica. La variazione dello stato di un singolo elemento attiva una catena di trasformazioni che converte un impulso locale in una perturbazione interpretabile da un sistema distinto. L'efficacia dell'operazione dipende dalla corrispondenza tra convenzioni di codifica, condizioni di propagazione e architettura del dispositivo ricevente. Fine definizione, in regia del buon Decisiest fa una faccia che fa capire esattamente che lui non ha la minima idea di quello di cui stiamo parlando. Voi magari sì, 331 80 90 101 per provarci. Qual è l'oggetto misterioso di stasera? Tra poco vi ascoltiamo. Nel frattempo su R101, Annalisa, Madame, Amica. Enjoy the music.

0: Annalisa con Madame Amica nelle stories di R101, 11:15, martedì sera stiamo giocando a Con Parole Tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: Ciao, ciao. Il microfono!
0: Non è il microfono quello che stiamo cercando, 331 80 90 101 per provarci. Tra pochissimo ascoltiamo le vostre voci, ovviamente. Rileggiamo anche la definizione di questa sera, quindi state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Disoppa 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Iesò pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Whirlpool nella balena.
6: Sono nella balena! Aiutatemi!
5: Scopri l'incredibile storia.
7: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
5: Da vivere solo al cinema.
7: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
5: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
9: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Bollettino Deghiversario numero 2.
12: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
16: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft! Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
17: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: È italiana?
19: Sì.
18: È affidabile?
19: Sì.
18: Rispetta l'ambiente?
19: Sì. Indovina chi è?
18: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
19: Nasce.
20: Cresce.
18: Resta con te.
21: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
22: Ristora.
21: Capsule per ogni ora.
23: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
24: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Rivolgiamoci con Iren.
3: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
19: Perché sono già cliente Iren per due case.
20: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
22: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10.30 allo Store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
2: Frequenziamoci con Iren.
25: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
26: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: You Give Me Something, James Morrison, nelle stories di R101, mentre per il comparole tue di questa sera stiamo cercando un oggetto di uso comune celato dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. La definizione è la seguente: un'unità autonoma di interazione caratterizzata da una pluralità di ingressi discreti associati a specifiche sequenze di codifica. La variazione dello stato di un singolo elemento attiva una catena di trasformazioni che converte un impulso locale in una perturbazione interpretabile da un sistema distinto. L'efficacia dell'operazione dipende dalla corrispondenza tra convenzioni di codifica, condizioni di propagazione e architettura del dispositivo ricevente. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao a tutti, per me potrebbe essere un digitale terrestre. Ciao, Anna Maria da Bergamo.
0: Bello, canale 67 del digitale terrestre R101 TV, non è il digitale terrestre.
2: Secondo me è la maniglia della finestra.
0: Bello, che qualcuno sente digitale terrestre in quello che leggo e qualcun altro sente la maniglia della finestra, no?
3: Ciao ragazzi, potrebbe essere... l'aspirapolvere. Ciao, buona serata a tutti.
0: Buona serata a te, non è l'aspirapolvere.
4: Ciao Yaki, sono Mirko da Bologna.
0: Ciao Mirko.
4: Secondo me è la serratura.
0: Non è la serratura.
5: Ciao, forse si tratta del computer.
0: Bello, non è il computer però.
6: Ciao, per me sono le suole, sono Angela da Lissone.
0: Le suole, Angela, non sono le suole.
7: Ciao, sono Giulio da Lecce, per me è la piastra per capelli.
0: Non è neanche la piastra per capelli.
8: Per me è uno spazzolino da denti. No. Saluti da Pordenone, sono Cristina. Ciao.
0: Mi piace Cristina che sullo spazzolino da denti era sicurissima, sui saluti da... Pordenone non così tanto.
9: Ciao, siamo Antonio e Francesca di provincia di Napoli, sì. Per me shampoo,
10: per me bagnoschiuma.
0: Perfetto, è il balsamo, no, non è né lo shampoo né il bagnoschiuma. Amici, non ci siamo ancora. 331 80 90 101, qual è l'oggetto misterioso? Continuate a provarci, tra pochissimo le vostre voci e magari la soluzione. Nel frattempo Katy Perry su R101.

0: Dillo solo al buio, c'è Elisa nelle stories di R101. Mentre stiamo giocando a Con parole tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Definizione letta più e più volte, direi che è stata metabolizzata. Quindi al 331 80 90 101 sentiamo direttamente i vostri tentativi. Che oggetto
1: Ciao,
0: stiamo
1: Iachi.
0: Cercando?
1: Sono Calma. Simona dalla Spezia.
0: Ciao,
1: per
0: Simo.
1: Me è la presa elettrica.
0: Non è la presa elettrica.
2: Ciao Iachi.
0: Ciao.
2: Io gioco sempre di martedì.
0: Vai.
2: Perché è l'unico giorno in cui posso ascoltarti.
0: Perfetto.
2: Comunque
0: male.
2: Per me l'oggetto misterioso è il telefono. Ciao.
0: Niente, ci vediamo martedì prossimo. Non è il telefono, un abbraccio.
3: È il modem, Andrea da Gorgonzola.
0: Andrea, non è il modem.
4: Secondo me sono le lucine di Natale.
0: Belle.
4: Ciao Luca, Lago d'Orta.
0: Ciao Luca, Lago d'Orta. Ci stiamo avvicinando al Natale, aria di festa, ma non sono le lucine di Natale.
5: Secondo noi è il Tosa Erba.
0: Non è il Tosa Erba.
6: Buonasera,
0: buonasera.
6: Per me potrebbe essere il motore di una barca.
0: E se fosse il motore di una macchina? Non è un motore in generale.
7: Ciao, la parola è transistor.
0: La parola è transistor, certo. Vabbè, è bello il transistor, posso dire, però non è così di uso comune, non è il transistor comunque.
8: Per me l'oggetto di stasera è un elettrodo a saldatura.
0: Ma certo, un elettrodo a saldatura, che io so esattamente cos'è, ci ho fatto una definizione. Non è l'elettrodo a saldatura, lo sarà domani sera, non è vero. Sentiamo però qual è l'oggetto misterioso.
9: Per me l'oggetto misterioso è il telecomando.
0: Oh.
9: Angelo
10: Ciao, Ciao, l'oggetto Angelo. Misterioso è il telecomando. Alberto da Milano.
0: Bravo,
11: Ciao,
0: Alberto.
11: Mario da Legnano.
0: Bravo,
11: per
0: Mario,
11: me il telecomando.
12: Il telecomando, Gianluca da Roma.
0: Gianluca, un po' più d'allegria comunque. Andava bene il telecomando, l'oggetto misterioso di questa sera. Amici, grazie a tutti per aver giocato. Bravi ai nostri amici che appunto hanno trovato il telecomando come soluzione del Con parole tue di questa sera. Ci sono rimasto male che la nostra amica gioca con noi solo il martedì. Comunque, ti aspettiamo anche altri giorni della settimana, sperando tu trovi il tempo. Altrimenti a martedì prossimo, amica mia, su R101, Mr. Know It All, Teddy Swims. She

It All su R101, c'è Teddy Swims alle 23.40 del nostro martedì sera di Stories. Buona serata a tutti da Yaki. 23.40 significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora. Un brano che scegliete voi, lo fate con la voce al 331 80 90 101. Una canzone che serve sicuramente a farci stare bene, quindi a migliorarci la serata, magari anche a tornare un pochino indietro nel tempo. Tra poco scopriamo la canzone e chi l'ha scelta.

0: con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti. Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro. Le ultime news, le repliche delle puntate nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
4: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.
13: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
0: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
21: Lo vedo all'alba e al tramonto.
22: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
23: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
22: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
23: Mina.
21: Dracula.
22: Ascoltalo ora su Audible.
24: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo fino al 21 ottobre. Se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento, o visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
25: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent esperti in prevenzione sono a 1,79€. I dentifrici Mentadent Professional Gengive Forti e White Now 3 in 1 sono a 2,99€. Gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Mentadent in omaggio alla travel size del dentifricio Mentadent P. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: 23:47 su R101, la canzone che ti fa stare bene al 331-8090-101, l'avete scelta voi, sentiamo la voce.
1: Per la canzone che mi fa stare bene io voglio sentire Ci stiamo sbagliando, il mitico Luca Cacca.

Anno 1984, Luca Carboni, il suo singolo di debutto, Ci stiamo sbagliando, l'album. Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. Questa la canzone che ci fa stare bene su R101. Tra l'altro brano che vede la partecipazione di Lucio Dalla al sassofono, Ron al pianoforte, Gaetano Curreri degli Stadio alle tastiere. Questa è la canzone che ti fa stare bene, appunto. L'ultimo appuntamento di questo martedì sera, ritornerà puntuale domani mattina. Quindi già da adesso al 331 80 90 101 scegliete con cura la canzone che ci accompagnerà, ci farà iniziare il mercoledì con il piede giusto. Nel frattempo su R101 Shakira, dai.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica con Ernia che chiude il nostro martedì sera di Stories. Questo è R101, amici da Yaki, è tutto. Grazie per essere stati con noi. Un ringraziamento a The Cheesiest, Davide Cisini, che ci ha accompagnato in regia. Rinnovo l'appuntamento a domani, sempre qui nelle Stories di R101, a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Io vi auguro un buon proseguimento a tutti. Noi appunto ce la posso fare. Ci troviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Papa ha operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno. Il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. L'esame istologico estemporaneo conferma un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori, è scritto nel bollettino medico diffuso a tarda serata. I medici hanno spiegato che per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. Il pontefice è in sala operatoria per circa 3 ore, ma la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Cambiamo argomento, approvato il documento programmatico di bilancio da parte del governo da inviare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Si ragiona sul taglio dell'IRPEF per il ceto medio, la riduzione dell'aliquota dal 43 al 33%, sullo scaglione da 50 a 60 mila euro di reddito. Dal Consiglio dei Ministri via libera anche al nuovo codice della strada con sanzioni più leggere ma tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi. Stangate in arrivo per chi guida senza RC auto, non potrà più circolare. Cambiamo argomento, l'Unione Europea serra i ranghi sull'Ucraina, ci sarà anche Zelensky al prossimo vertice di giovedì dei 27 con sul tavolo il dossier ampliamento. Zelensky invia agli Stati Uniti le proposte ucraine per la pace. Chiudiamo con il calcio, turno amaro per le italiane impegnate in Champions League, Inter e Napoli entrambe sconfitte ancora a 0 punti, nero-azzurri che cedono 4-3 a San Siro al Bruges, Napoli battuto in trasferta dal Villarreal per 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Giornata serena o poco nuvolosa, con qualche velatura in transito. Non ci sono piogge da segnalare. Temperature in lieve rialzo al centro-nord. Valori diffusamente tra i 22 e i 25 gradi nelle isole maggiori, nelle regioni tirreniche e al nord, sopra la norma climatica. Ulteriore leggero calo al sud, sotto la norma. Fatta eccezione per la Campania. Giornata ventosa al centro-sud per raffiche settentrionali anche forti, mari molto mossi nei settori del medio e basso Adriatico e dello Ionio. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: 1. Enjoy the music.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: R101. Enjoy the music.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
4: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
8: Su R101.
9: La canzone che ti fa stare bene.
8: Richiedila con un vocale.

0: 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
0: Apri R101.
2: R101.
3: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101.
5: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.